La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Cristina Manco. Noi oggi sì. È il nostro ultimo lunedì prima delle vacanze.
1: È vero.
0: Ogni giorno sarà l'ultimo.
1: Domani sarà l'ultimo martedì.
0: Poi ci sarà l'ultimo mercoledì, eccetera, eccetera. Però siamo qua. Con tanta fatica, devo dire la verità, perché ormai l'estate ha preso piede anche nelle nostre menti e quindi la sera si fa tardi.
1: E quindi siamo un po' affaticati, ma ci saremo per tutta la settimana, sì. Dalle 7 alle 9 in diretta su Kiss Kiss.
0: Sera tipo alle 11 e a mezzanotte e mezza ero ancora a fare pepe.
1: Ah,
0: sì? Sì, sì, sì.

0: Grazie alla nostra sigla che appunto torna a farci ricordare che siamo nel pieno dell'estate. La nostra sigla ha anche un suono estivo, pur essendo partita prima dell'estate, però ha un suono
1: estivo. Penso che ci accompagnerà anche un po' nel periodo invernale.
0: Ma certo che sì. Insomma, allora, gli ascoltatori la cantano,
1: Pippo Pelo, ieri che facevi?
0: Facevo bagordi fino a notte fonda, perché dicevo, l'estate ormai si è talmente impossessata di me.
1: Vabbè, ma l'estate
0: ieri
1: si
0: sono andata
1: tardi.
0: Al mare, poi sono andato a fare gli auguri a mia sorella perché era Santa.

0: sì. Mi ha chiesto, ma domani mattina devi lavorare? Io ho detto no. Ho convinto. E poi cioè, dopo ci ho pensato un altro pianeta. Detto, sì, sì, devo lavorare, vero?
1: È vero. Una persona anche molto
0: è
1: giovanile,
0: anche,
1: sì, ma
0: sì. Anche molto
1: in moto, in giro.
0: Grazie.
1: Non si ferma mai.
2: Non si ferma mai. E non si fermano mai nemmeno le persone che magari hanno deciso di fare un'esperienza particolare facendo due cose buone. La prima, incontrare Silver.
0: Ti puoi mettere le scarpe, per favore?
2: No, Pippo.
0: Perché devi stare con i piedi scalzi?
2: È sempre per la storia dell'estate.
0: Caffonata,
2: basta,
0: ragazzi.
2: Vorrei un po' di sabbia, domani mi porto un pacchetto
3: però
2: di
3: non ci dispiace, eh?
0: No, ci dispiace.
2: Lo so. A Pippo dispiace, a
0: che
2: voi
0: è
2: no.
0: Sta roba.
2: A Peppe ed Amelia sopra e Pica non dispiace. Domani mi porto un sacchetto di sabbia.
0: Sì.
2: No, dicevo, Yannick Sinner si è reso disponibile in crociera per incontrare tutti quelli che lo vorranno.
0: Ah, vedi?
2: Si paga un biglietto di 750 euro, puoi farti la foto con lui, addirittura fare una sessione di allenamento con il suo team, con il team di Sinner.
0: Ah, vedi?
2: Tutto questo sarà donato in beneficenza.
0: In beneficenza, quindi complimenti a...
2: sembra una cosa
0: Sinner,
2: carina, no?
0: Adriana, ricordate che per incontrare me ha pagato 2200 euro, ma non è stato un incontro normale, diciamo, è andata un po' oltre, però
2: sì.
0: Lei ha detto ha pagato.
2: Noi paghiamo 2-3 volte pagato, l'anno
0: quindi...
2: con Cesare Falcone,
0: sì,
2: più o meno.
0: Sì, sì, gli incontri.
2: Un po' ci prepariamo per un grande evento,
0: sì,
2: dove sborseremo molti soldini per fare la foto con lui. Se ci fate caso, noi faremo la foto con Pippo Pelo.
0: Non è necessario,
2: capito?
0: Volevo dirvelo, metto le mani avanti, non è necessario.
2: Allora, quindi
0: già l'anno scorso è sembrato quasi uno sforzo per te partecipare alla mia festa.
2: No, non è vero, Pippo, ci sono, è inutile che apriamo l'argomento.
0: Te ne sono accorti tutti, lo sa.
2: Perché?
0: Pure
2: perché non ero dentro ed ero fuori.
0: Andiamo
2: perché
0: avanti,
2: dentro faceva caldo e sono rimasta fuori a
0: ma andiamo avanti.
2: Impreziosire con la mia presenza gli ospiti della festa di Michel Pelot.
0: Sì, sì, sì.
2: Allora, la domanda che dobbiamo fare stamattina, ci è venuta in mente proprio pensando a questa notizia, è per quanto siete disposti a pagare per incontrare un vostro beniamino, il vostro
0: disposto,
2: idolo?
0: Perché magari a qualcuno pagherebbe.
2: Ovviamente
0: manco
2: non tutti
0: un centesimo.
2: Sono a pagamento,
0: esatto. Sì.
2: Disponibili.
0: Però per incontrare il vostro idolo, soprattutto chi, per curiosità,
2: chi vi piacerebbe incontrare?
0: Vi paghereste quanto... una cifra, sì, pur sapendo che ovviamente è una cifra in beneficenza, perché in questo caso
2: è
0: per
2: ovvio.
0: Sinner è una cifra che va in beneficenza e mi sembra una bella idea, no? Anche perché 750 euro, se te li puoi permettere e fai beneficenza, non ti cambiano la vita.
2: E poi ti togli, diciamo, come dire, lo sfizio di incontrare il più grande campione, diciamo, al mondo.
0: Al mondo. Due giorni sulla nave da crociera.
2: Due giorni, sì. Va bene, allora, 347-490-0042, idealmente vi piacerebbe incontrare qualcuno, un personaggio dello sport, un personaggio famoso del cinema, un cantante. Quanto sareste disposti a pagare e chi vorreste incontrare? La domanda
0: mi
2: è facile.
0: Mi raccomando, datemi da fare, mandateci i vocali o comunque mandate WhatsApp audio, svegliatevi perché sono le 7-6 minuti, capisco che a quest'ora c'è ancora un po' di intontimento e se è vero che noi siamo entrati nell'estate, ci sono entrati anche sicuramente gli ascoltatori che sono anche questa mattina costretti, tra virgolette, il 27 di luglio ad andare a lavoro. La verità è questa.
2: Allora,
0: che quando vai al lavoro il 27 di luglio ti senti un po' costretto.
2: Ma magari c'è gente che lavorerà pure tutto agosto, quindi siamo solidali con voi.
0: Lì sono ancora più costretti.
2: Esatto. Andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: La banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni.
1: Bellissima, ricordiamo e salutiamo Teresa, la mamma di Adriana, che è la vecchia che balla, a cui è dedicata questa canzone.
2: Che è nel video che insomma accompagna questo
1: no,
2: pezzo.
1: No, accompagna The Colors, è il video di The Colors.
2: Ah, qui non c'è la vecchia che
1: c'è
2: balla?
1: Pure qua?
2: Sì, sì. Okay.

0: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
0: Vi ricordate la signora che odiava i piccioni,
1: ma
0: che
1: certo,
0: aveva messo le piantine sulla finestra per mandarli via?
1: Come no.
0: Beh, la telefonata di Falcan, l'animalista, il dirimpettaio, non è servita a niente, perché questa mattina mamma Vincenza è tornata a casa con un'altra piantina di peperoncino per scacciare Bibi e Cocò.
1: No!
0: Poi ci vuole un'altra telefonata da parte di Falcan che le fa una bella cazziata.
1: Cazziata, esattamente,
0: ecco.
1: Perché i poveri Bibi e Cocò stanno lì facendo luna di miele sopra la casa della signora. Scagazzavano un po', ma non c'è niente di male.
2: La signora però pensava avesse compreso bene il fatto che doveva togliere il peperoncino.
1: Sì, sì, sì, e invece
2: e niente,
1: è andata a comprare un'altra pianta.
2: La piantina di peperoncino.
1: Per scacciare i poveri Bibi e Cocò.
2: Allora,
1: Adriana, che ti salutano tra l'altro.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, ricambio
1: sono
2: con affetto.
1: Sono ascoltatori di Adriana, Bibi e Cocò.
2: Allora, chi vi piacerebbe incontrare? Questa è la domanda con la quale abbiamo esordito stamattina, prendendo spunto dal fatto che Sinner si renderà disponibile su questa nave da crociera per 2 giorni
1: e
2: incontrerà le persone.
1: Esattamente. Voi quanto sareste disposti a tirar fuori dalle vostre tasche pur di incontrare il vostro idolo? Per esempio, io per incontrare Dua Lipa in questo momento spenderei fino a 1.000 euro. Però per incontrarla, diciamo.
2: E che tipo di incontro?
1: Le devo dire un paio di cose.
2: Ah, un incontro vis-à-vis.
1: Vis-à-vis.
2: No, tu? Fammi pensare, io l'unica persona per la quale potrei sborsare qualcosa sarebbe
1: Michele
2: The Weeknd.
1: Morone.
2: No.
1: Ah, The Weeknd.
2: No, The Weeknd.
1: Ah, The Weeknd.
2: No, più international.
1: Tireresti fuori i soldi per The Weeknd.
2: Sì, sì.
1: Abbiamo messaggi, ascoltatori, sentiamo.
3: Dai, prego. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao Antonio.
3: Io per Jennifer Lopez pure 1.500 euro pagherei.
1: Ah, vedi.
3: È una donna fantastica, fantastica, fantastica.
2: Antonio,
1: per J-Lo,
2: è tutto
1: per Jennifer
2: chiaro,
1: Lopez,
2: però
1: lui tirerebbe fuori un bel po' di soldi.
2: 1.500 euro solo per vederla e fare una foto, eh?
1: Sì, stiamo parlando di vederla e fare una foto.
2: Anche
1: non per
2: stiamo
1: andare
2: parlando d'altro.
1: No, questo ha preso un po' per andarci a letto.
2: Lui ha capito tutt'altro.
1: Io per incontrare Jennifer Lopez, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Kiss a tutta l'Italia.
2: Anche a te.
4: Insieme al mercato San Severino, ma in questo momento da Taranto, dove mio marito si è operato. E allora, chi vorrei incontrare? Tropico. Vorrei incontrare Tropico,
2: okay.
4: E pagherei.
1: Beh, lei pagherebbe
2: Davide
1: per
2: Petrella.
1: Davide Petrella pagherebbe, ma quanto pagherebbe?
4: Pagherei, anche se non ce li ho, li faccio uscire. Via,
2: e
4: via.
2: Quanto?
1: Da dove li fa uscire?
2: No, li faccio uscire, però non ci ha detto la
1: anche
2: cifra.
1: Se non ce li ha, li fa uscire.
2: Evidentemente le piace anche dal punto di vista proprio estetico, no? Vabbè.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono
1: ciao.
5: Diego. Io la penso al contrario. Essendo che siamo noi pubblico,
1: essendo
5: a
1: che
5: far sì che diventino questi leader
1: dato
5: famosi,
1: che
5: gli diamo noi la possibilità di poterlo essere, suppongo che non si debba pagare nulla, e stesso il nostro idolo dovrebbe mostrarsi a noi gratis.
1: Vabbè, dai, sta filosofia,
5: foto,
1: però,
5: per una questione di rispetto nei confronti di chi lo ama.
1: Ma noi stiamo facendo un po' di leggerezza stamattina, non facciamola pesante.
2: Poi aspetta, lui ha detto, visto che loro sono diventati famosi grazie a noi, ma non è vero, perché magari avranno un talento per cui sono famosi e c'hanno pubblico, c'hanno
1: certo.
2: fan.
1: Oh. Ma poi stiamo facendo così un po' di giochi di fantasia, non è che tu devi tirar fuori dei soldi per incontrare qualcuno.
2: Non così seriamente,
1: anche
2: meno.
1: Sappilo, caro ascoltatore, magari i tuoi idoli, ammesso che tu ne abbia, non è che gliene frega più di tanto di incontrarti, a te, a me, a Adriana.
3: Fantasia.
1: Fantasia. Adriana, nessuno ha tirato fuori dei soldi per incontrare noi, però. Perché
2: no,
1: non pensierino ce lo potremmo pure fare, ma senza beneficenza, però.
2: Senza beneficenza, li intaschiamo.
1: Li date a noi, ce li intaschiamo i soldi, prego.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
6: Io spenderei 200 euro per farmi un selfie insieme alla Belen.
1: Alla Belen,
6: selfie,
1: dai, vedi, 200 euro per farsi un selfie con la Belen.
2: Dai, onesto, 200 euro.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Allora, io in base a quanto prendo, quanto spendo, quanti soldi ho, direi 500 euro. Sì, dai. Per vabbè, sarà un po' scontato, però è la mia passione più grande, quindi direi Leo Messi.
1: Leo Messi, okay. Farsi una foto con Leo Messi, ma devo dire la verità, mi sembra una bella spesa.
2: Poi mi
1: quella.
2: Sembra che l'investimento aumenta più quando aumenta, diciamo, la distanza che percepiamo verso il personaggio.
1: Sì, sì,
2: no,
1: esatto.
2: Se sono personaggi italiani, più o meno siamo disposti a tirare fuori meno. Se invece sono un po' più irraggiungibili, allora tiriamo fuori un po' di più. Dai,
8: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ascolta Pippo, se tu metti 1.000 euro io ne metto 200 e vengo anch'io, eh.
1: Vieni anche lui per Dua Lipa.
2: Per Dua Lipa?
1: Allora 1.200 euro andiamo io e lui a salutare Dua Lipa. La salutiamo e ci facciamo una foto con lei.
2: Però sì, la foto. No, no, 200 euro immagino che lui possa stare ad una distanza di 10 centimetri, non di più.
1: Non si può avvicinare con
2: Ma ve lo ricordate Avril Lavigne che faceva veramente così prima del Covid?
1: Ma sì, lei metteva le
2: faceva i meet and greet.
1: Ma non prendeva soldi però.
2: No, non
1: no.
2: prendeva soldi, faceva i meet and greet con i suoi fan.
1: Ma non voleva incontrare.
2: No, dovevano proprio misurare la distanza che doveva essere di 30 centimetri e non poteva, nessuno poteva toccarla.
1: Sì, sì, sì.
9: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
9: Sono Antonio da Napoli.
1: Ciao Antonio.
9: Io per incontrare Michael Jordan spenderei anche 2000 euro.
1: Tanto
9: pagano i miei genitori.
1: Tanto pagano i suoi genitori.
2: Beh,
1: eh.
2: Sì, dai.
1: Questo giovane virgulto napoletano ha fatto già la spesa 2000 euro per Jordan. Beh, ci sta però.
2: Ci sta.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Lorenza e oggi nel mio giorno libero mentre vi ascolto io incontrerei e pagherei per Cremonini.
1: Per Cremonini, lei pagherebbe fior di quattrini.
2: Non ci hai detto quanto però.
1: Per Cesare sì. Cremonini, ricordiamo che Anna Chiara ha pagato per incontrare e baciare Giuliano San Giorgi, mm-hmm. il quale si è negato, non ha voluto. Esattamente.
11: Obama, Barack Obama, 1.000 euro, chi offre di più?
1: Ah, lei vuole incontrare Barack Obama,
2: Obama
1: tira fuori
2: 1.000 euro?
1: 1.000 euro per incontrare Barack Obama. Stiamo parlando sempre di fare il selfie, eh? Anche con Barack Obama in questo caso.
12: Sono Roberta di Pavia. Al giorno d'oggi non pagherei nulla per vedere nessuno.
1: Aujourd'hui?
12: Andrei semplicemente a un concerto o a un teatro per vedere qualcuno che stimo.
1: Sì.
12: Avrei pagato solo per un'unica persona per andarla a vedere, Michael Jackson.
1: Per Michael Jackson
12: rimane, resterà sempre.
1: Sono d'accordo.
12: Lui, l'unico immortale.
1: Allora,
2: quindi
1: io per fare una
2: per
1: foto con
2: pagato.
1: Michael Jackson avrei pagato oggi anche mm-hmm. 5.000 euro.
2: Vabbè.
1: Sì. Tu no, Pica.
2: Oggi non vale.
1: No.
2: Avresti dovuto
1: oggi
2: farlo ieri. Oggi la
1: ieri...
2: percezione è totalmente diversa.
1: Ho capito, ma magari quando lui non aveva un centesimo, quando lui era Michael Jackson.
2: Vabbè.
1: Hai capito? Allora,
13: scusami, con Madonna?
1: Anche con Madonna.
2: Quanto? 5.000 o meno?
1: 3.000.
2: 3.000?
1: 3.000 con Madonna.
2: Meno,
1: ma Michael Jackson
2: e
1: Michael Jackson, ragazzi,
2: non
1: scherziamo.
2: Arriva da 7.000.
1: Ma perché sta tirando i piedi a Madonna?
14: Eh no, però una bellissima persona.
1: Una bellissima persona. Andiamo avanti, va.
2: Allora, questo è Radio Kiss Kiss. Grazie mille a tutti voi.
1: Ah, guarda, sta arrivando una canzone che mi piace troppo.
2: Ti piace
1: per
2: troppo?
1: Per 1.000 euro, vai. Ce li
2: 1.000 euro per Somber?
1: Sì, sì, 1.000 euro.
2: Hai
1: vai.
2: Visto? Questa è tanta fiducia verso questo giovane ragazzo. My body isn't ready. It's the

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: La canzone di Samurai Gente, donata Flamenco Paranoia. Bello il flamenco, ti piace? Eh? Sei andata mai a vedere un balletto di flamenco fatto da professionisti?
1: Sono andata a vederlo, no, ma l'ho visto in TV. Però io ballo flamenco tutte le sere quando uccido le zanzare a casa mia.
0: In Andalusia.
1: In Andalusia, sì, ci sono stata.
0: Bellissimo, sì, sì,
1: ci sono stata, però non ricordo di aver visto il balletto di flamenco, devo
0: non
1: dire la verità.
0: Il flamenco, no, va
1: no,
0: bene.
1: No, no, no,
0: vabbè.
1: No.
0: Allora, parliamo di Spagna. Sì. E diciamo la Spagna porta, diciamo, in estate un ritmo di vita professionale completamente diverso, diciamo, dagli altri paesi, giusto?
1: Sì, si passa la giornata intensiva dalle 8 del mattino alle 15, no stop, niente pausa pranzo, però hai il pomeriggio libero, vuoi mettere?
0: Te ne puoi andare con le natiche sulla spiaggia.
1: Alle 15 d'estate, ragazzi, è la giornata appena iniziata.
0: Il pomeriggio. E a proposito di Spagna, ho saputo per esempio anche che il governo delle Baleari sta facendo arrabbiare moltissimo tutti i turisti che vanno, le Baleari sono Ibiza, Formentera, Mallorca, Minorca, eccetera eccetera,
1: le isole Baleari, sì,
0: perché ha ridotto del 35% la presenza di lettini e ombrelloni sulle spiagge, perché le spiagge devono essere naturali, non bisogna invaderle con questi lettini, quindi è tutto ridotto e i turisti che pagano fior di quattrini per andare alle Baleari si trovano spesso e volentieri col culo sulla sabbia perché non ci sono più lettini.
1: Male.
0: Dovresti andare alle 6 del mattino per prendere i lettini e già li trovi tutti occupati.
1: Ragazzi, ma così l'estate e la vacanza non diventa una goduria, ma diventa una grande fatica.
0: Un mio amico mi ha detto che i famosi Federica Nargi e Alessandro Matri sono rimasti una settimana senza lettino, anche loro con il culo sulla sabbia a Formentera.
1: Poverini. Quindi ci sono le impronte della Nargi, del culetto della Nargi.
0: Del culo della Nargi, sì, sì, a Formentera, un po' come le tue in Puglia.
1: Mie in Puglia, lei ce le ha a Formentera, ma io le lascio in acqua. Diglielo alla Nargi se riesce pure lei a lasciarla in acqua.
0: Ma torniamo alla Spagna. Allora, modalità estiva favorisce ovviamente la conciliazione tra vita e lavoro. Quindi cambiano orario in base alle stagioni, diciamo, in Spagna, no? Mi sembra una bella cosa, mi sembra una cosa giusta.
1: Allora, diciamo che in zone molto calde, ad esempio, migliaia di lavoratori hanno adottato un orario ridotto che va dalle 7 invece alle 14 per evitare di lavorare nelle ore più afose della giornata. Allora, ci viene spontaneo chiedervi e chiederci, ma potrebbe funzionare anche nel resto d'Europa?
0: Cioè andare al lavoro prima, cominciare a lavorare tipo alle 7?
1: Alle 7, che è fresco.
0: Che è fresco, stamattina 24 gradi qua
1: per
0: a Napoli alle 7. Magari più tardi ci saranno 80 gradi e la gente uscirà con 80 gradi.
1: Però rinunciare alla pausa pranzo, quindi...
0: E uscire alle 14.
1: Fare tutto 7, di
0: 14.
1: Fila. Sì, 7.14 o 7.15.
0: Abbiamo fatto l'esempio su Napoli, ma vale anche su Milano, vale su Roma, su Bologna, su Firenze, su tutte le città italiane, ma anche su quelle più piccole, diciamo, non necessariamente i grandi centri, no?
1: Quello che non abbiamo detto è che lo stipendio è invariato, quindi a parità di stipendio avete comunque dei pomeriggi liberi. Si tratta di fare un piccolo sacrificio sul tempo, ma soprattutto sulla sveglia, perché se alle 7 dovete essere a lavoro, un po' come noi, secondo me poi dipende dalla distanza che dovete percorrere per andare a lavoro, vi dovreste svegliare alle 5 mediamente.
0: Ricordiamo che l'unica che lavora invece esce di casa alle 5 e torna alle 5 del pomeriggio è Anna Chiara.
1: Sì,
0: volevamo dirlo, a minimo alle 5 e mezza, sei.
1: Si
0: torna.
1: Viaggia su un binario opposto.
0: 14 ore fuori casa, un applauso ad Anna Chiara, bravissima.
1: È vero.
0: Straordinaria.
1: Chapeau.
0: Va bene.
1: Allora, vi piacerebbe svegliarvi un po' prima, ma finire comunque la vostra giornata lavorativa prima, alle 14 o alle 15? 347-490-0042.
0: Mi raccomando, fate sapere, vi piacerebbe, vi stuzzicherebbe quest'idea, che noi magari ci facciamo portavoce, la facciamo una petizione per una giusta causa, chiediamo alle aziende di far cominciare il lavoro alle 7 anziché alle 8, 8 e mezza ed altro ancora, al netto del fatto che secondo me tra i nostri lavoratori ce ne sono tanti che dalle 7 sono già abbondantemente al lavoro
1: e magari anche fino alle 18
0: e sono costretti a stare lì fino alle 18.
2: Sì. Io sto facendo l'orario ridotto non per il caldo ma per l'allattamento.
1: Ok.
2: E, entro alle 8 ed esco alle 14 facendo l'orario continuato.
0: Ah, vedi, entra alle 8 e esce alle
2: 14. Vi assicuro che è un sogno avere il pomeriggio libero con chi potesse stare con la propria figlia e fare le cose, avere
0: è un sogno
2: libero.
0: È un
2: ciao,
0: sogno.
2: Schissa a tutti, Gabriella da Napoli.
0: Ciao Gabriella, schissa a te, mandate i vocali ovviamente al 347 490 0042, come stanno facendo già in tanti, per dirci se loro questa soluzione la troveranno. Anche Adriana sta facendo l'allattamento, lo ricordiamo.
1: Sono 11 anni oramai
0: 11 anni
1: di allattamento
0: e la regina del latte.
1: Sì, sì.
0: Prego.
3: Ma io dunque, se mi fanno mangiare qualcosina a metà mattina ce la posso fare?
1: Beh, certo,
3: se no
1: che
3: muoro.
1: Sì.
3: Come si fa a non mangiare?
0: Come si fa a stare fino alle 14?
3: Alle 15. No, no. Allora, se mi date la possibilità di fare un bello, bello spuntino metà mattina, ce la posso fare.
0: Ce
3: altrimenti,
0: la può fare, vedi?
3: No.
0: Altrimenti no.
1: Ma quello mi sembra ovvio, è sottinteso. Poi.
4: Ciao Kiss Kiss, sono Antonella.
0: Ciao.
4: E allora, mio marito è già qualche anno che in estate fa orario 7:15:30 con mezz'ora di pausa. Lavora in una ditta che fa porte.
0: Ok.
4: E in provincia di Monza Brianza.
0: Bene.
4: Ciao ciao.
0: Ciao Kiss Kiss a te, buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Kiss Kiss a te.
5: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: ciao.
5: Sono Alessia dalla provincia di Firenze.
0: Ciao.
5: Noi in realtà avevamo, c'era stato chiesto dall'azienda se volevamo fare un orario del genere, ovvero entrare alle 7 e uscire alle 15:30 facendo una mezz'ora di pausa, ma cioè le mie colleghe all'inizio sembravano molto molto convinte, poi invece no,
0: no,
5: non penso che sarà una cosa che verrà fatta.
0: Vedi?
5: Peccato perché comunque per chi viene da un pochino più lontano comunque sarebbe stato molto,
0: sarebbe stato comodo,
5: molto pratico, però
0: però
6: la risposta è no.
0: Ah,
6: per
0: vedi?
6: Semplice motivo.
1: Perché?
6: Che ho provato ad andare a lavorare prima, cioè alzarmi prima, ma io soffro tanto, mi sento mezzo rimbambito, mezzo me stesso, mezzo tutto, e apprezzo quelle persone che riescono ad alzarsi prima e sono puntualmente presenti al lavoro.
0: Bravo.
6: Tra questi Pippo ed Adriana.
0: Grazie. Chapeau a Pippo e Adriana.
1: Ogni tanto ci fa piacere che qualcuno ce lo riconosca,
0: qualcuno che si
1: perché sembra tutto
0: che...
1: facile e bello, ma in fondo non è propriamente così.
0: È un po' contro natura svegliarsi alle 5 di mattina se non sei un mattiniero proprio di natura.
1: Ma poi se non vai a dormire alle 9 o alle 10 di sera, noi non lo facciamo quasi mai.
7: Buongiorno Pippo,
1: l'anno.
7: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
7: Francesco da Corigliano Calabro, magazzino di farmacia. Io oramai sono diversi anni che faccio questo. Faccio l'orario continuo dalle 5 alle 13 e quindi ho più tempo libero per la famiglia. Chi
0: per la famiglia e si gode il pomeriggio magari al mare calabrese, che è bellissimo, no?
1: Eh sì, sì, grazie mille a tutti voi. Intanto, questo pezzo è bellissimo. Andiamo al 1995 con Fool's Garden, Lemon Tree.

0: un cambio di orario, presto la sentirete dalle 21 alle 24 insieme a Stefano Piccirillo, quando il caldo sarà placato.
1: Beh, è un orario che ho già fatto, lo sai, Pippo?
0: Sì, sì, mi ricordo benissimo.
1: È un orario che ho già fatto.
0: È dalle 21 alle 24 insieme a Stefano Piccirillo e Adriana Petro, tutte le sere su Radio Kiss, a partire da settembre.
1: Hai visto, mi ha dato uno spoiler.
0: Non te lo dovevo dire, però Adriana.
1: Lo doveva dire, cioè stava morendo se non diceva queste cose.
0: Sarà il nuovo
1: cose.
0: Orario di Adriana.
1: Vedremo, vedremo.
0: Vedremo.
1: Allora, le novità, insomma, sono parte
0: la
1: della nostra vita.
0: La vita è piena di sorprese e di novità, è sempre così,
1: cioè,
0: no?
1: L'unica costante
0: e
1: della
0: bisogna
1: nostra
0: saperle
1: vita.
0: Accettare
1: novità. Certo, sempre. È il cambiamento, si cambia sempre. Va bene, allora, torniamo invece agli orari quelli previsti, insomma, dalla Spagna. Dalle la dovevi mettere prima, Pica, molto prima.
0: No, ma che stai scema, si riferisce a te, mi parla di una donna.
1: Ah, boh. Ma chi stai scema?
0: Come dici?
1: Va bene,
0: scusa,
1: lo stesso.
2: Ma che stai scema?
1: Non si capisce se è chi sto che... Potrebbe...
0: No, ce
1: potrebbe
0: l'aveva ancora una Chiara, che era un po' agitata, diciamo.
1: Allora, vi piacerebbe svegliarvi prima, ma finire prima al lavoro? Sentiamo.
3: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io lavoro in un ente pubblico, quindi solo il lunedì e il mercoledì facciamo l'orario spezzato con il pomeriggio. Quindi se mi proponessero di anticipare e uscire, diciamo, con un orario unico anche lunedì e mercoledì, sarebbe fantastico.
0: Sarebbe fantastico.
1: Ok, ok, va bene.
0: Bene, prego, ancora.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: In Polonia questa pratica viene fatta già da...
0: In Polonia?
4: Si lavora nelle fabbriche dalle 7 alle 15.
0: Ah,
4: e con mezz'ora di pausa pagata. Invece negli altri uffici si lavora dalle 8 alle 16, sempre con mezz'ora di pausa pagata.
0: Allora, ricordiamo a chi ha acceso la radio adesso che noi stavamo parlando della Spagna, che ha anticipato per l'estate l'orario di lavoro senza pausa dalle 7 del mattino fino alle 14.
1: Fino alle 15.
0: Alle 15 e poi si va, diciamo, al mare, puoi fare quello che vuoi, hai il pomeriggio libero. Uh-huh. Quando fa molto caldo, è una soluzione ottima, che però sembra non essere accettatissima dagli italiani. Moltissimi stanno dicendo che loro, insomma, non ce la farebbero a fare questo orario continuativo.
1: Perché secondo me fanno tardi la sera, perché si preferisce far tardi la sera, svegliarsi un po' più con calma la mattina.
0: Con calma la mattina.
1: Ma voi la conoscete, Pippo, la conosci la fica svedese?
0: La fica svedese?
1: Certo.
0: La conosco benissimo.
2: La conosco.
1: Allora, guardate così. La fica svedese è una vera e propria tradizione in Svezia, sacra.
0: Ma certo, ma è sacra in tutto il mondo.
1: No, lì è proprio sacra, perché è una regola non scritta della pausa caffè con tutti i colleghi.
0: E si chiama fica?
1: Si chiama fica.
0: Va bene.
1: Si possono degustare prodotti da forno, caffè, fai un po' di chiacchiere da bar con i colleghi, puoi trattenerti quanto vuoi ed è proprio una regola non scritta delle aziende svedesi. Chiamateli fessi gli svedesi, scusate, che c'hanno la fica svedese.
0: La fica svedese.
1: Mettiamola pure in Italia.
0: Che cosa?
1: La fica italiana.
0: Io, allora, prendo le distanze da cotanta volgarità.
1: Allora, perdonate, si chiama fica, F-I-K-A. Okay.
0: Allora, in Italia a parte non si chiamerebbe così.
1: E come si chiamerebbe?
5: Ah, vada.
1: Voi siete cretini. Allora,
0: andiamo,
1: scusate,
0: avanti.
1: Andate a vedere, documentatevi, andate in rete e ditemi,
0: allora,
1: se ho detto cavolate oppure no.
0: Ero soltanto io a non conoscere la fica. No, conosce. Allora, perché mi devi far dire cose
1: ma
0: che non.
1: Ma sei stato in Svezia?
0: Certo!
1: Beh, non hai fatto.
2: Ma che sei scema?
1: Però non ha lavorato in Svezia, cioè tu devi andare lì a lavorare per conoscere la fica svedese. Non la conoscerai mai.
0: Guarda, io prendo le distanze, vado avanti. Sì, stanno dicendo è vero, conosco la fica svedese. Oh, sì.
5: Ah, vada.
0: La pica svedese.

0: buongiorno Radio Kiss Kiss, mi state facendo morire. Buongiorno. Grande Adriana, più fica per tutti.
1: Più pausa per tutti, lo ricordiamo.
2: Sì, anche in Italia, anche da noi. Al momento è solo una sacra tradizione svedese.
1: Allora Adriana è pronta con l'oroscopo Petro di oggi. Mm-hmm. Sentiamo.
2: Una bella novità, oggi.
3: Ah. Oroscopo Petro.
4: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: E allora, di quale, di grazia, allora, di quale Pippo, novità si tratterebbe?
2: Oggi è lunedì, inizia una nuova settimana.
5: Scusami Adriana, abbiamo una base nuova, aspetta.
2: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo una base nuova.
3: Fica, tutto bene.
1: Tutto bene quando fai la pausa pranzo. Sì.
3: Fica,
1: è svedesa? È svedesa? Portuguesa? Sì, è portuguesa. Esatto.
2: Pica, tienimela sempre. Ogni tanto la vorrei, giusto per gonfiare l'autostima. Sì. Allora, oggi abbiamo una novità, Pippo. Abbiamo deciso, io e il mio team,
1: che avete
2: di
1: deciso?
2: Astrologi e di psicologi, di sintetizzare la settimana lavorativa.
1: Allora, dobbiamo conoscere i nomi del team, gentilmente. Vorrei il nome e cognome del team.
2: Vabbè, Pasquale.
1: Se gentilmente
2: Gennaro,
1: mi fornisci Pasquale, Gennaro, chi sono? Sono amici
2: di Alfonso.
1: Sono di un tosello della fede della Madonna delle Galline. Sono quelli che fanno i toselli. O come
2: Alfonso,
1: li chiamate voi, i tosal.
2: I tosel.
1: I tosal.
2: Allora,
1: sì, vai.
2: Quindi di sintetizzare la settimana lavorativa, la settimana personale, eccetera, eccetera, con un aggettivo.
1: Con un
2: quindi
1: aggettivo.
2: Ci sarà un aggettivo per ogni segno.
1: Perfetto.
2: Fino a questo momento siamo in 4, in 5 in questo studio, per me sono azzeccatissimi.
1: Sono azzeccatissimi.
2: Sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Allora,
1: vai, prego.
2: Partiamo dall'Ariete.
1: Ariete. Chi c'è dall'Ariete qua?
2: Danilo Bellobuono,
1: sì.
2: Chi c'è? Marcello Niespolo, Antonio Irace, quanti che lavorano qui sono nati sotto il segno dell'Ariete. Esplosivo.
1: Sono
2: per
1: esplosivi.
2: Loro la settimana sarà esplosiva.
1: Sì, siccome diciamo gli zebedei che fanno esplodere a chi li frequenta.
2: Andiamo avanti. Andiamo al Toro.
1: Sì.
2: Godereccio. Toro sono io.
1: Ah,
2: cercherò
1: vedi.
2: Di capire in quale sfera.
1: Se te lo sei scritta da sola, vuol dire che evidentemente ti senti una che ama godere.
2: È una legittima aspirazione per questa settimana. Andiamo al Gemelli, la nostra Anna Chiara. Dimmi se è vero o non è vero. Incontenibile.
1: Sì, ultimamente sì.
2: Ok.
1: Sessualmente
2: allora
1: incontenibile.
2: Allora
1: è vero.
2: Andiamo al Cancro, il segno di Pica.
1: Pica.
2: Drammatico.
1: Sì.
2: Ok, vedi che l'oroscopo Petro ci azzecca sempre.
1: Azzeccatissimo.
2: Oh. Andiamo al Leone.
1: Andiamo
2: qui non c'è
1: leone.
2: Nessuno nato sotto
1: nessun leone.
2: Vanitoso. Anche per questa settimana si riconferma il re o la regina della vanità.
1: Nessuno di questo segno.
2: Mia
1: al momento.
2: Sorella.
1: Non ti posso aiutare.
2: Allora, Vergine, Pippo
1: Eccomi.
2: Pelo. Fissato. Ma mi fa ridere. Sì, lui si fissa su delle cose, ha le sue manie.
1: Sì.
2: Fissato.
1: Confermo.
2: Okay, vero. Bilancia, confusionario.
1: Confusionario.
2: Poi Scorpione, pericoloso.
1: Sì.
2: Sagittario, inafferrabile per questa settimana. Capricorno, il nostro D'Amelia lì in alto, spietato.
1: È spietato.
2: È
1: sì,
2: spietato?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ok, confermiamo.
1: Sì, sì, sì. Di Acquario, fronte ai soldi è spietato.
2: Acquario, alieno l'acquario
1: alieno,
2: per questa
1: sì.
2: settimana. Pesci si riconferma il solito romantico anche questa settimana.
1: Questa settimana. Allora, li ha azzeccati, Adriana, questi aggettivi per i segni zodiacali, 12 segni dello zodiaco, 347. Ecco.

0: non posso che darti ragione.
1: Sì, ultimamente anche su delle cose che devi fare, organizzare.
0: Ma. Allora, era il lontano 1976. La Casey and Sunshine Band cantava questa canzone che è diventata una vera e propria pietra miliare della musica dance. Si intitola That's the Way I Like It.
1: Ed è il nostro istituto.

0: con That's the Way I Like It era il sottotitolo di una canzone che è stato il nostro History Kiss di stamattina. Allora, un saluto alla nostra redazione, grazie per essere sempre puntuali, sono le 8 in punto. Adriana sembra non dipanarsi mai questa matassa del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Si è passati da Pep sì, Pep no.
1: Sì.
0: Ma Pep ha detto di no dopo 10 giorni, insomma sì. Si era preso 10 giorni per capire. Secondo me ha capito che l'Italia ha messo un po' male con i talenti.
2: Ma
0: ha detto,
2: zero proprio.
0: Sì, ma chi sì, ci sì, deve sì, andare sì. a fare sta figura là, allenando l'Italia? Perché poi alla fine alla se fine, ci pensi sì. è proprio quello che manca. Cioè è difficile in questo momento individuare un grande talento del calcio italiano da cui partire. Dici vabbè, parto da questo.
1: Però
0: ci sono dei calciatori buoni, ma non c'è nessuna stella nel nostro paese in questo momento.
1: Vedremo,
0: anche giovane.
1: Vedremo. Però diciamo che Pep Guardiola ci ha fatto sognare. Il sogno è durato meno di un tormentone estivo, però ci sarebbe piaciuta l'idea, credo.
0: Poi Pirlo, che sembrava ormai, diciamo, deputato a firmare a breve, 8 ore fa ha scritto questo, quindi era tipo mezzanotte.
1: Pare sia il nome più caldo al
0: ha
1: momento.
0: Ha scritto: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Per il rispetto nei confronti delle istituzioni, della federazione, di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, però ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. Sai che lui era testimonial per una agenzia di scommesse russe, e anche lo stesso Shevchenko, che è un calciatore che ha fatto la sua fortuna proprio nel Milan, nel nostro paese, si è schierato un po' contro Andrea Pirlo, che insieme a Materazzi hanno fatto da testimonianza.

0: mentre la Russia attaccava l'Ucraina a questa diciamo agenzia di scommesse russe.
1: Ah, perché Andrea Pirlo sembra non convincere più di tanto. Quello è il dubbio.
0: Io ho capito soltanto una cosa
1: generale, sì.
0: Che dietro questa roba continua sembrava che adesso c'è Malagò, il nuovo presidente della FIGC, sembrava che diciamo le nuvole, no? Dell'idea che fosse tutto un fatto politico sembravano diradarsi. Secondo me adesso è pieno di nuvole di nuovo. Cioè, adesso Maldini minaccia di darle dimissioni se mai Pirlo non diventasse il commissario tecnico.
1: Oppure si sta creando
0: mi
1: molto hype.
0: Mi sembra che la politica stia ancora influenzando in un modo tremendo, lo dico da profano, da quello che guarda da fuori così, sta ancora influenzando e forse lo farà sempre. Qualcuno ieri mi ha risposto, sì, ma perché che speranza avevi? Che si pulisse tutto, si ripulisse tutto.
1: Noi abbiamo
0: e
1: la
0: allora
1: speranza.
0: Non usciremo mai, noi che speriamo di rivedere l'Italia ai mondiali.
1: Noi abbiamo la speranza di rivedere l'Italia.
0: Non ne usciremo mai, è tremenda sta cosa, mi
1: certo,
0: fa tristezza.
1: Il nuovo CT si prenderà poi sul groppone la grossa responsabilità di portare l'Italia lì e di farla uscire da anni difficilissimi.
0: Ma sapere che il nuovo CT non sarà una persona scelta perché in questo momento gli italiani pensano che quella persona sia la più brava a fare quel lavoro, ma sarà uno che fa parte di una corrente che vince rispetto all'altra. E
1: noi
0: questa roba è triste.
1: Noi scegliere ai nostri ascoltatori. Esatto. Se foste voi a dover scegliere il nuovo CT della nazionale,
0: chi dovrebbe essere per
1: dovrebbe
0: voi?
1: Essere.
0: Così vediamo gli italiani di chi si fiderebbero in questo momento.
2: Sono
0: no?
2: Renata.
1: Andreste su.
0: Renata vorrebbe essere un'allenatrice brasiliana della nostra nazionale. Scusa, se Ancelotti è andato a allenare il Brasile,
1: bene.
0: Lei dal Brasile viene a allenare l'Italia.
1: Non fa una piega, non fa una piega.
0: Allora, 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042. Mandateci un vocale con messaggio secco. Ci dite il vostro nome e chi vorreste che fosse l'allenatore. Secondo voi, chi è quello bravo italiano che l'Italia dovrebbe tenere presente affinché diventasse allenatore della nostra nazionale?
1: Andreste su un nome giovane, per esempio anche su quello di Pirlo, oppure su un esperto un po' più...
0: Senza scrivere cacate, tipo Lino Banfi, non stiamo scherzando, vi stiamo facendo una domanda seria.
1: Domanda seria.
0: Insomma, ci piace l'idea di sentire, di vedere gli italiani chi vedrebbero in questo momento come allenatore della... nazionale italiana.
1: Aspettiamo i vostri commenti, ma soprattutto i vostri messaggi vocali al nostro numero di WhatsApp. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: Hello.
1: Ogni volta che penso a loro due insieme, mi viene voglia di sapere se c'è stato o non c'è stato il flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper.
2: Madonna mia,
1: troppa complicità, troppo pathos.
2: Questa donna è di un pettegolezzo, è costruita dal pettegolezzo, mamma mia.

0: bella questa canzone di Lady Gaga e Bradley Cooper, intorno a Tascello, è stata la colonna sonora di un film che in qualche modo ha fatto innamorare o disinnamorare tante coppie.
1: Bella, bella, perché poi tra loro c'è questo sentimento,
0: questo feeling,
1: anche se solo, come dire, recitato, ma non credo. Però bella, Star is Born, il
0: Star
1: film
0: is Born
1: in questione.
0: Il film è platonico, diciamo. Mm-hmm. Sembra sia stato platonico, poi non sappiamo.
1: Va bene.
0: Sì, le domande di Adriana sono se l'è fatto, non se l'è fatto. Sono stava parlando di questo.
1: No,
0: privata,
1: se c'è stato un flirt.
0: Deve sapere se se l'è fatto, se non se l'è fatto.
1: All'epoca,
0: come se l'è fa, esatto.
1: All'epoca dei fatti lui era fidanzato con Irina Shayk. Quindi va bene.
0: Va bene,
1: comunque,
0: andiamo avanti.
1: Stare.
0: Sentiamo gli italiani chi vorrebbero, chi vedrebbero come CT della nazionale italiana. Prego, sentiamo.
2: Buongiorno, Vilma da Bologna, io vorrei Mancini.
0: Mancini
2: abbiamo
0: vorrebbe...
2: anche già vinto.
0: Abbiamo già vinto con lui l'europeo, è vero, ha ragione, un'altra prova gliela daremo.
3: Buongiorno, l'allenatore adatto già c'è, si chiama Silvio Baldini.
0: Silvio Baldini.
3: Profondo e unico conoscitore del settore, di tutti i settori giovanili italiani.
0: Ah, vedi? Baldini, okay. Sì, perché era l'allenatore dell'Under 21.
4: Buongiorno, Kiss.
1: Buongiorno.
4: Io darei fiducia a Paolo Maldini e a Leonardo con Pirlo.
0: Ah, lui darebbe fiducia a
1: Posso
0: Maldini.
1: Posso dire che un po' anche io mi
0: anche
1: associo?
0: Tu. Sì.
1: A Maldini, sì.
5: Buongiorno, Radio Kiss. Io sostengo Claudio Ranieri perché è un grande CT.
0: Claudio Ranieri, okay. È andata a pescare, diciamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
6: Io in questo Davide da Bologna. Io in
0: ciao,
6: questo
0: Davide.
6: Momento, se penso alla nazionale, mi viene lo schifo. Comunque, uno che può dare una mano, secondo me, è Antonio Conte.
0: Antonio Conte, anche lui, diciamo, in lizza, è stato per un po' di tempo. Poi sembrava fuoriuscito, ma adesso con la storia di Pirlo, chissà.
7: Conte tutta la vita, Giorgio da Lecce.
0: Giorgio da Lecce vota Conte.
1: Te,
0: che è leccese.
8: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Simone Inzaghi.
1: Ok, ok.
0: Ah, vedi? Anche.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
9: Alessandro da San Severo.
0: Alessandro.
9: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Gigi Buffon.
0: Gigi Buffon che ha collaborato con la nazionale, ma non si è mai pensato di che
1: non è mai saltato,
0: diciamo,
1: fuori il suo nome per
0: credo
1: questo.
0: Che faccia proprio l'allenatore,
10: no, Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Per me l'allenatore che oggi potrebbe fare la differenza in Italia sarebbe Vincenzo Italiano
0: okay, che è andato al Besiktas in Turchia adesso.
11: Marco da Modena.
0: Sì.
11: Io voto Baldini.
0: Baldini, anche lui, che mi sembra quello più votato anche nei messaggi di testo.
12: Tutti, secondo me, in questo momento potrebbe essere Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio non è un allenatore,
1: quindi non potrebbe essere. Idealmente ci sta che si possa pensare
5: ciao,
1: a lui.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Per me, Tonino Conte.
0: Antonio Conte, vedi,
1: okay,
0: anche lui votato.
13: Ciao Radio Kiss Kiss, io opterei per un perfetto sconosciuto a molti, ma un valido e tenace sportivo, che è Alessandro Lupi.
0: Alessandro Lupi?
1: Mm-hmm.
0: Io non so chi sia, manco io, sconosciuto anche a me.
14: Buongiorno Giuseppe da Lucera, Roberto De Zerbi, non
0: De
14: sarebbe
0: Zerbi.
14: Scelta migliore.
0: De Zerbi è un buon allenatore, assolutamente sì. Adriana sta cercando Lupi.
1: Sì.
0: Allenatore, sì.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io come allenatore della nazionale vedrei bene un giovane come Daniele De Rossi.
0: Daniele De Rossi, eh?
1: Un giovane,
0: fatto...
16: Ciao, sono Michele. Io come allenatore dell'Italia vedrei come coppia Totti Del Piero.
0: Totti Del Piero.
16: Solo così potremmo vincere i mondiali.
0: Una coppia di allenatori.
1: Però ci Totti piace,
0: È bella questa idea.
1: Bella,
0: sì,
1: questo duo è forte.
0: Certo.
1: Totti Del Piero.
17: Ciao ragazzi, sono Stefano di Ancona. Per quanto a me stia antipatico, però penso che Gasperini sia l'allenatore giusto.
0: Beh, Gasperini, e che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire a Gasperini? È
1: allora,
0: un grande
1: Alessandro
0: allenatore.
1: Lupi, Pippo, qui mi dà giornalista professionista, quindi ha lavorato nell'ambito dello sport.
0: Non c'è un giornalista, non c'è una carriera da allenatore.
1: Ricopre ruoli da conduttore, principalmente.
0: Secondo
1: no?
0: me è una. E chi è Alessandro Lupi? È
1: allora,
0: un altro.
1: Qui mi dà questo.
0: Va
1: però,
0: bene, andiamo avanti con
1: giusto
0: i messaggi
1: per capire,
0: dei nostri ascoltatori che stanno arrivando al 347-490-0042. Siete veramente tantissimi, grazie.
16: Se non dovesse essere Pirlo l'allenatore della nazionale, io ci vedrei bene Raffaele Palladino.
0: Palladino
16: alla fine ha dimostrato di saper allenare bene sia
18: con la Fiorentina che con l'Atalanta, quindi potrebbe avere una possibilità, è giovane e si potrebbe avere una possibilità.
0: Paladino, secondo me, c'ha il vizio dell'andarsene. Mentre sta, se ne va. L'ha fatto con la Fiorentina, l'ha fatto con l'Atalanta, se ne va. Lascia.
19: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Mi chiamo Roberto.
1: Sì, sì. Io
19: ho un pensiero da un po' di tempo che possa essere. Cioè, il mio candidato preferito a questo punto potrebbe essere Mancini, che già ci ha dato delle gioie. Mm-hmm. O a quel punto uno che faccia parte del suo staff, perché comunque è un allenatore e che ha dei risultati, che è Daniele De Rossi.
0: Siamo d'accordo.
1: De Rossi.
0: Allora, Alessandro Lupi, allenatore di calcio professionista, ex giocatore, capo allenatore dell'Under 19
1: del Monza.
0: Okay. Vabbè, sono un po' troppo così per metterlo sulla nazionale.
20: Buongiorno, Pippo e Adriana, Rocco da me.
1: Buongiorno.
20: Per me Conte.
0: Conte.
21: Ciao, ciao Rocco. Per te, okay. Io opterei per Fabio Cannavaro.
0: Fabio Cannavaro. È andato a allenare pure in Cina, lo ricordiamo.
22: Francesco, chiamo dalla Svizzera.
1: Ciao Francesco.
22: Per me il CT deve essere Baldini, perché conosce tutti i giovani.
0: È vero, Baldini.
22: De Rossi per il suo carisma.
0: Ma De Rossi per il suo carisma. Okay.
22: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ciao. Io vedrei bene Gattuso, perché ha fatto un grandissimo lavoro.
0: Gattuso, Rino Gattuso.
1: Gattuso, ok.
0: Vai, andiamo
1: ancora.
23: Senza alcun dubbio, Antonio Conte.
0: Senza dubbio proprio Antonio Conte.
1: Mi sembra tra i nomi più scelti.
24: Io, buongiorno. Giancarlo da Napoli.
0: Ciao Giancarlo.
24: Io come allenatore vedrei Conte.
0: Ah, vedi?
24: Però il problema non è l'allenatore, il problema è che non ci sono calciatori che si dedicano al.
0: Ma perciò magari qualcuno non accetta,
1: calcio,
0: caro ascoltatore, perché evidentemente qualcuno dei grandi dice no.
25: Tutti, sono Maria. Maria, ce ne sono tantissimi che vorrei vedere come allenatori della nazionale: Roberto Baggio, Alex Del Piero, Francesco Totti, okay. Insomma, quelli che hanno fatto la storia del calcio italiano, non sono né anziani né troppo giovani. Kiss kiss.
0: C'è un problema, non sono allenatori.
1: No.
26: Del Piero sì.
0: Del Piero è allenatore?
26: Sì.
0: Ah, veramente?
26: Dal 2025, sì.
0: Ah, non lo sapevo, sai. E cosa allena?
26: Può allenare.
0: Può allenare, ma non allena. Va bene.
1: Però idealmente mi sembra una bella formazione.
0: Ah, vedi?
1: Quella elencata anche dall'ultima ascoltatrice e da molti altri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che votatissimi Baldini, De Rossi, Conte, Pirlo non ha detto quasi nessuno.
1: Pirlo nessuno, credo.
0: Nessuno.
1: Almeno a questo giro
0: almeno
1: qua.
0: Tra quelli che hanno mandato
1: ce l'ha segnalato.
0: Andiamo avanti, grazie.
27: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: usate subito il vostro ingegno. Adriana, ce l'hai l'ingegno?
1: Beh, penso di sì.
0: E allora aguzzalo.
1: Penso di sì.
0: Lo puoi aguzzare anche tu, Pica? Ce n'hai?
2: Certo, sì.
0: Sì, sì, sì. Allora, Anna Chiara, ce l'hai? Anna Chiara ce l'ha.
1: Ricorda
0: ce l'hai?
1: Che...
0: Scusa, Anna Chiara...
1: Ricorda che l'aggettivo di Anna Chiara di questa settimana è incontenibile.
0: Incontenibile, quindi ha molto ingegno. Uh-huh. Anche Peppino ha molto ingegno. 347-490-0042, perché vincete i nostri gadget. Noi vi regaliamo il pacco gadget, ammesso che indoviniate qual è il personaggio che si nasconde dietro una voce che stiamo per ascoltare. Quindi noi ascoltiamo la voce, voi dovete dirci di chi è questa voce, e il primo che indovina porta a casa i gadget. Sentiamo la voce.
3: But I did get to go out on the water, and so a couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
0: ancora tutto questo tempo parla di già, facciamo sentire,
1: sì,
0: una parolina
1: quando sono italiani, sì, quando sono stranieri è un po' più difficile per me. Le voci, per esempio, delle donne inglesi, americane, si assomigliano tutte.
0: Ah, vedi.
1: Allora, secondo voi chi è? Perché voi
0: chi
1: siete
0: è
1: bravissimi.
0: 347-490-0042. Scatenatevi, come vi ho già detto, con messaggi audio. È l'unico modo per vincere. Non dovete mandare messaggi di testo, quindi scrivere l'eventuale nome della persona a cui state pensando, ma dovete inviare un WhatsApp audio dove dite sono, e secondo
4: Davide
0: me
4: Davide da Palermo, per fare la voce è Heather Parisi.
0: Heather Parisi, no, non è Heather Parisi.
1: Sicuro non è lei.
5: Demi Moore, buongiorno. Paola
1: buongiorno,
5: da Catania.
1: Buongiorno.
0: Paola da Catania dice Demi Moore e non è Demi Moore.
1: Pensavo di conoscere bene la voce di Demi Moore.
0: Sì, sì,
1: no, non è lei, no. Allora, 347-490-0042, addirittura.
0: Addirittura.
1: Sono bravi, devo dire.
0: Ti stanno avvicinando veramente a passi velocissimi.
1: Io lo so, ma
0: verso
1: non...
0: il personaggio. Adriana, tu stai zitta.
1: Non l'avrei mai agganciata alla sua voce, devo dire la verità.
0: Allora.
1: Anche perché la voce sua non la conosco, perché poi la conosciamo doppiata.
0: È conosciuta nell'ambiente radiofonico per essere la rana dalla bocca larga.
1: Ma chi?
0: Tu.
1: Io? Sì, ah, sì, per sì, la rana dalla bocca larga.
0: Esattamente.
1: Non
0: allora, sentiamo i messaggi.
3: But I did get to go out on the
0: questa
3: water.
0: È lei,
3: so
0: sì.
3: A couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
1: no. Ma che darai per parlare così?
6: Salvo da Palermo, Jennifer Lawrence.
0: Allora,
1: no,
0: salvo
1: Lawrence.
0: Da Palermo.
1: No, Jennifer Lawrence.
0: Okay. Jennifer Lawrence, salvo da Palermo. Allora, non hai indovinato.
1: Andiamo avanti. Niente.
7: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Secondo me Jennifer Lopez.
0: No, Jennifer Lopez.
1: Lopez.
0: No, non è la Lopez.
1: Non è la Lopez.
8: Buongiorno, Saverio da Santa Croce. Jennifer Lopez.
0: No, non è Jennifer Lopez. No, non è nemmeno la sorella di Adriana. Qualcuno ha scritto no. No, è comunque incomprensibile quando parla, però non è lei. Andiamo avanti.
1: Oddio.
0: Perché qui il numero dei messaggi sta veramente pullulando al 347-490.
9: Ciccone, nonché Madonna, Marta Ramonza, baci.
1: Ti ha detto Madonna? No,
0: Madonna,
1: non è
0: Mazzana. No.
10: Ciao Antonio da Milano.
1: Ciao,
10: per
1: Antonio.
10: Me è Sharon Stone.
0: No, non è Sharon Stone.
1: Allora, cominciamo a dare qualche indizio piccolino.
0: Sì, chi è l'indiziato?
1: Allora, intanto è un'attrice. Diciamo subito che è un'attrice, quindi il mondo in cui si muove quello del cinema.
0: Del cinema.
1: Del grande schermo, ok?
0: Vediamo
1: questo, quindi non è una cantante, non è una sportiva.
0: Anche Adriana si muove molto bene nel mondo del cinema come spettatrice, però, eh?
1: Sì, ultimamente manco come spettatrice, pensa che brutta fine.
0: Andiamo avanti.
1: Dai.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
11: Giorgio da Cerignola, secondo me è Emily Blunt.
0: Emily Blunt. Addirittura.
1: No.
0: Un saluto a Cerignola, ma non è Emily Blunt.
1: Non è lei.
12: Buongiorno, Rosy da Villarbasse. Secondo me è mio marito Bruno e Julia Roberts.
0: Ah, secondo lei è suo marito Bruno e Julia Roberts.
1: Io
0: non è
1: capito.
0: Julia Roberts.
1: Secondo me è mio marito. No. No, è il marito. Julia non è Julia Roberts. Un po' più giovane.
9: Tutti. Secondo me è Madonna. Margherita da Benevento,
0: purtroppo hai sbagliato.
1: No, cinema, attrice.
10: Ciao Rosario da Tivoli,
0: Madonna
10: è Kim
0: anche
10: Basinger.
0: Attrice. Kim Basinger. No, non è Kim Basinger. No, Madonna è anche attrice. Però non è Madonna.
1: Vabbè,
0: abbiamo detto.
1: Non è Madonna.
13: Basilio da Amalfi, Julia Roberts.
0: Evita.
1: Evita.
0: Cerca Susan disperatamente, ha fatto
1: sì,
0: tanti
1: però...
0: film.
1: Allora, se dovessi dire Madonna è attrice, dico Madonna è cantante.
0: Eh beh, sì, perché nella sua vita se, poi, ogni tanto poi si è data al cinema.
1: È come J-Lo.
0: E con Evita ha avuto grande successo anche, anche J-Lo.
1: Allora, vi diamo qualche altro indizio.
0: Ha vinto l'Oscar?
1: Ha vinto l'Oscar.
0: Ha vinto
1: sì.
0: l'Oscar. Bene.
2: Andiamo. Buongiorno, Kiss Kiss, Mirjana da Roma. Secondo me è Emma Watson.
0: Emma Watson è al 347-490-0042. Hanno sbagliato. Prego.
1: Ah, no, sì, sì.
6: Mario da Mariano, Jennifer Aniston.
0: Jennifer Aniston non è Jennifer Aniston.
1: Allora, se fosse italiana o comunque del sud Italia, sicuramente ieri avrebbe festeggiato l'onomastico.
0: Ah, vedi?
1: Dai,
0: come
1: è
0: difficile, ragazzi.
1: Dai, è un'indizione. Mamma. È una donna molto elegante.
0: Sì.
1: Ha vinto il premio Oscar. È un'attrice. È giovane.
0: È
1: quindi,
0: giovane.
1: Diciamo al di sotto dei 50.
0: 347-490-0042. Ma chi è questa? Ce lo volete dire o no?
1: Io lo
14: Ciao,
1: so,
14: sono Francesca da Castel San Pietro. Ciao, secondo me è Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway, sì.
1: Se avessi detto è incinta del suo terzo figlio, 43 anni, tutti avreste beccato sicuro il nome.
0: Complimenti.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
15: Secondo me Scarlett Johansson.
0: Non
15: Simona
0: è Scarlett Johansson.
1: No.
15: Buongiorno Chiara d'Aprilia. Secondo me è Anna Hathaway di Diavolo Veste Prada.
0: Anna, però perché è americana,
1: Sì,
0: Anna
1: sì,
0: Hathaway.
1: Sì. Per gli amici Anna.
0: Anna Arella, per gli amici.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Bravissimo, devo dire.
1: Bello, mi piace.
0: Potresti
1: tanto
0: andare
1: questo
0: a fare i cori.
1: Brava Gaia. Allora Gaia. Adriana stamattina presentava della Domopack, della plastica, quella trasparente.
0: Ma è vero.
1: La pellicola.
0: La pellicola.
1: Sulla caviglia, sulle caviglie. Pensavo avesse fatto un tatuaggio.
0: Ma è vero, hai avuto in quella genere, sensazione.
1: Sì, la si mette quando uno ha fatto un tatuaggio. Quindi
0: quando
1: per questo
0: ha fatto il tatuaggio,
1: ti
0: per
1: ho
0: coprire.
1: Chiesto con forza che cosa avessi fatto. Cosa
0: no, ho messo una crema e lo si fa quando fai un tatuaggio per sì. idratare il disegno, la zona trattata, metti questa proprio per la permanenza della crema.
1: Della crema.
0: Cioè, la crema penetra più a fondo.
1: Ok.
0: Allora, parliamo di tatuaggi perché i tatuaggi diventano quasi una sfera emotiva del piacere.
1: Ah, vedi?
0: Perché molto spesso si è in vacanza, si decide insieme ad un amico di fare un tatuaggio. Che ti tatui una palma, un drink, una frase.
1: Palla.
0: Non lo so se la palla. Mio figlio vorrebbe tatuarsi la palla.
1: Il pallone.
0: La palla
1: sì.
0: da calcio.
1: Il pallone dei mondiali, l'ultimo pallone esclusivo, bellissimo, è stato fatto
0: perché
1: veramente.
0: Ma non te lo fai un tatuaggio? Tu minacciavi pallone... qualche anno fa di
1: e
0: di che, fare un
1: perché
0: tatuaggio.
1: Dovrei tatuarmi i mondiali 2026?
0: Ma tatuati quello che
1: noi
0: vuoi.
1: Non siamo stati manco a numero, diciamo. E poi Infantino ha fatto le marachelle con Trump. È un mondiale un po' da dimenticare, non da ricordare per noi
0: no,
1: italiani.
0: No, in generale, parlavo di un tatuaggio qualche anno fa, minacciavi di fare. Ma sono tante le persone che lo fanno proprio durante l'estate, durante le vacanze. È stato definito souvenir emotivo.
1: Souvenir emotivo.
0: Cioè, perché sei insieme ad una persona, magari ci stai bene, sei con gli amici, un momento di spensieratezza, e si decide di fare questo tatuaggio senza avere la percezione della permanenza, cioè del fatto sì. che il tatuaggio è per sempre.
1: Allora ricordiamo che Adriana sulla schiena, proprio al centro, ha un santo, che non ho capito che santo è.
0: Idealmente ce l'ho,
1: sì,
0: idealmente
1: sì,
0: ce
1: sì,
0: l'ho.
1: Ha
0: devo
1: un
0: dire.
1: Santo sulla schiena enorme.
0: Il santo
1: con
0: protettore.
1: Tutta la corona intorno, molto bello, molto elegante.
0: Ma no, quello
1: tra
0: ce l'ha De Martino dietro la schiena, c'è la Madonna, sì,
1: c'è
0: sì,
1: la Madonna
0: al
1: sì.
0: centro della schiena.
1: Al
0: sì,
1: centro
0: sì.
1: della schiena.
0: Poi sta portando fortuna.
1: La Madonna. Se la porta sempre con sé, porta fortuna.
0: Beh, certo.
1: È ovvio.
0: Poi ci sono i pentiti dei tatuaggi, Pippo. Siamo il 35%, mi ci infilo anch'io.
1: Ah, sì, che vorreste
0: perché...
1: togliere?
0: Beh, a questo punto sì, perché l'ho fatto un po' di tempo fa. Mi piace sempre il disegno, ma non credo che sia più in linea col mio personaggio.
1: Tuo padre era d'accordo
0: no,
1: quando
0: zero.
1: Hai fatto...
0: Per anni non ho mostrato la spalla.
1: Vedi,
0: ve lo giuro,
1: figurati.
0: Io non mostravo la spalla, ma sì. penso per 10 anni non mostravo la spalla, non mettevo le canotte, mettevo il coprispalla, sì, sì. perché altrimenti mio padre mi...
1: L'altro giorno eravamo a un pranzo tutti insieme, mio fratello disperato, così camminava a testa bassa, e no, non riesco.
0: Già, perché tuo nipote ha fatto il tatuaggio.
1: Nipote a me, no, ha fatto i buchi per l'orecchino, per gli orecchini.
0: Ah, ha fatto due buchi?
1: Sì,
0: ha
1: sì,
0: messo
1: sì.
0: le perle?
1: A tutti e due i lati, a entrambi i lati. Mio fratello non sopporta.
0: No, tutti e due i lati,
1: non
0: scusate l'antichità. Scusate il pensiero retrogrado, ma secondo me è too much. Però
1: secondo
0: i ragazzi
1: me sei
0: oggi
1: proprio
0: ne fanno
1: del, del cippo a forcella. Tu
0: sì,
1: per dire
0: sì,
1: che
0: sì.
1: sei proprio antica.
0: No, due.
1: Beh, ancora l'orecchino, un solo orecchino. Si facevano i figli dei fiori negli anni 60.
0: Sì.
1: Ancora.
0: Due no.
1: Adesso ne fanno tutti e due. Ma sì.
0: Il moderno zio Pippo zio
1: Cesare. Ma sì, ma io,
0: dice no, di
1: io
0: sì.
1: ho detto a mio fratello, fattene una ragione, ma stai sereno.
0: Poi
1: ma...
0: li toglierà da solo.
1: Ma se li vuole togliere, se li vuole tenere, che li tenga pure. Non cambia niente.
0: In genere è una fase transitoria, soprattutto con i piercing, poi passa e li togli.
1: Ma che sei scema?
0: Sì.
1: Ma io non lo so.
0: Assolutamente
1: guarda.
0: Sì. Avete fatto un tatuaggio di recente? Quanti tatuaggi avete? Vi è venuta voglia di farne un altro o vi è venuta voglia come me di cancellarlo perché si è sbiadito?
1: Sì,
0: il mio
1: sì,
0: è
1: sì.
0: sbiadito o lo ricalco?
1: L'ultima,
0: lo tolgo.
1: L'ultima apparizione sul vostro corpo, che cos'è? 347 490 0042. Grazie.
0: Eccolo, che è ancora in Italia, The Weeknd.

0: The Weeknd con Dancing in the Flames su Radio Kiss Kiss, pezzo del 2024. Ricordiamo che stiamo facendo gli scherzi e che quindi, se volete fare uno scherzo, dovete mandarci, indicarci il nome della vittima e soprattutto il grado di parentela, se è la mamma, se è il nonno, se è il papà, la nonna, lo zio, il fratello, quello che sia, o se è un amico, cioè qualsiasi cosa, e darci il numero di telefono della persona che vuole fare lo scherzo, poi vi chiamiamo noi, va
1: e
0: bene?
1: Poi sarete ricontattati. Allora, il tatuaggio l'avete fatto di recente? Vi piacerebbe fare un tatuaggio? Vorreste toglierlo? Quanti tatuaggi avete? Queste sono le domande che abbiamo fatto prima a proposito, insomma, dei tatuaggi, che comunque restano sempre un po' un chiodo fisso dei più giovani. Sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss, Francesca da Corigliano Rossano.
0: Ciao Francesca.
2: Recente due tatuaggi, una bellissima Trilli e una scritta per Aspera d'Aspra. Un bacione e buona giornata.
0: Per Aspera d'Aspra.
1: È una delle scritte anche, diciamo, più quotate, no, per il tatuaggio.
0: Sì, sì, sì.
3: Sto pensando di fare un piccolo tatuaggio perché ho avuto un bimbo che ha 9 mesi e quindi vorrei disegnarmi i pupazzetti, cioè mami, papi e il bimbo al centro. Rosita da Messina.
0: Ciao Rosita, buongiorno, grazie.
1: È un adesivo, Pippo, che vedo sempre dietro molte auto.
0: Molte auto?
1: L'adesivo, insomma, della famiglia. Se c'è un cane, c'è anche il cane, sì sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io ho un tatuaggio sul fondo schiena dal 2004. Me lo ha fatto un tatuatore bravissimo a livello mondiale in Polinesia durante il nostro viaggio di nozze e non si è scolorito per niente.
0: Bene.
4: Uguale a quando l'ho fatto. E ne voglio fare un altro assieme a mia figlia di 17 anni che continuamente me lo chiede. Vedremo, chissà a tutti.
1: Ok, ok, va bene. Ah, Pippo ci voleva uccidere perché non sa ancora gestire l'aria condizionata.
0: Ho messo l'aria calda, stiamo morendo, ragazzi.
1: È tutto un fuoco, oddio, che arriva dal pavimento. Le mie gambe hanno preso fuoco.
0: Sì, perché tu devi stare ferma con quelle mani.
1: Interessante.
0: È andata a spegnere l'aria condizionata.
1: No, ho alzato un po' la temperatura perché mi stavo congelando.
0: Mamma
1: Adesso
0: mia.
1: Adesso invece sono tutto un bollore.
0: Andiamo, sei un bollore.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Claudia.
1: Ciao Claudia.
5: Anche se in viaggio verso di voi, verso Salerno. Mm-hmm. Ultimo tatuaggio fatto un mese fa, è un mezzo girasole che va a completare un vecchio tatuaggio. In realtà va a completare il primo tatuaggio che ho fatto. Al momento ne ho 7, 9, non lo so.
1: Ah, non lo sai?
0: Non lo sa, vedi.
5: Anche perché se si inizia poi non si smette più. Ciao, buone vacanze.
1: Beh,
5: ciao,
1: non è sempre
0: vacanze,
1: detto,
0: grazie.
1: Non è sempre detto. Io ho iniziato ma ho smesso. Poi sempre il numero dispari, da quello che ho capito. Avete tatuaggi il numero dispari?
0: Adriana, come tutte le cose belle, anche il Pippo per lo show ha una fine. Alla fine della puntata.
6: Prima di sciogliersi.
0: Sì, sì, prima di sciogliersi, perché col caldo che fa in questo momento qui dentro rischiamo di scioglierci. Allora, noi torniamo, perché abbiamo sbagliato, ho sbagliato io a mettere il condizionatore, e noi torniamo domani.
1: Andiamo a prendere un po' d'aria fresca.
0: Siamo torniamo domani alle 7. Sì.
1: Forse torniamo.
0: Chissà.
1: Sicuramente.
0: E vi lasciamo con Sasha, If You Believe. Te la ricordi sta canzone?
1: Ma certo, If You Believe.
0: Del 98.
1: Chissà a tutti, a domani.
0: Chissà a tutti.

0: Le 5 in punto di questo martedì 28 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: E allora da subito vi chiamiamo all'appello. Mattinieri, ci siete? Ci siete? Dai, che per molti questa è, diciamo, l'ultima settimana prima delle ferie. Sarà così? Per tanti altri in realtà si lavora, non si smette. Insomma, qual è il vostro status? Vi state spostando per motivi diversi? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Forza ragazzi, buongiorno Leti.
2: Buongiorno.
1: Già ci scrivono in tanti, forza mattinieri. Dai, dai, dai, rinnovato entusiasmo anche stamattina. Tra poco iniziamo con tutta l'attualità, poi le vostre storie.

0: Buongiorno.
1: Oh, buongiorno. C'è il finale, aspetta, aspetta.
2: Agitare Coca-Cola. L'ho fatto io, capito? Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola nei mattinieri di Kiss Kiss, prima canzone ascoltata insieme. Buongiorno ragazzi, dai.
3: Buongiorno.
2: Che martedì, ce l'hai il rinnovato entusiasmo. Yuhu. Stamattina molto bene la Leti. Dato, saluto gli amici che già ci scrivono, grazie a chi appunto ci segue anche sui social, aggiungete le pagine social di Kiss Kiss se volete, anche quella di Max Foli, la Leti. Tra l'altro da un po' di giorni, cioè, avevamo questa cosa ferma, ma abbiamo attivato anche un gruppo, diciamo ci sono i canali WhatsApp, non un gruppo, i canali sì. Mattinieri, quindi su vostro WhatsApp, se lo cercate, cercate appunto i mattinieri, c'è un canale dove postiamo le cose prima di andare in onda, no? Faccio vedere la Leti che fa, che c'ha i cerotti dappertutto, capito?
3: I cerotti dappertutto, sì, no, ce l'ho solo in fronte.
2: Va bene, allora, buongiorno, vorremmo sentirvi con il primo pensiero del giorno, questo è il nostro numero per i messaggi WhatsApp, grazie.
3: 347-490-0042.
2: Dai che tra poco iniziamo con l'appello dei mattinieri. Allora, piccola buona notizia, stamattina per chi deve mettere la benzina, il diesel, ecco, costerà circa 19 centesimi in meno, anzi 17 centesimi in meno per essere precisi, è stata ridotta, sono state ridotte le accise solo sul diesel, che era quello che era salito in maniera esorbitante. Per ora non è stata toccata la benzina, questo è il primo provvedimento fatto contro il caro benzina. Troppo poco, si deve fare di più, e il problema è che c'è chi chiede un'operazione più strutturale, cioè che le accise andrebbero proprio tolte definitivamente, ma chiaramente, come sapete, è facile dirlo, le accise pagano tante altre spese, tanta altra spesa pubblica, e questo dovrebbero impararlo un po' tutti i politici, che in campagna elettorale non bisognerebbe promettere ciò che non si può mantenere. Vale per tutte le parti politiche. Oggi abbiamo una spesa pubblica così alta che qualunque altra cosa, manovra sulle accise, ovviamente impedirebbe di fare tanti altri provvedimenti. Va bene, comunque questo è quello che è stato deciso nelle ultime ore. I giornali aprono tutti con questo argomento, devo dire. La Repubblica: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio meno 17 centesimi fino al 6 agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi, Ilva stop dai giudici, versati ancora 100 milioni. E poi la nazionale è un flop anche senza giocare, questa è l'apertura della Repubblica. E il calcio e la nazionale
3: l'hanno già per spacciata?
2: No, è un flop per quello che sta accadendo, figuracce su figuracce. Ieri Malagò ha detto, dopo che il ministro dello sport Boldi aveva detto è una figuraccia, speriamo di rimediare, ha detto sì, io ho un buon rapporto con la politica, sto parafrasando un po' quello che ha detto Malagò, però insomma bisogna vedere chi ha fatto la figuraccia. Poi ha detto proprio la politica non dovrebbe parlare di figuracce, sì, d'accordo, ma la qua fate a gara chi fa più figuracce. Quella sul CT è stata una figuraccia veramente clamorosa, tant'è che si sono dimessi anche Maldini e Leonardo, e adesso insomma siamo punti da capo. Dice che oggi dovrebbe venire fuori il nome del nuovo commissario tecnico, vedremo cosa accadrà. La Stampa di Torino: Notab, ipotesi terrorismo, l'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati 4 stranieri manifestanti, siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi, dice la leader Dem. Voglio vedere se mi è arrivata anche la prima del Corriere, non ce l'ho ancora. Andiamo sul Messaggero di Roma: diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina, ma solo sul diesel. Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. E anche qui caos Italia, Maldini lascia, CT Mancini più di Conte, ma i club di A dicono no a Mancini. Insomma, in ogni caso sarebbero due, un po' brutto dirlo così, minestre riscaldate, ma certamente sarebbero due nomi più importanti di Pirlo, perché poi è quello che si chiedono tutti, no? Cioè proprio da profani,
3: sì. Cioè,
2: voi fate, presentate Malagò, fantastico, ha fatto un grande lavoro col CONI, fantastico. Malagò sceglie Maldini e Leonardo, e lì insomma Maldini è stato un grandissimo giocatore, però insomma Leonardo, insomma, vabbè, vediamo, nomi di prestigio, e loro dicono in conferenza stampa: stiamo lavorando, fanno capire chiaramente, su Guardiola, e in alternativa abbiamo sentito anche Ancelotti, e poi ti presentano Pirlo. Cioè capirete che boom, un attimo, firma, Guardiola ha detto no, d'accordo, non è colpa vostra, però saliamo un attimo, avete detto che avevate grandi progetti, Pirlo ovunque andate, ragazzi, parlano dei suoi risultati, ha fatto disastri ovunque, cioè Dobbiamo ripartire da Pirlo? Certo, non vuol dire che il curriculum deve avere un peso, deve contare. Comunque fatto sta che addirittura Maldini si è messo di traverso: se non viene Pirlo ce l'andiamo anche noi. A questo punto ha fatto bene Malagò dire andatevene, cioè prego, accomodatevi, vedremo però adesso con chi si rimedia. Magari perché non lasciano Baldini a questo punto, che ha guidato fino a questo momento in due amichevoli la nazionale, vedremo. Poi Messaggero, andiamo sulla prima del resto del Carlino: carburanti primo sconto ma vale solo per il gasolio, anche qua in taglio basso l'Italia nel pallone, nazionale senza pace dopo il caso Pirlo e Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Poi il giornale apre con meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte Schlein, il campo largo parla di pressione fiscale record ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti significativi spazi di manovra, diesel intanto giù di 17 centesimi. Sulla prima del Sole 24 Ore, gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. Il Mattino di Napoli apre con giù il diesel, niente tassa sul fumo. E poi sentiamo, diamo un'occhiata adesso anche ai quotidiani sportivi, perché cioè, è ovviamente tutti concentrati sul nome del nuovo commissario tecnico, ma anche sulle figuracce fatte. Italia da rifare, scrive la Gazzetta dello Sport, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico, in pole l'ex CT che lasciò tra le polemiche, perché anche questo bisogna ricordare, ricordiamo come è andato via Mancini. Cioè Mancini se ne andò per i soldi arabi, per i soldi.
3: Ah, beh, sì, vero. Ora ricordo,
2: e ci lasciò
3: sì.
2: Così. Poi, certo, insomma, aveva vinto comunque un europeo, nulla da dire. Però anche in questo caso siamo sicuri che Mancini sia l'ideale. Va bene, Corriere dello Sport, Pirlo bocciato, tutto da rifare. Maldini e Leao si dimettono. E adesso Mancini favorito su Conte. Chiudiamo con Tutto Sport che apre con Mancini o Conte, anche qui. Pirlo salta e si sfoga, Maldini e Leonardo si dimettono oggi, nuovo CT, rischio commissariamento addirittura, scrive Tutto Sport. Vedremo, queste le notizie principali, sapete cosa facciamo? Due chiacchiere con voi adesso.
3: Ma
2: dai.
3: Certo.
2: Vocali, primo pensiero del giorno, mattinieri, vi voglio dire una cosa, cosa fanno i nostri ascoltatori, come rispondono?
3: Possono scriverci a questo numero 347 490 0042 con un vocale o anche con un messaggio di testo.
2: Dai, vi aspettiamo.
0: Animo, animo!
2: Buongiorno, siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Give Me Tonight. I mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno ragazzi. Allora siamo pronti, iniziamo a sentirvi da tutta Italia. Ho un pensiero mattinieri da dirvi. Facciamo due chiacchiere, questa prima parte è dedicata a voi, alle vostre storie. Commentiamo anche infatti l'attualità se volete. E allora, vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, devo dire anche stamattina tanti messaggi sulla benzina e sul calcio. Buongiorno.
2: Buongiorno mattinieri, buongiorno Antonio della provincia di Avellino, direzione Barletta,
1: ciao.
2: Vigile del Fuoco. Il pensiero del giorno: il gasolio stava oltre $100 cioè il petrolio stava oltre $100 e la benzina stava intorno a 2 euro.
0: Sì.
2: Adesso il petrolio sta a $80 e la benzina sta di nuovo 2 euro.
0: Sì. Sì, sì.
2: Come mai?
0: E come mai? Perché allora il prezzo del, stavo leggendo, al barile è sceso nelle ultime ore, quando si è saputo anche del può fermarsi di nuovo il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Come sappiamo e come abbiamo anche un po' ironizzato tante volte, no? Qui nei mattinieri di Kiss Kiss. Quando si tratta di recepire un aumento sono rapidissimi, anche perché poi c'è la speculazione, ragazzi, non lo dimentichiamo. Quando si tratta di recepire un ribasso sono molto lenti. Allora, il ribasso delle accise dovremmo vederlo già da questa mattina alle 6, però, quindi il consiglio: aspettate 3/4 d'ora prima di mettere la benzina, quindi per risparmiare questi 17 centesimi ne vale la pena, soprattutto chi mette pieni importanti, no? Come i nostri amici camionisti.
1: Certo.
0: Fanno pieni di centinaia di litri, quindi veramente lì magari aspetta un po', fallo alle 6 la benzina, che alle 6 dovrebbe scattare il calo delle accise. Poi dovrebbero calare ulteriormente i carburanti, sia parliamo del diesel che cala, perché la benzina non cala, cioè la riduzione delle accise riguarda solo il diesel. Poi dovrebbe riguardare tutti i carburanti, perché effettivamente, come diceva questo nostro ascoltatore, il prezzo del Brent è sceso, cioè il Brent è l'indice che quota il petrolio appunto nelle borse internazionali. Sentiamo Antonio, buongiorno.
1: Ciao Antonio.
3: Max, buongiorno la Lady, Antonio da Brescia, vi seguo tutte le mattine.
0: Grazie.
3: Per andare al lavoro.
0: Grazie per essere
3: noi. Questa mattina non stiamo andando al lavoro, ma stiamo partendo per la città del sole, la splendida Napoli.
0: Sì. Ciao, un saluto.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
4: Marco, Bestione 86 come sempre, direzione casa, si rientra, facciamo gasolio.
0: Aspetta,
4: niente, passiamo al camping che portiamo il cornetto alla bestia che sta lavorando, prendiamo le due bambine tornati dopo a casa e ce ne andiamo al mare ad Alba Adriatico. Animo, animo, gamba, gamba.
0: Vai,
4: animo,
0: salutaci la bestia, la bestia come la chiami tu.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti quanti. Davide Capocantiere, direzione Gela.
0: Ciao Davide.
5: Gela Caltanissetta. Buongiorno a tutti.
0: Vai.
5: Ciao. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
6: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
6: Fidel da Formia.
0: Ciao Fidel.
6: Le prove, 3000 prove, mandi, cancelli, cancelli, rimandi per fare il messaggio giusto.
0: È la Letizia.
6: Semplicemente animo, animo, animo,
1: animo
6: e buona giornata a tutti.
0: Pronto.
7: Buongiorno mattinieri, Marcello da Cinisi, operatore ecologico. Forse, dico forse, dopo 2 mesi c'è uno spiraglio che pioverà. Animo,
1: vedi? Animo.
0: Serve anche quello, sì. Però il problema è che in estate, ultimamente, dopo tanto caldo, quando piove viene giù forte, capito?
1: So, però ci sono alcuni posti che stanno veramente risentendo la carenza di acqua, quindi...
0: Non c'è dubbio. Vedevo anche nel Piemonte.
1: Io sto parlando di campi, sai, chi veramente l'agricoltura ne sta risentendo.
8: Ciao Marcello Leti.
1: Ciao.
8: Sono Mauro da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Saluto Carmine di Taranto, che ieri l'ho sentito e tac, Baldini se n'è andato, l'ho ascoltato.
1: Bravo.
8: E niente, stamattina il diesel l'ho visto a 2,23. Speriamo che recepiscano alla svelta, dai.
0: Sì.
8: Animo, animo.
0: Io dicevo, leggevo che dalle 6 dovrebbero partire questo taglio sul diesel di 17 centesimi. Pronto?
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo qui, io e il mio compagno, in autostrada. Stiamo tornando da Salerno, precisamente Nocera Inferiore. Ci dirigiamo verso Scalea, provincia di Cosenza.
0: Dai.
9: Un saluto a tutti, buona giornata.
0: Pronto?
1: Buona giornata.
10: Ciao Lady, ciao Max,
1: ciao.
10: Buongiorno a tutti.
0: Vai.
10: Io non voglio né Conte né Mancini, sono due mercenari. Punterei su Carletto, Carlo Ancelotti. Grazie e buona giornata. Ciao. Giovanni da Piedimonte Matese.
0: Ciao Giovanni, un saluto. Allora, sul commissario tecnico anch'io avrei apprezzato moltissimo Ancelotti ed era un po' il mio auspicio, però credevo che dopo, ecco, diciamo la prematura uscita dal mondiale del Brasile. In Brasile si sono lamentati parecchio di Ancelotti. Pensavo, ho detto, vedere che
1: lo fanno
0: magari
1: fuori.
0: No, lui sulle pressioni o si dimette, lo fanno fuori e magari va appunto a giocare, viene a giocare, fa il commissario tecnico degli azzurri. Così non è stato, tant'è vero che anche Maldini e Leonardo, prima che andassero via loro ieri, avevano chiamato anche Ancelotti sperando appunto in una possibilità, ma sembra che questa possibilità non ci sia e quindi niente Ancelotti. E riguardo la questione che tu li definisci mercenari,
1: Conte, vorrei sapere chi non lo è.
0: Appunto Conte e Mancini. Mancini ha avuto un po' quell'atteggiamento da mercenario, no? quando è andato via, cioè se n'è andato.
1: Ma io anche all'epoca lo dissi. Ma chi è che rinuncia a una cosa del genere? Cioè, se ti danno il triplo di quello che prendi, ma tu rinunci?
0: No, vabbè, stavi portando.
1: Ragazzi, non lo so.
0: Vabbè, comunque, il modo conta,
1: no,
0: come
1: no,
0: te
1: certo
0: ne vai.
1: Il modo,
0: e non è stato
1: poi,
0: fantastico.
1: Cioè, sono tutti brevi a dire no, io non l'avrei mai accettati. No.
0: Poi
1: e vale,
0: vale
1: rifiutare altre
0: quando
1: volte
0: ti
1: tanto.
0: Offrono dei soldi nel tuo lavoro, che fai? Non è che non valuti, se li accetti perché hai valutato attentamente benefici.
1: Sì, sono soldi.
0: Altro. Va bene, pronto.
1: Hanno offerto una barca.
11: Buongiorno, Leti. Buongiorno, Max. Buongiorno, Mattinieri. Un buongiorno da Ferdinando.
0: Ciao, ciao Ferdinando.
12: Buongiorno Mattinieri, sono Nando, vi voglio dire che oggi è il mio compleanno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
11: Tommy di Crazy Radio.
0: Ciao Tommy.
11: Bacio a voi, un kiss kiss a tutti. Allora Max, io concordo con te quando tu mi parli dei disastri, insomma fatti un po' da Pirlo ovunque sia stato, ma questo è un po' la fotografia di quello che siamo diventati proprio noi come nazioni in qualsiasi settore, che possa essere in questo caso il calcio piuttosto che in altre situazioni. In realtà, insomma, ancora adesso, insomma, si cerca di mettere in determinati posti figure che siano amici di o piuttosto che messi lì dalla politica, e non si bada alle competenze che sono fondamentali in questi settori.
0: Va bene, tutto chiaro, ragazzi. Allora, vi sentiamo ancora tra poco. Di Mattinieri di Kiss Kiss. Vostre storie, punti di vista. Abbiamo letto i giornali e li stiamo commentando insieme. Buongiorno e
1: animo, animo! Animo.

0: conosci tu la rete, tutte queste persone?
1: Sì,
0: le conosci?
1: Certo.
0: Buongiorno. Va a seguire il ritmo. Buongiorno a tutti, siamo i mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, sono di mattina dalle 5 alle 7. La giornata con noi inizia molto presto.
1: Sì.
0: Con rinnovato entusiasmo. Qualcuno ci dice: ragazzi, ma ci siete settimana prossima? No, andiamo in ferie.
1: Sì, è vero, andiamo in ferie. Non ci stavo pensando. Noi domenica è l'ultima, poi andiamo in ferie, è vero, il 3.
0: Sì, lunedì, venerdì con i mattinieri e poi domenica con Cartolini d'Italia 9 e mezzogiorno, sì. Poi facciamo un paio di settimane di ferie anche noi, ragazzi. Poi torneremo a Ferragosto, te lo dico, la Letti.
1: Proprio sì,
0: il 15,
1: lo so.
0: Il
1: è
0: 15.
1: Bello lavorare di 15.
0: Sì, io sono contento, sono contento sempre quando faccio questo lavoro che amo. Allora, vi sentiamo e devo fare gli auguri a Elia. Aspetta, vai.
2: No, Max, buongiorno Leti, da Walter.
3: Elia.
1: Ciao.
2: Dalla provincia di Caserta. Questa mattina c'è anche mia moglie, siamo in macchina, ma non per lavoro, ma bensì perché ci stiamo recando in clinica, perché Elia, mia moglie, deve avere un piccolo interventino.
0: Dai, Elia.
2: E se gli fate un in bocca al lupo,
1: certo.
2: Vi ringrazio tanto. E animo.
0: Le facciamo un in bocca al lupo. Andrà tutto bene,
1: ma
0: Elia.
1: Certo.
0: Che bel nome, tra l'altro, Elia. Molto. Mi piace molto come nome. Quindi, ciao, Elia.
1: Un abbraccio.
0: E ciao, Walter. Lello su Mancini, qualcosa.
4: Buongiorno, mattinera Lello. Ciao, Maxialetti. Per quanto riguarda il cittadino nazionale, ricordiamo che Mancini, quando ha accettato quell'incarico faraonico, aveva anche litigato con il presidente della federazione,
0: con Gravina,
4: gioco calcio italiana. Perché non andare avanti con Baldini?
0: Questa è un'affermazione che condivido appieno. Guarda, sarei anch'io pro Baldini, che è uno che conosce, come dice anche lo stesso Lello, sto parafrasando il suo concetto, che già siamo in ritardo stamattina, però conosce tanto i giovani, ha fatto tutte le categorie, quindi questo diceva un po' Lello, condivido. A questo punto lasciamo Baldini, facciamo questo appello come commissario tecnico, scopriremo credo tutto oggi che c'è il Consiglio federale. Buongiorno, siamo i mattinieri, questo

0: Giorgia Iofratanti nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Le notizie che ti sei perso, le notizie di secondo piano, le mattiniere di Kiss Kiss. Allora, cosa selezionate dalla Leti, ragazzi? Cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo alla Leti quel che
2: è di Leti.
0: Vuol
2: dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
0: Si usa dire.
2: Vabbè, ok, cioè, insomma, frase fatta, perfetto.
0: Modo di dire,
2: modo
0: detto,
2: di dire, perfetto. Allora, guarda, io stamattina ne ho trovate tre. Vediamo se riuscirei a darle tutte e tre. Sono molto carine, interessanti.
0: Sì, allora, aspetta, vai. Ti dico l'origine. Vuoi dire che ha a che fare proprio con l'imperatore Cesare? Allora,
2: vediamo.
0: Diamo a Cesare
2: quel che è di Cesare.
0: La frase fu pronunciata.
2: Cesare.
0: Fu pronunciata da Gesù come risposta a chi voleva metterlo in trappola, chiedendogli se fosse giusto o meno pagare le tasse ai dominatori romani. Ste tasse tornano sempre.
2: Gira che ti rigira.
0: E quindi è un detto antico. Ragazzi, fra l'altro detto da Gesù, mica
2: da
0: un CT della nazionale qualunque, appunto. Ragazzi, quindi veramente frase importante. Allora, ripartiamo dalle notizie di secondo piano. Una azienda italiana userà l'intelligenza artificiale, che però non potrà decidere sul lavoratore, comunque userà per gestire i lavoratori. E fra l'altro Enel e i sindacati hanno firmato un accordo sulla gestione delle AI in azienda. Il principio più importante è molto chiaro: l'intelligenza artificiale deve integrare, non sostituire automaticamente il lavoro umano, e le decisioni che incidono sul rapporto di lavoro devono restare sotto il controllo delle persone.
2: Quindi,
0: okay?
2: Allora ci sarà l'intelligenza artificiale che valuterà il lavoro delle persone, però l'ultima decisione sarà quella sempre nostra.
0: Ah, quindi praticamente se qualcuno viene licenziato possiamo prendercela comunque con una persona e non con le AI, ok? Quindi ragazzi, questo
2: sì,
0: è buono da sapere. Non trovare la scusa all'intelligenza artificiale, perché l'ultima parola aspetta l'uomo, però in pratica
2: valuterà.
0: La valutazione viene fatta in automatico dalle AI sulla produttività di un collaboratore o di un dipendente. Va bene, vi sentireste tranquilli sapendo che un algoritmo valuta il vostro lavoro, purché però l'ultima parola resti a una persona?
2: Io sì.
0: Va bene, sì, perché dici tu è imparziale almeno.
2: Bravissimo, è imparziale.
0: Va bene. Poi a Iesi gruppi di giovani volontari hanno dedicato parte dell'estate alla manutenzione di scuole dell'infanzia e primarie. Cioè, che cosa hanno fatto? Tinteggiatura, sistemazione degli spazi e piccoli lavori utili alla comunità. Il progetto si chiama Ci sto a fare fatica. Invece di Ci sto a fare fatto, a
2: che
0: fare
2: bella.
0: Fatica. E propone una forma di volontariato molto concreta, cioè non una conferenza sulla cittadinanza attiva, per esempio, ma alcune mattine trascorse con pennelli, attrezzi e appunto altri ragazzi tutti insieme per sistemare appunto.
2: E poi è anche divertente.
0: Le opere della scuola. Cioè
2: quando ti trovi a lavorare tutti quanti insieme è anche divertente.
0: Sì, però vedi tu un po' che devo fare, non mi sistemano la scuola, devo organizzare queste cose.
2: Come si dice,
0: cose.
2: Se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto.
0: Comunque una bella iniziativa, complimenti a questa la comunità di Iesi. Poi, allora, leggo qui che Italian Founders Fund ha superato l'obiettivo iniziale raccogliendo oltre 100 milioni di euro destinati a sostenere startup e imprese innovative italiane. C'è un fondo creato dagli imprenditori italiani, ha raccolto un sacco di milioni. La parte interessante è il modello, perché imprenditori che hanno già fondato aziende investono in una nuova generazione di progetti. Non si tratta soltanto di mettere capitale, ma di trasferire esperienza, contatti e conoscenza degli errori già commessi quando si inizia a fare impresa. E raccontiamo spesso di giovani che partono, questa è una storia su cui chi prova a creare condizioni prova a aiutare ragazzi affinché si mettano in condizione di restare, di non dover andare via, di non avere insomma la classica fuga di cervelli.
2: Infatti, che bella cosa.
0: È una bella idea questo fondo creato da imprenditori, metto i soldi e poi mi deve tornare in forza lavoro, in forza intelligenti di ragazzi che restano con noi e non vanno via. Bello. Complimenti a chi assume questa iniziativa e speriamo questo fondo venga ben speso. Queste notizie, se volete commentare, c'è un numero per i vocali. È questo
2: 347 490 0042.
0: Siamo i mattinieri, questa è Kiss Kiss.

0: Martinieri, Kiss Kiss, buongiorno e animo, animo.
1: Animo.
0: Siete con Max Laletti e tutti voi, grazie agli amici che ci stanno scrivendo, raccontano la loro mattinata. Tra poco sentiamo un po' di commenti anche sull'attualità. Si avvicina anche l'appuntamento con l'oroscopo e il calendario. Laletti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Allora, mentre tu ti prepari ancora, facciamo sentire Peggy Guaira Star, Human.

0: Emma con Fabri Fibra antidroga nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi e animo. Ce la possiamo fare, dai, anche sì. Questo martedì mattina vi aspettiamo per un saluto, primo pensiero del giorno, tra poco c'è la raffica, c'è l'appello, ci sono però ancora tante considerazioni sui fatti d'attualità, come facciamo in questa prima ora. Sentiamo anche i vostri punti di vista dopo aver letto, no, i quotidiani e le prime pagine. Volevo salutare Francesco da Corigliano. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro. Intanto sono felice di avervi conosciuti sabato a Rossano Park. E poi volevo dire la mia sulla nazionale.
0: Vai.
1: No, minestre riscaldate no. L'unico che secondo me poteva, diciamo, accontentare un po' tutti anche per capacità era Conte, che ha rifiutato. Escluso lui, al momento credo che solo Baldini sia l'unico in grado di accontentare tutti e di dare una svolta anche a questa nazionale. Chissà.
0: Ma tu dici che Conte ha rifiutato, in realtà per i quotidiani, per i giornali, insomma, è ancora in ballo. Vero è che a questo punto, dopo una cosa di questo tipo, che conoscendo Conte un pochino, dice, che faccio, la terza e quarta scelta? No, secondo me, come orgoglioso lui, voleva essere tra i chiamati prima. Poi insomma, tutto può accadere,
2: certo,
0: sono tutte ipotesi,
2: pure quanto ti offrono, però
0: tutti i punti di vista non è quello, no. È un allenatore che comunque ha tantissimo mercato, non ha bisogno di fare la terza quarta scelta, solo si interessa alla nazionale più dei soldi, insomma potrebbe riscegliere, ammesso che venga chiamato, ma c'è il veto di alcuni club di Serie A su questi nomi, sulle minestre riscaldate, mettiamola così, e quelli pesano tantissimo, come ci dice anche un ascoltatore. Non abbiamo più tempo, magari vi sentiamo tra poco su questo. Mettiamo una canzone e poi scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi, cosa ci ricorda questa data. Va bene, musica.

0: Nico Santos con Oltre Main, i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Il momento dell'oroscopo, l'oroscopo dei mattinieri.
2: Sì.
0: Buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio, come la sigla, i tre segni più fortunati di questo martedì 28 luglio. Iniziamo dalla terza posizione.
2: Per il segno della bilancia, le relazioni saranno il vostro punto di forza oggi e un incontro o una conversazione potrà aprire una nuova opportunità in ambito professionale.
0: Qual è il segno che troviamo in seconda posizione invece?
2: Il segno dello scorpione, intuizione e sangue freddo vi aiuteranno a cogliere un'occasione importante, soprattutto sul lavoro e anche in amore.
0: Bene, al primo posto il segno più fortunato di oggi è...
2: Il segno dell'acquario. La luna nel segno vi renderà particolarmente determinati e favorirà decisioni che porteranno risultati concreti in ambito economico, quindi tanti soldi per voi.
0: Bene, allora, momento del riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della bilancia, in seconda posizione il segno dello scorpione e in prima posizione il segno dell'acquario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ah, ci dice tutto la Leti. Oggi 28 luglio, cosa celebriamo e cosa ricordiamo dunque oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santi Nazario e Celso. San Sansone.
0: San Sansone è difficile.
2: Bellissimo.
0: Quasi
2: San Sansone. E San Vittoreo.
0: O Vittorio, chissà quale
2: sarà. Non è Vittoreo.
0: Vittorio, da lì Vittorio, boh, probabilmente.
2: Mi piace più Vittoreo, ma io dico Vittoreo. Comunque.
0: No, caro Vittoreo, hai cambiato gli accenti. Vabbè, poi.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1914 l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dando inizio alla prima guerra mondiale, il conflitto che cambierà il volto del Novecento.
0: L'impero austro-ungarico. Vabbè, dichiarò guerra alla Serbia, è vero. Poi, però, dopo l'uccisione dei sovrani, mi pare. Vabbè, andiamo avanti.
2: Il 28 luglio del 1896 viene fondata la città di Miami, 130 anni fa, ragazzi. Mamma mia, quanti anni
0: fa!
2: Città tra le più cosmopolite degli Stati Uniti d'America. Miami è considerata la terza porta d'ingresso della Confederazione dopo New York e Los Angeles.
0: Eh sì, la terza città come importanza, bellissima. Miami ci sono stato.
2: Io no.
0: Sì, bella, molto bella.
2: Sei stato ovunque tu, bravo.
0: Non mi ci portare a me. Ma perché ti ci devo portare?
2: Ma no, vabbè, comunque andiamo avanti. In questo giorno del 1998, dice porti tutti tranne che me, si compie lo scandalo Lewinsky, l'ex stagista
0: Oggi, in questa data, vedi, certo, nel 98, vai.
2: Quindi l'ex stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton.
0: Ricorderete, no, la vicenda Lewinsky, la stagista di Clinton, no? Sì. Vabbè, che vi devo dire?
2: Che devi dire? Niente, passiamo ai nati del giorno. Auguri al maestro Riccardo Muti, tra i più grandi direttori d'orchestra del mondo, oggi compie 85 anni.
0: Auguri maestro, poi.
2: Nasceva in questo giorno del 1943 Richard Wright, tastierista e fondatore di Pink Floyd.
0: È vero, storico fondatore Pink Floyd, è morto Richard Wright, però va ricordato assolutamente.
2: Certo.
0: Poi,
2: buon compleanno a Max Giusti, l'attore, comico, conduttore televisivo ed imitatore italiano, festeggia i suoi 58 anni.
0: Oggi Giusti sta facendo i game show, no? Lo vedo, cos'è, The Wall su Canale 5, credo. E anche quell'altro faceva
2: diverse cose.
0: Quello che
2: è molto simpatico, mi piace molto.
0: Simpatico, Giusti. Sì. Poi anche un bravo doppiatore. Vai, pronto.
2: Concludiamo con la storia della musica. Per la storia della musica oggi festeggiamo il compleanno di un cantatore nato a Como 77 anni fa. Auguri a Marco Ferradini. Riascoltiamo con piacere la sua canzone più famosa. Qual è? Teorema.

0: compleanno Marco Ferradini, 77 anni dicevi?
1: Sì, sì, 77 anni.
0: Vola il tempo veramente. Ma oggi si potrebbe scrivere una canzone di questo tipo: prendi una donna, trattala male.
1: Ma no, anche se poi secondo c'è un risvolto. Secondo me, perché c'è un risvolto. Qui si sta parlando non di trattarla male a livello fisico, qui si sta parlando di altro.
0: Di altro, va bene, perfetto.
1: Qui si dice se si sta...
0: Vabbè, la letti.
1: Vabbè,
0: poi ci fai tutta l'etimologia della parola.
1: Sei tu che mi hai intrigato.

0: Dal 1997 Nobody's Wife, i pezzi rock, no? Si suonano così: chitarra, basso, batteria, magari anche più chitarra, però più chitarre, no? Insomma, che fanno la parte armonica, l'altro invece fa la parte strimpellata, cioè di tutto. Bella questa canzone.
1: Sì.
0: Dal 1997 ripartiamo.

0: Romagnoli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluto la regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Il saluto più grande, ma voi tutti pronti perché vi chiamiamo all'appello. E allora, tra poco vi aspettiamo perché va salutata la vostra categoria. Qual è la categoria dei mattinieri alla quale appartenete? Siete autotrasportatori, siete operai, siete professionisti in viaggio, siete vacanzieri in questa mattinata. Raccontatecelo con un vocale, dite nome, città, presente e di cosa vi occupate a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Tra poco torniamo ad aggiornarvi con le ultimissime d'attualità, ma prima Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Bravi ragazzi, buongiorno, forza, affrontiamo questa giornata con animo, come dicevano i mattinieri, con il ce la posso fare, che insomma ci automotiviamo in qualche modo, no? Ce l'hai il rinnovato entusiasmo, tu la leggi stamattina? Eh? Che vuol dire?
2: Ecco, grazie che mi hai aperto il microfono, stavo aspettando questo, non vedevo la lucina rossa, quindi ma che te parlo, che ti dico?
1: Vabbè,
2: non
1: mi senti? Fammi un cenno, io che ne so, non è che leggo...
2: Oggi ti voglio prendere in giro, stavo lì, ti
3: stavo aspettando.
1: Bella domanda, pertinente, ragazzi, allora... Buongiorno, buon martedì 28 di luglio, le 6:06. Ragazzi, è scattato il calo della benzina, anzi del diesel stamattina.
2: Dici che sia così
1: gasolio.
2: Immediata la cosa?
1: Sì, è scattata da questa mattina, sì. Quindi fateci sapere perché ripartiamo dagli aggiornamenti d'attualità. Che c'è, che vedi?
2: Dallo scattare poi a renderlo.
1: Allora non è come quando, sai, è vero, hai ragione che recepire cali sono lentissimi, lo so,
2: appunto.
1: Chissà perché i signori amici speculatori. Però in questo caso è un calo delle accise che è istantaneo, perché è quello deciso quello che riguarda le tasse sulla benzina, appunto le accise. E allora è arrivato il decreto contro il caro carburanti da mezzanotte fino al 6 agosto, quindi già questa notte sarebbe dovuto scattare, però molti dicono che dalle 6 praticamente si rendeva visibile. Il gasolio da pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira intorno ai 125 milioni di euro. Non sono esclusi nuovi interventi, è stata già fissata anche una riunione del Consiglio dei Ministri per il prossimo 4 di agosto. Per ora la Presidente del Consiglio Meloni rivendica la misura, che dice risposta tempestiva e responsabile. Il petrolio intanto crolla, per fortuna, con lo stop alla guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre le borse europee salgono. Nel decreto previsti anche 100 milioni per l'ex Silva per completare il percorso di cessione dell'attività. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani ieri sono stati nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Dicono è stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, così Meloni. Per le violenze fermate 4 stranieri, 800 identificati, si indaga per devastazioni. L'Italia guida la ripresa del potere d'acquisto. L'Eurostat ha evidenziato nelle ultime ore innanzitutto che in base ai dati distagionalizzati il reddito disponibile nominale, cioè non deflazionato, è cresciuto in Italia nel primo trimestre 2026 dell'1,5% rispetto al trimestre precedente. Insomma, sta andando un po' meglio in fatto di potere d'acquisto di quanto si prospettasse. Si deve fare di più, ma almeno c'è una controtendenza. Poi il calcio, sapete, caos Italia, ragazzi, caos per la scelta del nuovo CT. Una giornata cominciata quella di ieri dal post amaro di Pirlo dopo la bufera provocata dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse. Con un'agenzia di scommesse russe, ha detto: ho preso che non sono più candidato, ha scritto sui social. E poi il colpo di scena finale, la porta sbattuta da Paolo Maldini e Leonardo, che lasciano il loro incarico in FIGC. Erano i rifondatori del calcio italiano, se ne sono andati, dicono. Vedremo cosa deciderà oggi Malagò nel Consiglio federale. Nel mezzo era spuntato anche un'ipotesi di compromesso su Thiago Motta. Paura.
2: Mi ha fatto prendere un colpo.
1: Era spuntato Thiago Motta come CT della
2: farlo
1: nazionale.
2: Non mai più. Ma anche Andrea, secondo me, dall'altra parte. Ma che stai facendo?
1: Un attimo di pausa. Tentativo andato a vuoto. Ora l'ipotesi, dicono i Chiellini, direttore tecnico, per il CT risalgono i nomi di Mancini favorito, ma fonti della Lega ribadiscono anche all'Ansa che il nome non piace club di A. E l'altro nome è sempre Antonio Conte. Chi sarà il prossimo CT della nazionale? Mamma mia, raga, cioè veramente io stavo leggendo tutti. Ma Baldini, no, Baldini non piace il club di Serie A, capito? Mamma mia, chi sarà il prossimo CT della nazionale?
2: Chi sarà il prossimo che ci farà lasciare fuori dal mondiale? Su,
1: no, su, ma no, speriamo, su, no, su, dai, su, dai. Su, il prossimo su, avrà su, più, ancora più squadra, che fai? Mattinieri, preparatevi, tra poco ci siete voi con la vostra rap.

0: Cioè, vabbè, ma che devo fare? Ve lo spiego a questa ragazza che a mio fianco, la Liti, cosa devono fare? Grazie.
1: No, di fronte, comunque devono salvare questo numero 347 490.
0: Quante M il numero?
1: Numero?
0: Hai detto numero.
1: Sono pur sempre romana.
0: Ah, perché viene raddoppiato a Roma?
1: Sì, raddoppiamo un pochino, sabato, sì, è un pochino di doppio, mi è sfuggito, quindi
0: concludi,
1: numero 347 490 0042.
0: Mamma mia.
2: No, Max, no, non mi sta bene.
0: Lo so, lo devo correggere, sono il solito antipatico maestrino. Va bene. Pronto? Allora, benzina, com'è la situazione, ragazzi? Calata o no il gasolio?
3: Buongiorno, Alex, da Bergamo, sì, Max, ti confermo, è proprio scattato, però non so dove. A Bergamo in provincia, diesel 2,24 euro.
0: Invece a Pesaro mi dicono di sì.
4: Buongiorno, Max, buongiorno Leti, Nicolò da Pesaro. Sì, ho notato stamattina che il diesel è già sceso, 1,98 euro, sotto i 2 euro, dai, animo, animo.
0: Beh, la Cerci animo. Da Modena va male invece stamattina, dice.
5: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno da Leti,
0: allora, ciao
5: Cecilia da Modena.
0: Che dici?
5: Questa mattina, visto che hanno fatto lo sconto sul diesel, ho deciso di andare a lavorare in bicicletta, quindi risparmio un pochino. Perché questo sconto fa un po' ridere, ragazzi, che ne dite?
1: Schissa
5: tutti, animo, animo!
1: Risparmierai per quanto riguarda i soldi, ma ci guadagni di salute, però.
0: Dice con la bicicletta, certo.
1: Ci guadagni di salute.
0: Magari alla pedalata assistita, va bene. Raffaele, pronto?
6: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
6: Io sono Raffaele da Parma, sono un mattiniero perché faccio la detta alle pulizie. E praticamente inizio la giornata alle 5 del mattino.
0: Ah, quindi ci sei?
6: La mattina.
0: Dai, sei dei nostri. Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, Radio Kiss. Cinzia da Peccioli, azienda agricola.
0: Oh, Cinzia,
7: ora vado
0: fai?
7: A aprire la bottega.
0: Ma che tu fai?
7: Che c'è il mercato del martedì a Peccioli.
1: Animo.
0: Dai.
7: Sono ginocchioni, ma animo.
0: Come sei a ginocchioni? Alzati.
8: Buongiorno mattinieri, buongiorno. Ciao. Max, buongiorno Leti, Salvatore da Modena, direzione lavoro.
0: Dai Salvatore,
8: manca soltanto un mese alle ferie, animo, animo,
1: animo.
0: C'è Nicola che ti vuole dire una cosa.
1: Vai.
9: Ciao Leti, ho avuto un problema, ieri ho graffiato lo specchietto del camion. Iniziamo con i santi del giorno.
0: No, quando fa così i santi del giorno non vuole imprecare la Leti,
1: però no, ma stiamo scherzando.
0: Va bene, su CT Rino, Rino, che
10: buongiorno,
0: dici?
10: Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Gennaro da Napoli, volevo dire qualcosa per quanto riguarda il discorso CT nazionale.
0: Veloce, la
10: se si parla già di un nuovo CT, poi tutto quello che è successo, effettivamente, come ha detto un altro ascoltatore, rispecchia quella che è la nostra il nostro paese.
0: Va bene.
11: Max, buongiorno Leti. Baldini forse l'ideale per la nazionale, un uomo tutto ad un pezzo, ma che non c'è da niente. Purtroppo c'è il veto dei presidenti di Serie A.
0: È vero.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Lele da Melfi, sempre presente. Ma che mi mettono 17 centesimi in meno solo sul diesel. Ma che senso tiene? 17 centesimi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, 2-3 settimane, è stato aumentato di 2-3 centesimi al giorno.
0: Certo.
12: Mi lascio immaginare.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno mattinieri.
1: Ciao
11: Max, oggi doppio auguri mi dovete fare.
0: Perché? Vai.
11: 69 anni e visita ospedaliera.
0: Dai.
11: Schisa a tutti.
0: Andrà tutto bene.
13: Mattinieri, buongiorno. Un saluto da Ivan da Reggio Emilia.
0: Ciao, Ivan.
13: Stamattina caffè.
0: Lei,
13: 3 euro. Mamma mia.
0: Vai, animo.
13: Buongiorno Leti. Buongiorno a tutti i mattinieri. Un saluto da Ivan da Reggio Emilia. Autista di Pinico.
14: Buongiorno. Agricoltore da Matera, il Murgiano.
0: Ce la fai, la Leti. Questa è la chiusa, è tutta tua. Su Bianco, vai.
1: Chiudi?
0: Ma la chiusa è tua.
1: Chiudi.
0: Dai.

0: animo, animo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chissà te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chissà te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Carol G, Manu, ciao, a Cando Porre il Mondo, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, è il momento di Poli e lei, la polemica. Sei tu la polemica,
1: Sono io.
0: Sì, proprio come aggettivo, sei una polemica, non come
1: sono
0: sostantivo.
1: Cioè,
0: va bene, allora. Buongiorno, siete con i mattinieri, questa sì. È Radio Kiss Kiss, ricordate, siete con Kiss Kiss, Max e Laleti e tutti voi, ci ritroviamo ogni mattino. Questa è l'ultima settimana, poi... finisce la stagione dei mattinieri, capito?
1: Ho capito.
0: Undicesima season, stagione.
1: Sì, undicesima, è vero, mamma mia.
0: Ma come fossi una serie TV. Allora, pronti per Poli e Polemici? Ci sono argomenti che ci dividono, ci fanno discutere, non dividono solo me la Litti, ma dividono un po' l'opinione pubblica. Allora, partiamo sempre da una notizia assolutamente vera, reale, cioè sempre quello, ci occupiamo di attualità. Una ricerca sul mondo del lavoro evidenzia come la pausa pranzo stia diventando sempre più sacrificata. Secondo il Lunch Break Report, capito? Sì. 2026, realizzato da Zoom, quello che fa le chiacchierate, no? Cioè quelle che fa le videoconferenze, le video call, come le vuoi chiamare. Tre lavoratori su quattro mangiano almeno una volta alla settimana continuando a lavorare, mentre molti dichiarano di accorciare o saltare del tutto la pausa pranzo a causa di riunioni, carichi di lavoro e pressione a restare sempre disponibili. Poi ci sono anche ricerche che evidenziano quanto sia importante il benessere organizzativo e mostrano che il pranzo invece è considerato sempre più un momento da ottimizzare invece che una vera pausa. Dovremmo staccare non solo negli uffici ma anche per chi lavora in mobilità come autisti, corrieri, tecnici, rappresentanti e camionisti. Allora, chi mangia davanti al computer? Chi addente il panino mentre guida il camion? Chi pranza in macchina tra un appuntamento e l'altro? Chi mangia al bancone del bar in 5 minuti perché poi deve tornare a servire? E chi addirittura salta completamente il pranzo? Lo fai il salto del pranzo tu?
1: No.
0: No, hai paura che ti ascolta la mamma?
1: No, non salto il pranzo, io mangio poco.
0: Comunque la pausa pranzo insomma sta sparendo. E allora questa mattina la domanda che vi facciamo è giusto mangiare mentre si lavora oppure la pausa pranzo non si tocca? Oppure chi non si ferma mai a pranzo, che fa? Si ritiene più professionale o semplicemente si sta facendo del male? La risposta sembra scontata per quest'ultima, sì. Ma in realtà c'è tanta gente che dice no, io sono contento, ottimizzo e me ne vado via prima, capito?
1: Certo.
0: E quindi sacrifico il pranzo per andarmene via prima perché faccio un orario continuato. E allora, come è organizzata la vostra pausa pranzo? La pausa pranzo serve, il cervello ha bisogno di staccare, mangiare con calma, migliora anche il lavoro, se lavori 8-10 ore... quei 30 minuti sono un diritto, però chi lavora sempre mentre mangia rischia soltanto di arrivare un po' più stanco, no?
1: Allora, secondo me dipende dal lavoro che fai, cioè tipo il camionista non è che si può fermare e fare una bella pausa pranzo, è giusto e normale che possa mangiare un panino mentre sta guidando.
0: Dici?
1: Ne so, un tassista,
0: no, è pericoloso mentre guidi.
1: Sì, ma ti fermi quei 5 minuti e mangi il panino, non hai quell'ora di tempo, anche perché poi loro viaggiano parecchio. Che può essere anche un medico, un infermiere. Dipende dal carico di lavoro.
0: Che fai?
1: Appunto, che fai? No, no, non posso venire perché vado in pausa pranzo. Ma dipende. L'importante, secondo me, è la pausa pranzo dipende dal tipo di mestiere che fai.
0: Va bene, allora.
1: Io sono d'accordo se a volte, non dico che si salta, però se si hanno solo 5 minuti, dipende.
0: Perché poi me ne vado prima al lavoro, finisco
1: certo.
0: Prima, questo è il senso. Va
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì.
0: Come è organizzata la vostra pausa pranzo? Raccontatelo con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno Mattia.

0: Giannanini, Marrakesh, America Incorporated, American Inc. Nei mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno. La pausa pranzo dei lavoratori italiani è sempre più complicata, tempi ridotti e poi a volte anche colpa nostra. La saltiamo proprio oppure durante la pausa pranzo, pur mangiando, continuiamo a lavorare. Faccio un esempio. Posso andare anche, che ne so, alla rosticceria, al bar che fa self-service sotto casa, che mi porta un tramezzino, ma continuo a parlare di lavoro e occuparmi di lavoro mentre mangio con i colleghi che sono con me in pausa pranzo. Anche in quel caso, anche quando effettivamente la facciamo questa pausa pranzo, in realtà non la stiamo facendo perché non escludiamo da quel momento i problemi che continuiamo a portarci dietro dal lavoro. E invece dovremmo dire no, fermatevi, non parliamo d'altro, cioè parliamo d'altro, mangiamo e rilassiamoci con i colleghi, ma purtroppo non è sempre così. Poi c'è chi ha la fortuna di pranzare a casa.
1: Buongiorno mattinieri, Lorenzo da Pescovagano.
2: Ciao.
1: Io sono un libero professionista, sto a 1 chilometro da casa
0: e mangio a casa
1: e vado tutti i giorni a casa.
2: Bello. Comodo così. Bello.
0: Vedi quanti saltano il pranzo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Antonio da Bari. Semplice, non ho una pausa pranzo, sono turnista e lavoro di fila.
0: Capito, tasto dolente ci
4: dicono.
0: Cari
4: mattinieri, buongiorno.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Per quanto mi riguarda, il pranzo è un tasto dolente. Il 90% dei giorni la salto perché o mi ritrovo a fare pausa nel momento in cui o troppo presto la mattina o troppo tardi il pomeriggio, quindi il 90% delle volte la salta.
0: Allora, secondo me ha il gate del telefono troppo alto, cioè ti chiude le finali.
2: Hai sentito?
0: Credo sia dovuto anche
2: agli auricolari
0: cordless, di solito fanno questo. Emanuela, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
5: Scusate il fiatone, ma sto facendo la mia solita passeggiata mattutina sul lungomare. Allora, io fortunatamente la pausa pranzo la vado a fare a casa e poi rientro alle 15:30. Lavoro dal commercialista, qualche volta mi è capitato, soprattutto in questo periodo di dichiarazioni, di restare allo studio.
0: Vedi che non ci si ferma mai. Sentite che fa lui.
6: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Alessandro da Monsummano Terme. Io, siccome quando finisco di lavorare nel pomeriggio non ho tempo per andarmi a allenare, quindi io nella pausa pranzo, qualsiasi stagione, inverno, caldo, estate, sempre.
0: No, non mi dire.
6: Anche ora con 39 gradi.
0: Che fai?
6: Io mi faccio la mia un'oretta e un quarto, un'oretta e mezzo di corsa. E vabbè, e dopo sono costretto di mangiare qualcosa mentre lavoro.
0: Hai capito, va bene.
2: Però comunque si prende una pausa di un'oretta e un quarto per almeno per rilassarsi. Per me la pausa pranzo è sacra, anche solo 30 minuti mi fanno tornare al lavoro molto più concentrato. Marco da Torino.
0: Capito, quanti messaggi di testo, dai. Sì. Ma è veramente gli italiani saltano la pausa pranzo per andare via prima o semplicemente perché non riescono a farla per diversi motivi o chi la sacrifica per lo sport come il nostro ascoltatore. Dai, vi sentiamo ancora tra poco, intanto mettiamo la nuova di Alex Warren, si intitola Passenger.

0: La pausa pranzo sacrificata, ne stiamo parlando. I mattinelli kiss kiss, voi che vi alzate la mattina presto e voi che già appunto sì, alle 11 avete fame, mancano le 9:10, diciamo così, insomma. E vedi, il problema non è mangiare alla scrivania, il problema è che oggi ci sentiamo quasi in colpa se ci prendiamo mezz'ora per noi, e questa non è efficienza, è una cattiva abitudine, scrive Francesca da Roma. Vedi che scatta pure qualcosa nella nostra testa. Poi sono tantissimi quelli che approfittano della pausa pranzo in realtà per fare altro, nel senso per fare sport invece di pranzare, oppure per incontrare amiche o amici. In alcuni casi si sa che la pausa pranzo è usata anche per momenti clandestini, diciamo, sì.
1: Vabbè, possiamo tralasciarli.
0: C'è
1: però,
0: anche
1: dai,
0: la statistica che ci dice questo, vai.
1: Io preferisco finire mezz'ora prima e mangiare qualcosa di veloce alla scrivania, una scelta personale. Matteo da Trento. Io faccio il muratore, la pausa pranzo non si tocca. Cristian D'Avellino.
0: Ci mancherebbe.
1: Vabbè. Pausa pranzo è anche salute mentale, staccare aiuta a ripartire con più energia. Cristina da Pisa.
0: Grazie ragazzi, sull'argomento vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
2: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Amo, ma perché? Perché non riusciamo a staccare? O addirittura vado a pranzo con i colleghi, mangiamo qualcosa all'osteria, da qualche parte, al bar che ci fa anche da self-service in qualche modo, però continuiamo a parlare e occuparci di lavoro, dovremmo staccare, non riusciamo. Siamo davvero così dipendenti da quello che facciamo? Oppure è colpa degli altri che ci coinvolgono in queste cose?
1: No, dipende dal lavoro, io sono di questa opinione qui. Onestamente, però, se io avessi la possibilità di saltare la pausa pranzo per uscire prima, io lo faccio.
0: Immagino una scena tipo, oh, Leti, hai capito? Il commercialista prima ci ha chiamato e ha detto che non hai inviato quella cosa lì, ma tu ne sai qualcosa di quel cliente che ha fatto quella roba lì? No, perché... mentre mangio, perché dovevi occupartene tu?
1: Ma
0: no,
1: dai, ma
0: io,
1: non è che ti fai sentire mangiare, però dai, su, è brutto.
0: Vabbè, lo so che c'hai problemi con i suoni di chi mangia.
1: Sì, io odio sentir masticare.
0: Misofonia,
1: in maniera brutta.
0: Allora,
1: sì, io lo odio.
0: Che noia, sta roba. E allora, cosa prevede la vostra pausa pranzo? Christian, tu fai puntini.
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Christian d'Arezzo. Io faccio i punteggi, è un lavoro molto, molto pesante. E sinceramente la pausa pranzo è importante, poi come dice la Leti giustamente dipende dai mestieri che fai. Però per me fermarmi quell'oretta vuol dire tanto.
0: Certo. Francesco,
3: sono Francesco da Roma.
1: Ciao.
3: Allora, sacrificare la pausa pranzo non è mai bello, non è mai giusto. Parlo per il mio punto di vista, io sono un consulente informatico, però nel mio caso almeno può esserci il periodo di particolarmente intenso dove mi tocca lavorare anche durante la pausa pranzo.
0: Mangiare alla scrivania di fatto.
4: Ciao Max, ciao Lady, Cinzia da Milano, chissà a tutti.
0: Ciao Cinzia.
4: No, la pausa pranzo è intoccabile.
0: Ragazzi, ma siamo d'accordo che è intoccabile, però spesso siamo noi stessi a sacrificarla, vedi?
5: Buongiorno, io mangio tutti i giorni mentre porto il frigorifero perché faccio consegne di surgelati. Se non faccio così non farei in tempo a fare consegne. Quando qualche volta mi fermo a qualche ristorante che scarico per ultimo, comunque mentre mangio
0: ti vengono a disturbare,
5: il titolare del ristorante e mi inizia a domandare le cose.
0: Vabbè, sentitelo che lavora in un bar.
6: Ciao Leti, ciao Max, ciao la Leti, buongiorno mattinieri. La mia pausa a pranzo è durante il lavoro, visto che comunque sono in un bar e lavoro da solo, quindi facendo anche pure orario continuato sono obbligato a mangiare durante il mio turno di lavoro.
0: Mamma, cioè, ti rendi conto? Cioè lui tra un break e l'altro non c'è cliente. Come fantossi, tu mangi, quindi...
1: però senza rumore.
0: Vabbè, dai, come faccio a farlo in radio, a farmi vedere senza rumore? Devo fare rumore, funziona così.
1: Ma tu lo fai anche durante la giornata così. Comunque, in ufficio siamo tutti con il panino davanti al monitor. È comodo, ma mi manca il momento di staccare davvero. Giulia da Milano.
0: Ciao Giulio, volevi salutare qualcun altro?
1: Sì, eccoci qua. Sì, mangio davanti al computer per scelta, così esco prima e passo più tempo con la mia famiglia. Ilaria da Brescia.
0: Ciao Ilaria.
1: Se sei autonomo a volte non hai scelta, però cerco sempre di ritagliarmi almeno 20 minuti. Fabio da Reggio Calabria.
0: Ciao Fabio, va bene. Allora, preparato le fisarmoniche, vado?
1: Vai.
0: Dai, tra poco vi sentiamo ancora. Giselle, Dimanche midi pile, su Radio Kiss Kiss. Vai con la cassa anche ragazzi che qua facciamo festa tra

0: Domani a mezzogiorno in punto facciamo la pausa pranzo. Giselle, Dimonsho, Millepilli, mattinieri di Kiss Kiss. Gli italiani la pausa pranzo che spesso viene saltata, spesso viene utilizzata per altro, ma è importante, dicono i medici. Cosa fate voi?
1: Hai detto se è vero, se sacrifichiamo la nostra pausa pranzo. Ti ho mandato la foto che io
0: è uno zaino.
1: Sono un corriere, sto andando al Grosseto, c'ho lo zaino con me, quando arrivo verso Follonica, che è l'ora di pranzo. Mi fermo e vado a fare la mia corsa.
0: Ah, lo zaino per l'attrezzatura della corsa. Pensavo fosse lo zaino per mangiare.
2: Io pure, sai.
0: Pausa mentre
3: guido. Buongiorno Mazzelletti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Sono Tony da Milano.
0: Ciao Tony.
3: E io faccio il fattorino, ho mezz'ora di pausa, quindi mi arrangio portandomi qualche snack da casa, frutta, tanta acqua. E faccio pausa mentre guido, cioè ovviamente non quando guido,
2: certo,
3: ma mi fermo un attimino e tra una clinica e l'altra e faccio la pausa.
0: Certo.
4: Buongiorno, buongiorno Max Lariti, Alessandra Sabaglia, camionista. Oh. Animo. Perché esiste ancora la pausa pranzo?
0: Sì, esiste.
4: Io sinceramente la pausa pranzo non è che la salto tutti i giorni, sempre.
5: Buongiorno mattinieri, io lavoro in laboratorio e la mia pausa pranzo la faccio davanti al mio PC sulla mia scrivania e come anche le altre colleghe. Il problema è che in questo modo non si stacca mai e si finisce col parlare sempre solo di lavoro, di campioni, di analisi da fare.
6: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
6: Io ho una trattoria e quando vedevo perché adesso ho messo un disturbatore di cellulare.
0: Ah sì?
6: I ragazzi che mentre mangiavano erano a telefono con vari clienti e così, ho detto no, così non va bene. Ah. Quando uno fa la pausa, fa la pausa.
0: Hai ragione.
6: Per cui ho messo un disturbatore.
0: Disturbatore. Vabbè, tutto chiaro.
2: Ma
0: disturbatore.
2: Ti rendi conto? Bravo, però, vedi?
0: Cioè, non prende la
2: rete. Ha costretto a posare il cellulare alle persone. Che meraviglia.
0: Immagini, scusa, il wifi. Certo, questa è la password, poi gliela dai tu. No? Metti disturbatore, però poi gli dai il wifi. Va bene ragazzi, come sempre è stato carino, anzi molto interessante sentirvi sui temi d'attualità con i vostri commenti e le vostre esperienze. Tra poco sarà Pippo Belo Show con Pippo Belo e Adriana, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
0: In arrivo una canzone bellissima dal 1990.

0: Delkit, la canzone di Terence Trent D'Arby che ha chiuso i mattinieri, era dal 1993.
1: Intanto sono le 6:57, buongiorno, noi siamo subito pronti a cedere la linea alla nostra redazione con Antonio Mercurio, tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura il caos alla Nazionale di Calcio dopo che è saltato l'arrivo di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. A bloccare l'accordo quando era ormai ai dettagli è stato il caos alla Nazionale di Calcio dopo che è saltato l'arrivo di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. A bloccare l'accordo quando era ormai ai dettagli è stato il presidente della FIGC Malagò.

Tornano in ballo per la panchina dell'Italia Conte e Mancini. Consiglio dei Ministri, ieri durato solo 20 minuti, è servito a varare il nuovo decreto per il contrasto al caro carburanti. Da oggi al 6 agosto scatta uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, un intervento da 125 milioni di euro. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo, afferma Giorgia Meloni. Evitato l'aumento delle sigarette a copertura delle misure, le risorse arrivano da più interventi. Approvato anche lo stanziamento di nuovi fondi per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva. Il conflitto Stati Uniti-Iran, Donald Trump sospende Raid per concedere una chance alla diplomazia, minacciando però azioni fortissime in caso di fallimento. Sospese per ora anche le ritorsioni di Teheran e le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio, crollato di oltre il 5%, e oggi il premier israeliano Netanyahu è atteso alla Casa Bianca. Torniamo in Italia dopo gli scontri di sabato a Chiomonte, sopra il luogo di Giorgia Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere della TAV in Val di Susa. Questa non è espressione del dissenso, ma violenza pura. Assicurano da Palazzo Chigi lo Stato non indietreggerà. 126 uomini delle forze dell'ordine feriti, danni alle strutture costeranno alla Telt oltre 1 milione di euro. La procura di Torino indaga per devastazione e intanto la polizia ha già identificato 800 persone e fermato 4 antagonisti stranieri. Si segue la pista di una regia internazionale dei Black Bloc. Ancora la cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte di Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 1 anno e mezzo deceduto a Catanzaro dopo un malore all'asilo di Tropea. L'autopsia ha stabilito che la causa è stata una meningoencefalite da sesta malattia con una concomitanza di stafilococco. Esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento, l'asilo nido è stato chiuso temporaneamente per procedere ad una sanificazione. E infine il meteo, in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate che rischia di essere la più intensa della stagione. Da domani l'anticiclone africano tornerà a stringere l'Italia in una morsa di afe e umidità con picchi nel weekend di 40-41 gradi. Forte disagio anche dopo il tramonto, attese notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto i 25-27 gradi. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Allora, grazie mille. Adriana, stanotte mi dicevi che hai boccheggiato, sì. Da che ora a che ora?
1: Allora, tipo quasi tutta la notte. Poi
0: la notte,
1: il ventilatore,
0: ragazzi,
1: è insopportabile. No. L'aria condizionata ad un certo punto ti secca la mucosa.
0: Chiediamo a Renata. Renata, tu hai boccheggiato?
2: Sì, sì.
0: E anche Renata.
1: Tu, esatto. Pippo, hai boccheggiato? Sì.
0: No, perché ho acceso l'aria condizionata.
1: Ma boccheggiavi pure con l'aria condizionata.
0: Faceva molto caldo e ho acceso l'aria condizionata. Non ho boccheggiato.
1: Anch'io con l'aria condizionata.
0: Ma tu, Anna Chiara, boccheggiato?
1: Ah, vedi?
2: Sì.
0: Sì, Ica ha boccheggiato tantissimo.
2: Sì,
0: sì, sì, sì.
1: Fa caldo, ragazzi. Siamo in piena estate, martedì 28
0: di
1: sta, luglio.
0: Ma ci sta, poi questo clima impazzito, ragazzi, bisogna fare qualcosa.
1: Certo, poi ci chiedono in giornate come queste, che è la giornata della, per la conservazione della natura, di spegnere l'aria condizionata, di dosare bene tutte le cose.

0: che possono indurre, diciamo, allo spreco.
1: Se la vogliamo conservare, questa natura, dobbiamo avere un po' più di rispetto, ma questo è il momento.
0: Quindi stanotte
1: in cui
0: non avresti dovuto accendere l'aria condizionata.
1: È vero, questo è il momento in cui molta parte del mondo occidentale sta venendo meno alla conservazione della natura, perché fa veramente molto molto caldo, e più fa caldo e più tu fai guai alla natura. Se accendiamo tutti i condizionatori, l'esterno si surriscalda tantissimo, perché poi oltre a consumare energia tantissima, noi riscaldiamo anche l'ambiente, perché i motori fanno calore.
0: Certo, lo facciamo con le case, con gli uffici, con le auto. Allora, esiste questa giornata per proteggere l'ambiente, salvaguardare le biodiversità e usare le risorse naturali in modo responsabile.
1: Stamattina, se hai lavato i denti, Adriana, per quanto tempo hai tenuto il rubinetto aperto? Di la verità.
0: Ho imparato a non farlo più.
1: Pure io.
0: Non sono molto brava con diciamo gli accorgimenti green.
1: Anna Chiara lo tiene aperto. Mantieni il rubinetto aperto. Che cosa?
0: No, sì.
1: Che
0: pensavo
1: domanda è?
0: Il dentifricio,
1: no, lei,
0: che ne so. È rubinetto, quindi non lasci scorrere l'acqua.
1: La lascia scorrere lei?
0: No, la lasci scorrere.
1: Sì. Okay. Ci vuole tanto.
0: Hai detto il rubinetto lo lascia aperto.
1: No, lo lascia aperto.
0: Ah, lo lascia aperto, quindi
1: lo tiene
0: lasci
1: sempre
0: scorrere
1: aperto,
0: l'acqua.
1: Ho detto lo tiene aperto e
0: tutto
1: tu hai detto
0: scorre,
1: il rubinetto.
0: Nulla permane, a sta fa.
1: Mamma mia, stamattina, cioè non
0: stamattina si vede che il condizionatore.
1: No, a te ha avuto problemi, no a me.
0: Qual è il vostro piccolo grande gesto green? Già a partire da quando vi siete svegliati, cioè per esempio lavare i denti e chiudere il rubinetto, sprecare
1: cosa
0: poco
1: che Anna
0: dentifricio.
1: Chiara non fa, lo ricordiamo.
0: Non fa. Poi
1: raccogliere la spazzatura in modo differenziato, stare molto attenti in questo.
0: Beh, lì oramai
1: conferire,
0: penso,
1: diciamo che da me oggi si conferiva ieri sera la carta. Io però la metto giù la mattina, perché scendo prima che arrivi il camion della spazzatura a ritirare, diciamo, i rifiuti che vanno conferiti giorno per giorno.
0: Poi scegliere detersivi e saponi solidi.
1: Sì?
0: No, quello no.
1: No.
0: No, non lo faccio. No,
1: quali sapori sono?
0: Devo dire la verità, no. È un po' un tuffo negli anni 90.
1: Sì. No, però sono quelli che lo fanno, che sono attenti anche a questo.
0: Molto, molto. Bisognerebbe farlo. Poi aderire a lunedì senza carne. Quella è una cosa che faccio
1: di default.
0: Ah.
1: È arrivato il bar. No, c'è Giuseppe lì che ci stava salutando.
0: Bene, vogliamo salutare anche la mosca.
1: Che passa. Perché?
0: La mosca
1: Giuseppe?
0: Zezé che passa
1: avanti,
0: qui nello studio. Ridurre il consumo di carne, tu lo fai? Io sì.
1: Ma sì, ormai ne mangio
0: poca. Faccio a prescindere per una serie di motivi.
1: Ma tipo una volta ogni 15 giorni, ogni 15 giorni mangio la carne rossa, mangio più spesso pollo.
0: Ecco.
1: Manco
0: dovresti. Vabbè, comunque comprare frutta e verdura di stagione locale, pianificare la spesa, ecco, per azzerare per esempio lo spreco alimentare. Poi prediligere le scale all'ascensore. Io quello lo faccio, ma non per un fatto green, sono sincera, ma perché a volte mi spaventa l'idea di salire in ascensore da sola.
1: E poi ci sono i rimedi della nonna, no? Mm-hmm. Quelli che insomma un giorno
0: l'anticaldo,
1: volta prevedevano di tenere le persiane chiuse di giorno, i panni bagnati alle finestre,
0: le lenzuola sì bagnate,
1: la sveglia presto con i fornelli spenti, mm-hmm. Tutte queste cose qua,
0: tutti
1: insomma.
0: Questi rimedi. Allora, il vostro piccolo grande rimedio per proteggere l'ambiente, per salvaguardare l'ambiente.
1: Ce l'hai il ventaglio, tu lo usi?
0: Certo.
1: La spagnola, poi come sei vestita stamattina?
0: Però ce l'ho in borsa pure.
1: Sì,
0: credo
1: sì,
0: di
1: sì,
0: averlo
1: sì.
0: In borsa sì.
1: Col ventaglio viene meglio la spagnola.
0: Beh, lo sai che oggi il ventaglio è tornato in auge anche per un fatto di moda, però in realtà ci aiuta tantissimo. 347 490 0042, quindi raccontateci il vostro gesto green,
1: il piccolo gesto green, mm-hmm. che fate, la piccola attenzione che avete. Appunto, abbiamo detto come chiudere l'acqua, che ne so, mentre vi insaponate sotto la doccia, e non lasciare l'acqua scendere così inutilmente. Mi raccomando, mandate messaggi vocali,
2: le canzoni sotto la doccia.
3: Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino.
1: Bella.
0: Grazie alla nostra ascoltatrice che ha canticchiato uno dei suoi pezzi preferiti, magari che non sentiva da tempo, lo ha fatto attraverso una nota vocale e ce l'ha inviata.
1: Questa è una canzone stupenda di Edoardo Bennato e si intitola L'isola che non c'è. Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, canzone del 1980. Edoardo Bennato è ancora in tour in questo periodo e approderà anche da queste parti nei prossimi giorni.
2: Che bello, bello, bello.
1: Grandissimo Edoardo Bennato. E noi qui a Radio Kiss Kiss adesso abbiamo al telefono Alexandra. Buongiorno da Bergamo.
2: Ciao Alexandra.
3: Buongiorno.
1: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie.
1: Anche noi molto bene, piacere di conoscerti.
3: Piacere mio.
1: E allora, se la ride, Alexandra, meno male.
2: Sì, beh, da quanto tempo sei già sveglia?
3: Ahimè, sono andata a letto alle 2:30 e mi sono svegliata alle 6.
2: Ah, cavoli.
1: Quanto ti capisco. Anch'io ho dormito, penso, 2 ore stanotte.
2: D'estate si dorme ancora meno, c'è poco da fare.
3: Si va al lavoro presto.
2: Si va al lavoro presto e poi la sera comunque si tende a fare tardi. Vuoi per il caldo, vuoi perché organizzi serate, aperitivi.
1: E lo sai come si dice, no, Alessandra? La sera leoni.
3: La mattina no.
1: La mattina no.
2: Brava, diplomatica.
1: Molto diplomatica.
2: Allora,
1: brava.
2: Alexandra, tu fai una serie di cose molto interessanti. La prima è che quando devi far scendere l'acqua calda dal rubinetto, quando scende, raccogli l'acqua, giusto? No.
1: Alessandra? È caduta la linea, forse. Dove proprio sei, Alexandra?
2: Non la sentiamo proprio più.
1: È caduta, proviamo a richiamarla, ragazzi, perché è cascata la linea, Allora, lei cosa fa? Non ho capito, fa scendere l'acqua
2: mentre
1: calda.
2: Mentre l'acqua si scalda, raccoglie l'acqua ancora fredda. Si ha bisogno di acqua calda dal rubinetto.
1: Che non è vero, non ci ho mai pensato.
2: E la utilizza
1: che noi
2: in altri modi.
1: Un sacco. Per esempio, quando io devo fare il bidet, aspetto sempre, apro l'acqua e aspetto che si riscaldi.
2: Vedi, quell'acqua che scende, acqua
1: quell'acqua
2: che perdi.
1: Scende, va bene. Invece lei che fa? La prende?
2: Sì, c'è Alexandra?
3: Sì, ci sono.
2: Eccoti. Quindi, mentre attendi che l'acqua diventi calda, tu raccogli l'acqua fredda.
3: Esattamente. Ho la casa a 2 piani, l'acqua ci mette un po' a diventare calda.
2: Giusto.
3: E vabbè, scusami, senti?
1: Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro. Prego.
3: Ok. Nulla, era proprio questo che ho stupito il mio compagno, mi ha guardato e mi fa: caspita, ma raccogli anche l'acqua? Perché metto una bottiglia o delle bottiglie in parte al rubinetto, le raccolgo e poi le uso per le piante o per la ciotola del cane.
1: Bene, sei bravissima, brava. Così non sprechi, bravissima, complimenti.
3: Esatto. E quando trovo i rubinetti aperti passo con la manina e li chiudo alle altre.
1: Vedi, chiude i rubinetti agli altri che in famiglia lasciano l'acqua aperta mentre si preparano.
2: È un gesto green quello che fai, davvero importante, perché richiede attenzione. Cioè,
3: sì,
2: se non hai l'attenzione,
3: sì.
2: Se non hai la concentrazione, non riesci a farlo ogni volta.
3: Assolutamente sì, ovviamente deriva anche dall'educazione che ho avuto, perché mio padre e mia madre erano molto molto molto attenti.
1: Ma tuo padre e tua madre erano tirchi, cioè avevano, diciamo, attenzione al consumo per tirchieria? Beh. O per essere abbastanza green, diciamo?
3: Vuoi la verità?
1: Sì.
2: La prima?
3: No, mio papà ha introdotto la raccolta differenziata, era assessore nel paese, andava in giro a controllare che si facessero i sacchi colorati, per cui proprio c'è un'attenzione di famiglia che ovviamente...
1: Ma certo che volevo la verità, mica volevi mentirmi, ci mancherebbe.
2: Da come l'hai detto pensavamo dicessi: guarda, la prima,
1: come la verità temevo che fosse la prima, vabbè.
2: Vabbè, comunque...
3: Era un'informazione poco spettacolare, era un'informazione proprio...
1: No, invece è bello sapere, sapere che stiamo parlando con una persona che è figlia, diciamo, di una famiglia dove l'attenzione c'è sempre stata ed è sempre stata molto alta.
3: Avete presente gli oggettini per accendere il gas, quelli per cri cri cri?
1: Sì, come no?
2: Sì.
3: Ok, si smontano, la plastica nella plastica, il metallo nel metallo.
1: Ah, pensa te, guarda, sei un bel esempio.
2: Mio padre è così, ma non c'è riuscito con me, però.
1: Allora, Alessandra, devi scusare Picca, che ti sta facendo passare per quello che non sei, cioè mette continuamente la tua risata.
3: Ah, davvero? Io non sento, fortunatamente.
1: Ah, non senti, sì, fortunatamente non senti per te.
2: Alexandra, ascoltaci sempre, stai sempre con noi. Da quanto tempo ci ascolti?
3: Da parecchio. Sono più anni, diciamo, che vi ascolto sempre nel tragitto casa, lavoro, la mattina.
1: No, ma sei bellissima, grazie.
3: No, voi siete simpatici, mi fate ridere, mi date anche la giusta leggerezza per partire la mattina.
1: Alessandra, grazie, non smetteremo mai di farlo. E anche ascoltare noi è molto green, sappilo, va bene?
3: Esatto, perfetto.
1: Ti diamo un bacio
2: te,
1: grandissimo.
2: Ciao.
1: Chi schissa a te?
3: Chi schissa voi, chi schissa tutti.
1: Ciao, buona
3: ciao,
1: giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao Alexandra.
1: Adriana sta arrivando a Danceteria. La canzone di Madonna. Madonna.
2: Si Madonna, così. Madonna. Madonna è Madonna, per fare sì, insomma, sì, un po' sì, i fighi. Miss Veronica Ciccone con il suo nuovo singolo 2026.

0: Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Yes, yes.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Kiss, kiss.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: fai questa sera? Speriamo che stia meglio, si sta
1: pare
0: riprendendo.
1: Pare stia meglio, sì, perché sì, sì, lo sai, poi...
0: Ieri ho visto una sua foto che in ospedale cantava.
1: Cantava, sì, sì, abbastanza sì, ammaccata, devo
0: abbastanza
1: dire.
0: Ha un quindi problema facciamo... al braccio, ha un'anca piuttosto rovinata.
1: Noi facciamo un grosso in bocca al lupo,
0: ma
1: che possa tornare presto live e l'abbracciamo forte.
0: Tornerà prestissimo.
1: Allora, la storia dell'ex manager della moda che si è laureato a 96 anni.
0: Mamma,
1: aveva
0: bravo,
1: questo
0: bravo
1: conto aperto da un sacco di tempo, ha detto mi sono laureato, ho portato a casa anche 2 esami da 30 e lode.
0: Brava.
1: È un cerchio che finalmente si chiude.
0: Una brava persona.
1: Brava persona.
2: Brava.
1: Perché...
0: brava, sì.
1: Per oltre 70 anni quel traguardo era rimasto così, un po' in sospeso nella sua vita, ma anche
0: quanti
1: nella sua mente.
0: Quanti anni aveva e si è laureato?
1: 96.
0: Pensa che Peppino ne ha poco più di 30 e manco si è laureato, quindi...
1: Beh, ma
0: parlare?
1: Non è un'aspirazione di tutti.
0: Ah no?
1: Ma non credo, non è un'aspirazione di tutti, però evidentemente lui aveva iniziato questo.
3: Non sbaglio, firmo la licenza media.
0: Peppino? Sì, licenza media.
1: Dai, ti facciamo brutta figura a dire queste cose, però non c'è niente di male. Sì, sì.
0: Dalle mie parti, non so se a Napoli si dice, ma dalle mie parti si dice tenei scuola vash. Dalle mie parti così si dice?
1: Ma Pippo si riferisce...
0: alle scuole basse, cioè elementari, medie, scuole basse.
1: Scuole basse...
0: Quelle superiori sono le scuole alte. Evito.
1: Ma le scuole basse, quando prima le nostre nonne si fermavano, o anche le bisnonne.
0: Parla per tua nonna.
1: Alle scuole elementari.
0: Mia nonna era laureata.
1: Era laureata?
0: Certo.
1: Ah, vabbè, ma lui è deciato ubriaco.
0: Esattamente. Parla per nonna.
1: Sì.
0: Tua nonna,
1: sì,
0: ti ricordo che metteva i soldi in petto.
1: Metteva
0: anche
1: i soldi in
0: nonna.
1: Petto. Ricordo che ad un certo punto io e mia sorella le facevamo lezioni per imparare a firmare.
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì. Doveva firmare.
0: Doveva
1: non
0: firmare.
1: Non sapeva fare la sua firma. Facevamo
0: sì,
1: i dettati,
0: vero,
1: che ricordi.
0: Sì, sì. Però... ma si metteva, a volte
1: non
0: si metteva la X
1: fa,
0: quando non sapevi firmare. Ragazzi, mm-hmm, non è tanto tempo fa, sono 100 anni fa, succedeva così nel nostro
1: che
0: paese.
1: Che ricordo, ricordo quando.
0: All'inizio del Novecento era così.
1: Doveva fare la C, Carmela.
0: Che è una bambola.
1: Ma mi viene da piangere perché.
0: È
1: commovente. Mi commuovo,
0: sì,
1: ho aperto, adesso, diciamo, una finestra di ricordi.
0: A parte tutti gli
1: bellissimi
0: scherzi, è molto commovente.
1: È molto tenera.
0: È
1: come,
0: molto bella
1: come
0: perché
1: cosa,
0: chissà quante persone, insomma, se ci fosse stato, diciamo, una possibilità di istruirsi, mm-hmm, in più l'avrebbero fatto.
1: Ma ne sono certa.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, a proposito di questo manager, si chiama Sergio Santifilippo, che ha preso la laurea finalmente dopo tanti anni, ha 96 anni, noi vogliamo un po' rigirarvi la domanda, non a proposito del titolo di studio, ma se avete ancora qualcosa in sospeso, un sogno nel cassetto, se avete ripreso qualcosa che avevate lasciato in sospeso.
0: Avete ripreso a studiare dopo tanto tempo?
1: Oppure
0: vi piacerebbe farlo e non avete il tempo per farlo,
1: magari
0: ci pensate,
1: qualsiasi altra cosa,
0: sai,
1: cioè,
0: cosa succede? Che a sì, tantissimi che si sono iscritti all'università, uh-huh, hanno fatto un po' di esami e poi si sono fermati,
1: ma magari si
0: e
1: sono
0: rimane,
1: dedicati al lavoro,
0: si sono dedicati al lavoro e rimane per tutta la vita quel cruccio, tu pensi sempre mamma mia io dovrei farlo, avrei dovuto farlo, ho abbandonato, ho lasciato
1: ci
0: 15
1: sempre,
0: esami, 10 esami, 3 esami e non li ho fatti. Raccontateci una storia del genere, così per sapere quante ce ne sono in Italia, perché ce ne sono sicuramente tante, no?
1: Un'altra storia bella è quella dell'indiano Fauja Singh, che ha iniziato a correre sul serio all'età di 89 anni.
0: Ah,
1: cioè,
0: vedi,
1: dopo una vita intera passata a fare il contadino.
0: Fauja Singh.
1: Fauja.
0: Singh.
1: Poi a 92 anni il record, ha corso la maratona di Toronto in 5 ore e 40 minuti.
0: Tua madre a 80 anni ha cominciato a ballare nelle balere.
1: Beh, io mi auguro che quando avrà 80 anni continuerà a ballare.
0: Sicuramente.
1: Ci mancherebbe. Dai, quella cosa che vorreste riprendere. Oppure che avete ripreso dopo tempo, qualsiasi cosa. Noi abbiamo fatto un paio di esempi, uno riguarda la laurea, l'altro riguarda lo sport.
0: Ma pure
1: ma
0: un lavoro lasciato,
1: che,
0: sai.
1: L'altro
0: giorno
1: ho
0: parlato con una persona molto giovane che ha 4 figli piccoli, uh-huh, e mi ha detto adesso faccio solo la mamma, ho lasciato il lavoro. Ma me l'ha detto con un po' di rimpianto.
1: Eh beh,
0: si vedeva
1: certo,
0: chiaramente.
1: Con tanto rammarico, con un po' di magone, ma magari quando i figli saranno più grandi deciderà
0: di
1: riprendere
0: al lavoro.
1: Il lavoro. Allora 347-490-0042 potrebbe anche suonare come non è mai troppo tardi per ricominciare o fare che cosa?
0: Vi aspettiamo per parlare con voi, prego.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Sai Adriana, mi capita anche a me che sono diplomata e tutto, oggi di prendere la penna, poiché non scrivo sempre,
1: ecco,
4: e di aver dimenticato le lettere.
0: È vero.
4: Il cellulare ci ha un po' tolto questa
0: è vero,
4: dimistichezza nell'avere la penna in mano, di riscrivere.
0: Sì, sì,
4: secondo
0: sì,
4: me
0: sì,
4: si dovrebbe ritornare ai vecchi dettati.
0: È vero.
1: Io amo
0: è
1: scrivere.
0: Assolutamente vero. ma tuo figlio scrive, per esempio, i ragazzini, sì, i bimbi, sì, scrivono ancora?
1: Oddio.
0: Li fanno usare la penna ancora?
1: Eh beh, certo, scrivono quando vanno a scuola, però poi di base non è che
0: hanno
1: tante
0: opportunità. Ma non hanno i tablet, sta roba qua? No.
1: A scuola no.
0: A scuola no. Ancora scrivono, alla lavagna pure.
1: Ma mi auguro che ancora scriveranno. Cioè, oddio, hanno la LIM, che è, diciamo, questo strumento tecnologico che ha poi... di base un po' sostituito la lavagna tradizionale.
0: È uno schermo,
1: scrivono.
0: Praticamente.
1: È uno schermo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
4: Sono Maria e io vorrei tanto riprendere a fare teatro, recitazione.
1: Vedi?
4: Lo facevo da ragazzina e da adolescente e vorrei ritagliarmi un po' di tempo per riprendere.
1: Quanto ti capisco, chischissa te.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, chischissa a tutti.
0: Ciao, chischissa a te.
2: Io dopo anni ho ripreso a frequentare la parrocchia e ad andare a messa.
0: Ciao, grazie. Chissà te, 347 490 0042. Se volete comunicare con noi con i messaggi audio, noi siamo qua, vi aspettiamo.
1: Intanto arriva Eminem su Kiss Kiss.

0: questo tipo di musica, di questo tipo di pensiero, di questo tipo proprio di artista,
1: tipo.
0: Di questo tipo di artista. Grande,
1: bello,
0: Eminem,
1: bello,
0: grandioso.
1: La musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, questo non dimenticatelo mai. Intanto sono le 7:37. Oh, cerchiamo di capire come sarà il tempo. Io
0: mamma
1: ho visto
0: mia.
1: sole di fuoco.
0: Sempre sole.
1: Per tutta la settimana, ma bene per chi fa le vacanze. E ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un miglioramento del tempo ad eccezione di alcune aree. In mattinata residui disturbi sulla punta meridionale della Calabria e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento altrove. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia ancora bel tempo. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 29 e 36 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: La spagnola Adriana, ce l'hai?
1: Eccomi.
0: Un olè. Adriana, tra l'altro, è bravissima con
1: ecco
0: quando indossa.
1: Qua.
0: Che c'è?
1: No, niente.
0: Vai. Guarda come
1: non
0: la fa lei.
1: A proposito del non è mai troppo tardi per, più che ha già finito?
0: Non è mai troppo tardi per fare un flamenco, per esempio.
1: Non è troppo tardi per imparare.
0: Adriana, fai la spagnola?
1: Eccomi qua.
0: Vai.
1: Guarda. Flamenco.
0: Guarda che bella spagnola che fa Adriana, brava.
2: Dos, tres, un pasito bailante Maria.
0: Posso fare io lo spagnolo?
1: Vai, fai lo spagnolo. No, Pippo, fai il portoricano.
0: Yeah.
1: Va bene, via. Abbiamo parlato delle cose che abbiamo lasciato in sospeso in qualche modo, in qualche tempo della nostra vita e che abbiamo ripreso o che ci piacerebbe riprendere. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io potessi tornare indietro, o meglio avessi tempo ora, sicuramente prenderei i crediti mancanti per poter insegnare filosofia e pedagogia. Quando andavo all'università 12 anni fa avevo fretta, vuoi per ragioni economiche e per altre personali, mi sono laureata ma non ho scelto l'opzione dei crediti aggiuntivi. Ad oggi sono una educatrice di nido.
4: Questa è scema.
1: Ma chi? Scusate. Lasciate finire la signora. Pica malauguratamente hai pigiato su questo tastino. Va bene.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Clara di Zona Lombardo in provincia di Bergamo. Uno dei più grandi rimpianti della mia vita è proprio quello di non essere riuscita a frequentare l'università causa la morte di mio padre. Ho dovuto cominciare subito a lavorare dopo le scuole superiori.
0: Bene.
1: Attenzione, però non ve l'ho chiesto.
0: Sono cose che succedono.
1: Questo ci dispiace, però la domanda non era avete qualche rimpianto, era avete ricominciato, avete ripreso qualcosa che avevate lasciato in sospeso, che ne so, un percorso di studio, un percorso sportivo oppure una passione.
4: Questa è scema.
1: A me ci sta, me la prendo io, ma non l'ascoltatrice.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Cinzia da Peccioli.
1: Ciao,
6: io
1: Cinzia.
6: Sono un ex OS, ho sempre studiato. Nel momento in cui ho smesso di fare l'OS ho iniziato la parte lavorativa come azienda agricola, mi sono messa a studiare con molte difficoltà e paure perché pensavo di non riuscire a farlo. Invece sto realizzando step by step il traguardo, e quando riuscirò ad arrivare al mio traguardo e dovrò informarmi qualcos'altro.
1: Brava, brava, complimenti.
0: No, complimenti. Ma
1: no.
0: Non esce. Ma sta seguendo un traguardo, ma come?
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
7: Allora, per me non è stato troppo tardi rimettersi a studiare.
1: Ok.
7: A 40 anni mi sono riiscritta all'università.
1: Bene.
7: Con due figli, un marito, una casa.
4: Ma questa è scema.
1: Ma chi
7: per prendere una seconda laurea, perché volevo cambiare lavoro, cambiare vita, cambiare il proprio settore. E così ho fatto. Ho studiato, ho preso la laurea, mi sono licenziata, ho cambiato lavoro e ho cambiato vita.
1: Brava. No, mettiamole una brava.
0: Brava.
1: Abbiamo tutto a disposizione.
8: Vabbè, Pippo, Adriana, sentiamo. Buongiorno, sono Raffaella da Milano.
0: Ciao,
8: io
0: Raffaella.
8: Sì, ho ripreso una cosa, cioè non è che ho ripreso, ho proprio iniziato una cosa che non avevo mai intrapreso. E mi sono laureata a dicembre del 2025.
4: Questa è scena.
8: La veneranda età di 49 anni, quasi 50.
1: Brava, complimenti.
0: Brava.
1: Vedi.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
9: Dopo 45 anni spero di tornare presto a fare lo speaker radiofonico.
0: Ah, vedi?
4: Questa è scena.
0: Ma non è una donna, è un uomo.
1: Vabbè. Ma chi ste scemo?
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Chi ste
10: scemo? Io sono Alessandro da Fondi.
0: Alessandro.
10: Mi pento di non aver finito il conservatorio. Mi sono fermato all'ottavo anno di pianoforte.
0: Mamma mia, non me ne parlare.
10: Molte volte mi ritorna quella voglia di cominciare, ricominciare.
0: Non me ne parlare. Hai ragione. Io mi sono fermato col pianoforte e sono un pentitissimo.
1: E meno male. Non questo la faccio io.
0: Allora, c'è Giovani Wannabe, una bellissima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che applaudiamo sempre. Sono stati con noi a Pescara. Bellissima.

0: Bosco Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oggi che novità ha portato al
2: tuo orologio? Pippo, oggi c'è una novità.
1: Questa
2: perché
1: la mattina si sveglia, parla con le stelle.
2: Sì, anche la notte.
1: Ma di che tipo di sostanze fai uso prima di parlare con le stelle?
2: No, Pippo, le stelle, la polvere di stelle.
1: L'avocado. Il tuo toast con l'avocado.
2: Tutte le mattine, toast con avocado. Stamattina toast con avocado e salmone.
1: Allora, se volete parlare con le stelle pure voi, fatevi un toast con avocado e salmone alle 5 del mattino e parlerete
2: semi
1: con
2: di
1: le stelle.
3: Così capisci quello che vuoi.
1: Così capisci quello che vuoi.
2: Anche un po' di semi di chia e semi di zucca.
1: Di chia.
2: Di chia.
1: Sia. Di chia.
4: Sia.
1: Esatto.
2: Allora, stamattina ci occupiamo del segno del leone, caro Pippo. Però prima di andare, diciamo, a fondo nella loro sfera lavorativa e sentimentale, vediamo qual è l'affinità della settimana del leone.
1: Bene.
2: Ok, anzi proprio dell'estate.
1: Vediamo
2: io direi
1: qual è l'affinità, cari amici del leone, attenzione.
2: Leone compatibile al 9 su 10, cioè il punteggio di 9 su 10 con l'Ariete.
1: Ah, vedi?
2: Tra voi è subito scintilla, siete una coppia che entra in un locale e abbassa l'autostima degli altri. L'unico problema? Decidere chi dei due deve avere l'ultima parola. Spoiler, nessuno, però Leone e Ariete vanno d'accordo.
1: Ma l'Ariete è quello con le corna
2: tipo tonde? Sì, un po' girate,
1: le corna girate. Cosa si dice? Le corna girate, Mariette.
2: Se l'ha un po' arrotondate.
1: Esattamente.
2: Allora, lavoro, un punteggio di 9 su 10 per il leone, hai carisma da vendere e questa settimana tutti ti ascoltano anche quando non hai ancora deciso cosa dire. Attenzione solo a non fare il capo di gente che non hai assunto, va bene? Amore e sesso, diamo al leone un punteggio di 8.5 su 10.
1: Bravi amici del leone.
2: È acceso e l'attività sudombelicale non manca questa settimana.
5: Ma come si permette sta signora? Scusate.
1: Sarà una signora del leone.
2: Sì, sarà del leone. Hai fascino da vendere, caro leoncino, ma ricorda, sedurre va bene, fare il pavone H24 un po' meno.
1: Allora Adriana, tu hai detto alle persone del leone che stanotte avrebbero fatto molto sesso.
5: Ma come si permette sta signora? Scusate.
2: Mi deve ringraziare.
1: La signora non è d'accordo. Vabbè.
2: Ogni tanto, caro leone, lascia parlare anche gli altri. Soldi, diamo un punteggio di 7 su 10. Occhio agli acquisti d'impulso. Solo perché una cosa è bella non significa che debba venire a casa tua.
1: Ah, vedi?
2: Le stelle parlano. Tu capisci sempre quello che vuoi, Leone.
1: Vai, vai.
5: Oh, non lo so. Oroscopo Petro.
0: Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, 347 490 0042 se siete del segno del leone e avete, anche perché noi abbiamo altre 3 puntate dopo questa e poi abbiamo finito l'anno, diciamo, della stagione del Pippo Pelo Show.
2: Venerdì
1: spoiler, è l'ultima puntata.
2: Vi darò l'oroscopo di agosto per tutti i 12 segni zodiacali.
1: Quindi dobbiamo decidere se mantenere questa rubrica o meno. Avete riscontrato, diciamo, delle affinità con quello che ha detto Adriana? Mandate i vostri messaggi mentre arrivano i Police.
2: Spirits in Material World dal 1981.

0: Bacteria World.
1: Intanto sono le 7:59, arriva subito per noi Cecilia Coscione a darci le news più importanti, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri per gli interventi sul costo dei carburanti. Meno di 20 minuti per il sesto provvedimento, che riguarda solo il gasolio, con uno sconto di 17 centesimi al litro che durerà fino al 6 agosto. Un secondo intervento è previsto con la riunione di governo di martedì prossimo. Una risposta che non risolve il problema, ma è tempestiva e responsabile, ha commentato la Premier. Il Consiglio dei Ministri si è occupato anche dell'ex Ilva, confermando lo stanziamento di un'altra tranche del prestito da 100 milioni per assicurare la continuità operativa dell'azienda durante la fase di cessione. E ieri Giorgia Meloni ha anche visitato a sorpresa i cantieri TAV di Chiomonte insieme al ministro dell'interno Piantedosi e al capo della polizia Pisani. La Premier ha girato un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato scorso e conferma che lo Stato non si tirerà indietro. In Val di Susa controlli a tappeto tra i partecipanti al campeggio No TAV. Oltre 800 le persone identificate e 4 quelle fermate sono antagonisti e arrivano dall'estero. La procura di Torino indaga per devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. I danni potrebbero superare il milione di euro della prima stima. Medio Oriente, c'è attesa per la visita del premier israeliano Netanyahu oggi alla Casa Bianca. Discuterò con il presidente Trump di tutte le questioni all'ordine del giorno, in primis l'Iran, ha anticipato il primo ministro, ribadendo che l'obiettivo di Tel Aviv è garantire la sicurezza di Israele. Trump fa sapere che gli Stati Uniti sono impegnati in trattative molto approfondite con l'Iran, ma aggiunge: se non avranno esito positivo torneremo a una risposta militare molto dura. Intanto gli aiuti dello Yemen, alleati di Teheran, hanno rivendicato attacchi e impianti petroliferi in Arabia Saudita. Torniamo in Italia con la cronaca. A Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo in un campo. Accanto a lui trovati una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, dal gesto estremo all'omicidio. Un trentenne egiziano aggredito con un cacciavite alla stazione di Via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un amico durante una rapina è morto dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressore, un 28enne gambiano arrestato grazie ai video delle telecamere di sorveglianza, ora dovrà quindi rispondere di omicidio. Siamo allo sport con il calcio. La nazionale è ancora alle prese con la scelta del nuovo commissario tecnico. Dopo il passo indietro di Andrea Pirlo per le polemiche sui legami con la Russia, il presidente federale Malagò è al lavoro per trovare il nome giusto, mentre il ministro dello sport Abodi ha parlato di brutta figura. Intanto Maldini e Leonardo, che avevano caldeggiato la scommessa Pirlo, hanno lasciato la nazionale. Oggi a Roma al Consiglio federale. I favoriti per la panchina sono Roberto Mancini e Antonio Conte. E con questo abbiamo concluso. Ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: E grazie alla nostra redazione, sempre puntuale, ci informa su quanto accade in Italia e nel mondo. Buongiorno da Pippo Pelo, buongiorno da Adriana Petro.
1: Eccomi.
0: Come sempre siamo qui con voi dalle 7 alle 9 con il Pippo Pelo Show. Adriana è prontissima perché
1: allora,
0: è accaduto anche oggi. C'è un violento dissing in atto tra le sorelle di Torino, in questo caso Ilenia. Tra Ilenia e Adriana hanno litigato.
1: Stavo
0: già
1: preparando
0: via
1: la mia risposta in dissing, ovviamente in rima.
0: Sì, sì, hanno litigato già via WhatsApp.
1: Yes.
0: Se ne
1: sono
0: dette di tutti i colori. Radio
3: Ciao Pippo, ma
0: ciao.
3: È una mia impressione o in questi giorni Adriana sta sfoggiando un look per fare acchiappanza?
0: No,
3: per
0: non
3: fare
0: è un'impressione.
3: Acchiappanza.
0: Per fare acchiappanza, sì, sedata, diciamo, a quella che a cui mi do anch'io ogni tanto, ci diamo anche noi uomini, la zoccolatura, quando abbiamo voglia, diciamo, di intraprendere nuove relazioni, ci diamo la zoccolatura. Adriana si è data da qualche giorno la zoccolatura.
1: Allora, no,
0: indossa,
1: lascia decidere.
0: Succinti, indossa cose, diciamo.
1: Allora, Pippo,
0: sì.
1: In estate, che è la mia stagione, lo
0: la
1: sai?
0: Tua stagione, sì.
1: Mi piace sfoggiare.
0: Ti piace sfoggiare.
1: Ora...
0: allora, Ilenia ti ha detto che ti sei data la zoccolatura, ma. Anche Anna Chiara, pure Pica si è data
1: ma,
0: la zoccolatura
1: cara Ilenia,
0: con i baffetti, con gli occhiali nuovi.
1: Noi
0: molta
1: vedi,
0: zoccolatura.
1: Sì, sì, molto sì. Tutto, Ilenia vorrebbe darsi alla zoccolatura, ma in realtà.
0: In realtà cosa? Scusa.
1: No, niente, scusa.
0: Ma che dici?
1: No,
0: ma...
1: no, niente. In realtà, cioè, non.
0: Smettila di offendere Ilenia.
1: A parte i centenari, non è che becca tantissimo.
0: Ma allora... tu non sai niente, non conosci la sua vita. Che
1: allora,
0: ne sai? Se
1: Pippo, sono pronta per la mia risposta.

0: E basta! Ragazzi, ma quanto aspetta, dura sto dissing? Un'ora di dissing, va bene.
1: C'avevo pure il finalone, però dai, Ilenio, tu continua su questa scia. Vai. Che mi fai costruire dei dissing pazzeschi.
0: Andiamo avanti, Adriana, che qua ci sono canzoni da sentire, eh. Abbiamo un po' di canzoni da sentire con i nostri ascoltatori.
1: Abbiamo un po' di canzoni da sentire, quelle che ci segnalate voi, perché ci è venuto in mente... di quando facevamo per esempio viaggi in auto con i nostri genitori, magari anche con i nostri nonni, o la musica che suonava spesso a casa nostra. Credo che ad ogni livello ognuno di noi abbia e conservi una colonna sonora, cioè una canzone che veniva ascoltata ripetutamente o a casa o in auto con i nonni, con i genitori, ma anche con qualche zio, con qualche sorella, no?
0: Perché in questi giorni si sta parlando di Galileo Galilei, sì, di come è cresciuto, con quale musica, sono uscite delle produzioni che ricordano la musica nella quale lo scienziato,
1: sì,
0: così, si muoveva. E allora noi ci siamo ricordati delle canzoni, abbiamo fatto un gioco tra noi ieri, uh-huh, per ricordarci le canzoni che hanno segnato un po' la nostra infanzia. Io per esempio, caro Pica, ricordo L'angelo azzurro di Umberto Balsamo.
1: Chi te lo faceva?
0: Lo sentivo a casa, piaceva a mia madre quando, diciamo, io tornavo dalla Sicilia perché andavo a fare le vacanze dai miei zii, tornavo e sentivo questa canzone.
1: Bella!

0: quindi poi c'era. Questa era la canzone che sentiva mia madre. La canzone che invece ascoltava mia sorella era Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Era un continuo. Quindi questa canzone mi era entrata perché mia sorella aveva il disco.
1: Uh-huh.
0: E aveva l'album e sentiva sempre questo disco graffiatissimo, tra l'altro, sul giradischi.
1: Eccolo.

0: distruggente.
1: Ma che bei ricordi, ragazzi.
0: Sono solo senza
1: Anna
0: di
1: Chiara
0: te.
1: La ricorda a memoria ed è giovanissima, cioè per ricordare questa canzone, quindi l'ha apprezzata
0: infatti,
1: dopo.
0: Ma infatti le canzoni, diciamo che un po' fanno parte della nostra infanzia, sono canzoni che non sono della nostra generazione, ma sicuramente di una generazione precedente alla nostra.
1: E l'amore dei tuoi genitori, che canzone ti fa
0: vabbè,
1: venire
0: ovviamente
1: in mente?
0: Adriano Celentano.
1: Tipo?
0: Io mi chiamo Adriana perché insomma mio padre è grande fan di Adriano Celentano, tipo Susanna.
1: Susanna.
0: E che parla di questo amore tormentato con questa donna di nome Susanna.
2: Susanna.
1: Perché odiamo sta canzone?
2: Susanna.
0: Bello, perché?
1: Susanna. Perché si sentiva sempre.
2: Susanna, mon amour.
1: Si sentiva ovunque sta canzone.
0: Poi parla di Portofino, di Saint-Tropez.
1: Il turista ticinese.

0: un triangolo di Strass.
1: Grande Adriano, vabbè, poi di Adriano conosco tutte le canzoni a memoria. Beh. E allora vi chiediamo.
0: Allora, noi abbiamo lasciato un po' di spazio per la puntata di oggi,
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: per sentire un po' di ricordi dei nostri ascoltatori, delle canzoni che vengono in mente pensando ai genitori, alla famiglia, un po' come Galileo Galilei.
1: Che un po' hanno fatto parte della vostra colonna sonora dell'infanzia, ma anche dell'adolescenza, quindi un po' la musica che ci è stata tramandata in qualche modo.
0: Mandateci dei messaggi vocali 347 490 0042. Fate un bel lavoro di memoria, ricordatevi quali erano le canzoni, voi eravate bambine che magari in famiglia un fratello più grande, i genitori ascoltavano. Lo ripeto, 347 490 0042. Dopo vi ascoltiamo un po', adesso andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Elosia è come una pazzia, pieno di fantasie,
0: che non
3: ti posso più dormire.
1: Ah, questa è un'altra canzone meravigliosa che sicuramente è legata al ricordo di qualcuno, magari anche dell'infanzia. Stiamo parlando del 1994, grande successo dei Dirotta su Cuba, si chiama Gelosia su Kiss Kiss.

0: Allora, mi lega una bellissima amicizia con Simona Bencini, la cantante di Rotta su Cuba, che saluto e abbraccio. E questa canzone, Gelosia, è stato il loro manifesto, no? Loro ancora suonano, fanno tantissime serate e sono sempre bravissimi, straordinari. Grande Simona.
1: E ne approfittiamo per salutare Simona e tutta la sua band di Rotta su Cuba. A proposito di musica, la musica bella, la musica che torna anche un po' leggermente indietro nel tempo, vi abbiamo chiesto di ricordare, ma sono sicura che non avete fatto fatica, la colonna sonora, magari anche una sola canzone che involontariamente ascoltavate a casa, in auto, grazie ai genitori, grazie ai nonni, gli zii, o come nel tuo caso, grazie ad una sorella maggiore.
0: Una sorella ma- un fratello maggiore. Maggiore, i miei fratelli, sì, vai, prego Pica.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
2: Allora, se penso alla mia mamma, mi viene in mente il disco di Renato Carosone, da Pigliate una pastiglia, tu vuoi fare l'americano,
1: sì.
2: E se penso a papà, invece, mi viene in mente Diana di Polanca, perché mio papà aveva vissuto negli
0: Bellissima.
2: Stati Uniti, mm-hmm. E questi erano i dischi che hanno fatto da colonna sonora per tutti gli anni dell'infanzia, ecco, fino alle medie, diciamo, va? Ciao!
0: Bene, bene.
1: Ciao, chi schissa te!
0: Allora, che accontentiamo?

0: tuo va la
1: che grande.
2: Pippo, ma vogliamo farci assumere come coristi da qualche parte? Abbiamo sta
0: dobbiamo chiederlo
2: di
0: al nostro amico Walter Ricci, che
2: vai,
0: salutiamo.
2: Chiediamo la Walter,
0: perché lui è un po' il nuovo Renato Carosone.
2: Vorrebbe essere anche Anna Chiara,
0: anche
2: amica
0: Anna Chiara
2: di Walter Ricci.

0: padre di Adriana, che ricordiamo ha un problema all'anca. A proposito di Polanca,
1: fortunatamente sta a posto.
2: Ciao, ciao Adriana. Allora, io sono cresciuto con i Pooh, nello specifico con i Pooh, Piccola Katie.
0: Piccola Katie,
2: mio padre è un grandissimo fan dei Pooh.
0: Ah, vedi.
2: Per un breve periodo ha partecipato anche alla loro tournée, quindi immaginate la mia infanzia H24 7/7 sempre con i Pooh.
0: Beh, capisco,
1: e
0: anche la mia.
1: Noi. Oh, Piccola Katie.
3: Buongiorno ragazzi, sono Sonia dalla provincia di Catanzaro. Io ricordo con tanto affetto e tanto amore in macchina con mio nonno la canzone di Toto Cutugno, Un italiano vero.
0: Un italiano vero.
3: La mettevamo proprio di continuo e la cantavamo insieme. Io bambina, sempre innamorata di mio nonno, quindi ricordo stupendo.

0: italiano.
1: L'altra sera Mediaset Extra ha trasmesso la puntata di Scherzi a parte in cui avevo fatto lo scherzo qui in radio a Toto Cutugno.
2: Sai che lo ricordo quello scherzo?
1: Mi ha mandato un sacco di messaggi le persone che stavano guardando. Pippo, ma sei su Scherzi a parte? Era uno scherzo che avevo fatto. Ovviamente Toto non c'è più da un po' di anni.
2: Sì.
1: Però io quella volta, e non sto scherzando, ho rischiato di prendere un cazzotto in bocca
2: perché
1: da Toto.
2: Perché lui si è arrabbiato parecchio.
1: A un certo punto gliene ho dette tante che lui si è proprio arrabbiato. Però dopo siamo rimasti molto amici.
3: Buongiorno ragazzi, ascoltavo sempre la canzone di Ivi Ghiera, L'estate sta finendo, non me la potrò mai dimenticare quella canzone. Era leggermente allegra, ma mi metteva tristezza perché l'estate era finita.

0: Bellissimi Righeira.
1: Sai,
0: grazie.
1: Cosa mi viene in mente, no? Allora, noi abbiamo tutti citato le nostre canzoni meravigliose, un pezzo più bello dell'altro, che ci hanno lasciato i nostri genitori, sorelle, fratelli, i nostri zii, eccetera. Allora mi è venuto da pensare, Alessandro, mio figlio,
0: sì?
1: Cosa ascolterà da grande?
0: Quale
1: pezzo? No, quale pezzo la mamma gli ha fatto ascoltare?
0: Ah, la mamma.
1: Vuoi sentire?
0: Sì, vai.
1: Vai.

0: questo è il bagaglio,
1: bagaglio
0: musicale
1: culturale che Adriana lascerà al suo figlio.
0: Eccoci.
1: Mamma mia Ilenia, pensaci tu. Vergognosa. Ma che stai scema.
0: Un pochino.
1: Ma veramente. Ma dopo facciamo ancora? Allora dopo accontentiamo altri ascoltatori con i loro ricordi delle canzoni. Ci siamo presi un po' di spazio che vogliamo regalare ovviamente a voi ascoltatori. Grazie.
2: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: Kiss a te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Kiss a te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina. Nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: questo caso è con Alfa. Si intitola Buon Vento su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:25. Stiamo parlando dei ricordi degli italiani e delle canzoni che rimandano alla casa dei genitori,
1: la
0: di
1: casa
0: quando
1: d'origine,
0: vivono con loro.
1: No?
0: La nostra amica Adele, che salutiamo, mi ha scritto "Se mi lasci non vale".
1: Vabbè,
0: è
1: un
0: la
1: grande
0: sua
1: classico.
0: Canzone di Julio Iglesias.
1: Quella l'ascoltava sempre mia nonna.
0: Anche tua nonna.
1: Quindi generazione precedente.
0: Mia madre aveva i dischi di Julio Iglesias, era una grande fan, proprio
1: anche,
0: lo adorava.
1: Era anche un'icona sexy.
0: Sexy, sì, sì, sì.
1: Poi
0: come a te
1: stato.
0: Piace Pitbull, a mia madre piaceva io Julio Iglesias.
1: Oddio, Pitbull. Magari Michele Morrone di più, un'icona sexy.
0: Allora, ieri mi ha telefonato un mio amico, mi ha detto: ma Michele Morrone, che Adriana cita sempre.
1: Sì.
0: Non sto scherzando, lo conosci anche tu, dopo ti dico. E te, cosa fa nella vita?
1: Io non
0: ho mai visto niente che riguardasse.
1: È attore, modello, testimonial.
0: Io ho dovuto spiegare senza saperlo, perché manco io ho mai visto qualcosa.
1: Oggi lui
0: di...
1: è diventato testimonial di un grandissimo brand.
0: Ha partecipato
1: a tante
0: sfilate. Ma sai che questa roba non arriva.
1: No, non è mainstream.
0: Alla gente comune.
1: Non è mainstream.
0: Martina da Firenze, buongiorno.
1: Ciao Martina.
2: Buongiorno, ciao, che piacere sentirvi.
0: Come stai, Martina? Tutto bene? Piacere tutto per tutto nostro, sappilo sempre.
2: Bene, sì, sto andando al lavoro e come sempre mi fate compagnia.
0: Piacere di conoscerti, grazie mille per farci da colonna sonora della tua vita mattutina. A noi fa tanto piacere.
2: Grazie.
1: Allora, cara Martina, qual è il tuo ricordo dell'infanzia, dell'adolescenza che ti ha riportato immediatamente a quella persona, ma anche ad un pezzo in particolare?
2: Allora, mio papà, io sono molto legata a lui per quanto riguarda la musica, fin da piccolo, fin da piccola mi raccontava, ecco, che mi addormentava con la musica, era l'unico modo per farmi addormentare, sì. E quindi, ecco, un pezzo che mi ha riportato subito a lui è stato quello di Dancing Queen degli ABBA.
0: Un attimo solo, perché adesso te la mettiamo, però il nostro Peppino, grazie, quando mettiamo questa canzone vuole rigorosamente indossare delle scarpe con la zeppa
1: e il boa,
0: e il boa di struzzo. Quindi un attimo che lui lo indossa e possiamo andare con Dancing Queen.

0: ricordi?
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Ricordi un momento preciso, Martina, al volo, se ti viene subito. Cioè, dove eravate?
3: Beh,
2: in macchina, dove?
3: Casa a ballarla oppure in macchina durante i viaggi, sì, estivi.
2: Che bello.
3: Da molta leggerezza, sì.
0: Ti è venuto da piangere, sì, un po', Martina, adesso?
3: Sì, mi emoziona molto, davvero.
0: Beh, certo, perché quei ricordi poi sono belli, perché ti fanno venire in mente, diciamo, cose a cui magari non pensi tanto, poi legate a una canzone, è sempre così. Martina, grazie mille per averle vissute con Kiss Kiss queste esperienze con il Pippo Pelo Show, grazie di cuore.
3: Grazie a voi per l'invito, un piacere.
0: Un piacere, Kiss Kiss, ciao, Kiss Kiss a te.
2: Ciao,
0: e
2: ciao.
0: Da Firenze andiamo in provincia di Caserta, a Sessa Aurunca, dove c'è Roberto.
2: Ciao Roberto.
4: Ciao, ciao a tutti voi. Ciao.
0: Ciao Roberto, ciao, buongiorno. Benvenuto su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti.
4: Piacere mio, piacere mio.
2: Hai voglia di commuoverti un po', di emozionarti?
4: Allora, ne compio 52 ottobre.
0: Quindi la tua infanzia,
4: poco.
0: Stiamo tornando a quanti anni avevi quando a casa ascoltavi con i genitori?
4: Ero piccolo, di preciso, sai, non lo ricordo, ma così ero piccolo.
0: Di che anno è aspetta un attimo, di che anno è Pica la canzone che ha... che Roberto vuole ascoltare perché gli ricorda i suoi tempi.
5: È dell'81.
0: È dell'81, quindi è di 40. Di quanti
4: anni fa? 7 anni fa. Quando avevo 7 anni, scusa.
0: 47 anni fa. 47
2: anni. Vabbè, tu eri piccolo, avevi 5-6 anni, giusto?
4: Sì, 45. Sì, nato sì, del 74.
2: Sei nato nel 74. Ok.
0: Ah, okay.
2: Vedi?
0: E tu a casa tua si ascoltava questa canzone. Vai, Pica.
4: Mia mamma la metteva sempre.
0: Vai.
2: Ok, eccola per te.

0: commuovere.
1: Che meraviglia. I tuoi genitori ci sono ancora?
0: Purtroppo no.
1: E quindi
0: purtroppo
1: ti fa commuovere no, tanto, vero?
0: Tanto. Tanto,
1: si sente l'emozione. Sì, sì.
2: Pensa
1: si sente
2: quanto
1: tutto.
2: È potente la musica e il potere evocativo che ha la musica, che riesce a farti sentire addirittura gli stessi odori, ovviamente le presenze di quel tempo lì. È come se fosse un tempo sospeso, quindi è veramente poesia.
1: Roberto, mi hai fatto venire da piangere pure a me, ti voglio dire.
0: Guarda, vi voglio bene perché poi vi ascolto sempre. Mm-hmm. E voi siete per me una macchina del tempo, perché ogni volta che ascolto le canzoni che rievocano dei momenti, dei sentimenti, come dicevate, rievocano proprio dei profumi, degli odori, delle sensazioni. Grazie per questo.
1: Grazie a te, grazie Roberto.
2: Roberto, stai sempre con noi, ti abbraccio molto forte.
0: Mattina, dalla mattina alla sera con voi, fino a quando vado a dormire, che passo in pensione tra l'altro. Quindi,
1: grande, grazie.
0: Te.
1: Ciao Roberto,
2: ciao,
1: grazie mille.
2: Un abbraccio,
0: un bacio.
2: Ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss.
2: Buongiorno.
3: Me ne vengono in mente tantissime, anche perché i miei genitori sono entrambi amanti della musica, della buona musica, e adesso mi viene in mente sono le 20 e 10, sì, grandissimi, Audio 2.
1: Sì.
3: Tante canzoni ascoltate soprattutto nei lunghi viaggi d'estate. Kiss kiss a tutti,
1: grazie.
3: E grazie.
2: Beh.
1: Eccola.

0: Salutiamo gli Audio 2. Un abbraccio agli Audio 2.
1: Sì, e un bacio a tutti voi che state ricordando per gran parte i viaggi in auto, Pippo, quelli fatti rigorosamente con la cartina.
0: E anche con la cassetta.
1: E con le cassette.
0: Tra poco facciamo uno scherzo, eh?
1: Dai,
0: attenzione.
1: Sì.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.

0: bella questa canzone. Lei rischia di portare a casa molti premi per questo album, eh? La brava Olivia Dean, che è ormai dappertutto.
1: Beh, uno l'ha già preso, il primo Grammy Awards della carriera come Best New Artist. Intanto sono le 8:42, Pippo, noi siamo pronti per il nostro scherzo.
0: Sì, siamo pronti per il nostro... io sono il signor Catozzi.
1: Beh, è diventato il signor Catozzi.
0: C'è un ragazzo, un nostro ascoltatore, un attimo che stavo cercando, Danilo si chiama, che ha due genitori molto simpatici che coltivano un orto dal quale spariscono ultimamente, ma è tutto vero questo, molti pomodori, melanzane, zucchine,
1: li
0: ruba qualcuno.
1: Ok.
0: Io adesso proverò a chiamarli e a dire che sono il ladro. Sono quello che ha rubato.
1: E parlerai con la mamma.
0: E parlerò con la mamma e un po' anche col papà.
1: Ok, va bene, sentiamo.
0: Siamo pronti? Vai, picca.
1: Sentiamo.
2: Pronto?
3: E sono Catozzi di Ponte Catano.
2: Catozzi viva di Ponte Catano, ma che stai a dire?
3: Scusa, ma ho preso io dei pomodori dal suo orto, ma ha detto la signora Maria che sono i suoi.
2: Come si fa a trovare il numero di telefono mio? Chi te l'ha detto?
3: Me l'ha dato la signora Maria di Ponte Catano, che abita là. Mi ha detto, chiama la signora, che quella dice che vi siete arrabbiate. Che
2: ma signora... signora Maria di Ponte Catano? Chi ci sta, signora Maria di Ponte Catano?
3: E che vi devo dire io, signor? Quello mi ha dato il numero vostro. E io vi sto chiedendo scusa perché ho preso dei pomodori dall'orto vostro.
2: Come ti sei permessa?
3: È perché tengo fame. Che devo fare?
2: Ah, che avevi fame?
3: Poi l'orto, la terra è di tutti quanti, mica è la vostra.
2: No, non è vero che la terra è di tutti quanti, perché a capace ci va lì, capo. Ti è pure la faccia tosta di chiamarmi e dicimi che sei tu dei pomodori.
3: E ti sto chiedendo scusa, ti sto dicendo scusami che mi sono preso i pomodori. La prossima volta, se mi puoi far trovare pure due zucchini in più, mi fai un favore.
2: Ma fa piacere, vedi che via via fa, ma vedi a fanculo, fa piacere.
3: Ma non ho capito.
2: Non ci fa trovare a terra
3: due zucchine,
2: cadante io comunque sai da denunciare moglie prima che si trova a terra.
3: È questo ti volevo dire, puoi ritirare la denuncia per favore, perché
2: no io ne ritiro, non c'è la denuncia perché tutti hanno una storia.
3: Allora io mi sono preso solo 10 kg di pomodori in 2 anni, non è che mi sono preso chissà che cosa.
2: Ah, pure ma che dici, mi da mettere insieme.
3: Ma devo venire a lavorare con voi a darvi una mano? Ve la vengo a dare una mano? Qual è il problema?
2: A me non mi serve nessuna mano, tu in cima alla terra, a me non ci devi mettere piedi. No,
3: io mi sono preso solo.
2: Scusa, a me sono fatta una bella denuncia.
3: A terra e terra. Signora Anna, a terra e terra è libera, non è a tua.
2: A terra e terra, gli cazzi che te frega, la solita pianta io per me dare, non ci sei tu.
3: Ma chi è quello che parla? Perché non si sta zitto lì vicino a te che parla?
2: Ma come te permette? Chi cazzo ti crede adesso?
3: Quanto avevi? 20 euro te li do, qual è un problema?
2: Ma io non gli voglio i 20 euro, tu sopra la terra mia non ci devi venire.
3: Ho capito che non ci devo venire, ma mo li ho presi, li ho mangiati, che devo fare con questi? Come faccio adesso?
2: Se ti sei mangiata
3: ti devo fare i complimenti.
2: Questa è maleducazione,
3: Anna, allora, Anna ascoltami, mi sono fatto degli spaghetti mi sono fatto degli spaghetti col pomodoro che sono eccezionali. Mi sono arrecreato, buonissimi, brava, li sai coltivare molto bene.
4: Ma guarda che te mi viene qui.
3: Ma chi è questo cafone che urla?
2: È marito, ma chi è che gli vanno a quaia?
3: E li conosco, io vi conosco, io abito qua nella zona.
2: Bella roba!
3: Sono dieci anni che rubo nel vostro orto e voi mai non siete accorti!
4: No, sì, che stai tu, pezzo di stronzo! Che sta per la cattiva ti faccio bere, ricordatelo!
3: Allora, sono Catozzi!
2: Ma chi cazzo ti conosci, Catozzi? Chi cazzo sì, Catozzi?
3: Se mi fai trovare due patate pure, ce le metti vicino ai pomodori e le zucchine.
2: Ma io te lo trovo in fronte alla patata!
3: Io mi faccio una bella zuppetta! Pure i cetrioli mi fate trovare, allora a posto.
2: Fa piacere, basta, vattene, va.
3: Allora i cetrioli non li voglio, Anna.
1: Ha messo giù?
2: Ma che vuoi? Ecco.
3: Allora io con questi cetrioli che devo fare?
2: Oddio.
4: eccomi qua, eccomi.
3: Ecco, Loreto, non capisci, ma la dignità ce l'avete o no? Che attaccate il telefono?
4: La dignità la tu la razza di questa merda, se sta ferda faccio scontare tutte cose.
3: Io una domanda ho fatto, i cetrioli non mi servono, dove me li metto sti cetrioli? Non mi servono a niente.
4: Mi sono le cose da morire, te li metto.
3: Ma che volgarità, ma che bassezza.
4: Capovi che vi ha dei fascisti a rompere di cazzo.
3: Per due pomodori.
5: Si è rotto di cazzo, ma te lo vuoi a fanculo?
3: Allora, io sono a Ponte Catano. Chi deve venire qua per parlare con me?
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: No, ragazzi, siete stati fantastici. Io sto ridendo ancora. Tipo, sei stato troppo bravo.
1: Io sono caduto.
0: No, è il primo scherzo. Secondo me io lo metterei al primo posto questo scherzo che avete fatto. Troppo. Sto ancora ridendo.
2: Lei ride un po' sottovoce.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao. Sì, ci sono tanti quelli che ridono.
2: Sì,
1: così.
2: Sì. Perché magari sono già arrivati al lavoro.
1: Ridono
2: magari
1: con l'educazione.
2: Non so, sono da qualche parte. Allora, se volete richiedere anche voi il vostro scherzo, sì, fatelo al 347-490-0042. Ovviamente ci date tutte, sì, le indicazioni, poi sarete richiamati.
1: Possibilmente adesso, durante il nostro programma, sì, e non durante gli altri programmi, perché i messaggi sono, il numero dei messaggi è lo stesso anche per gli altri programmi, però diciamo gli scherzi li prenotate durante il People
2: durante Crush. Durante, quindi dalle 7 alle 9. Abbiamo già finito?
1: Sì, oggi andiamo via così.
2: Oh, così? Davvero? Io volevo dare un altro paio di...
1: Tu si capita o non si capita?
2: Io volevo dare un altro paio di notizie. Vabbè, dai, ci risentiamo domani mattina, che è mercoledì dalle 7 alle 9, i nostri ultimi giorni della nostra undicesima stagione.
1: È l'undicesima stagione del Pippo Pelo Show, ragazzi.
2: Sì,
1: mamma
2: poi
1: mia.
2: Ci salutiamo con tutti i crismi e vediamo appuntamento ovviamente domani anche in TV, e vi salutiamo con un pezzo della storia della musica.
1: Incognito con Still a Friend of Mine, era il 1993. A domani mattina alle 7.

0: affascinante. Incognito, Still a Friend of Mine, 1993. È giunto il momento delle news, a tra poco.
1: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto contro il caro carburanti che prevede uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto per non pesare sugli automobilisti e le famiglie in vista delle partenze. Poi martedì 4 agosto nuova riunione di governo, l'ultima prima delle ferie estive, per un ulteriore provvedimento. Quello appena approvato non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo, afferma Giorgia Meloni. L'intervento costa 125 milioni di euro ma è stato evitato l'aumento delle sigarette a copertura delle misure. Il ministro dell'economia Giorgetti sul reperimento delle risorse.
2: In parte sono le accise mobili ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
1: E il Consiglio dei Ministri di ieri, durato appena 20 minuti, ha approvato anche lo stanziamento di nuovi fondi per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva e a proposito sito del siderurgico di Taranto. Nella notte il gruppo Jindal ha confermato l'interesse per acquisire sia l'area a freddo che quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno ad emissione zero. Nella nota diffusa dall'advisor legale Chiomenti si sottolinea che l'impegno della multinazionale indiana è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Stati Uniti, si annuncia una giornata intensa per Donald Trump che dopo i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham attende alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu e il leader ucraino Zelensky che intanto a Londra ha incassato il sostegno del neo premier Barnum. Sul fronte iraniano, dopo i 3 giorni di stop ai raid incrociati, il presidente americano torna a concedere spazio alla diplomazia ma avverte: senza una soluzione siamo pronti ad azioni fortissime. La replica di Teheran su Hormuz: dialoghiamo solo con l'Oman, ma le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio, WTI a $82, Brent a $85 al barile. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando, una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Sul posto, nel tentativo di domare l'area presente all'interno dell'impianto sta bruciando, una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Sul posto, nel tentativo di domare le fiamme, operano i vigili del fuoco con 5

0: Antonio Conte è favorito come CT con la benedizione e forse anche il supporto economico della Lega di Serie A. L'alternativa è Roberto Mancini, mentre si allontana l'ipotesi Thiago Motta, nome spendibile solo se fosse rimasto Maldini. Bene, abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss a tutti.
1: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, good morning kiss con Max e basta.

bimbo ha lasciato l'aria condizionata accesa tutta la notte perché sapeva che sarebbe arrivata la quarta ondata. E allora, dagli da qua, dagli da là, stamattina ha chiamato. Ciao Max, ciao Max. Adesso ci sta guardando sicuramente a canale 158. Ciao Max, anzi, facciamogli gli auguri che si rimetta presto, anzi domani sarà sicuramente qui. Buongiorno a tutti, Max Giannini con voi, l'Italia intera. Attenzione perché i fan

questa giro, posso dire. Io non me lo faccio ascoltare per una questione proprio di tenerezza, ecco così. Intanto qui negli studi si cantava, perché che se ne dica, non è che quando finisce un programma fuggi di qua, fuggi di là, si ritorna a casa. Si continua a stare negli studi. Adriana ed Anna Chiara hanno cantato questa canzone, anzi Adriana ha abbozzato anche un po' di latinoamericana, perché si continua a stare negli studi, si prepara per... guarda,

guardano, insomma, si sta, si fa con bricola, ecco, diciamo così. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. E, ci sono tante, tante novità, molti se ne sono accorti anche dai distributori di benzina. Stamattina ho avuto l'emozione di arrivare in un distributore di benzina con la, cifra 2,20 euro al gasolio, al litro. Mentre stavo per fare gasolio, il benzinaio mi ha detto: fermo, ha aggiornato e mi è andata a 1,98. E quindi questa è una bella emozione, essere emozionati di pagare un litro di gasolio 1,98. Pensate un po' dove siamo arrivati veramente a delle cose incredibili. Ma parliamo di noi, vi voglio coinvolgere, siete in tanti a salutare Vitale, ma vi voglio coinvolgere per quello che è stato un po'... non lo so come definirla, la spada di Damocle per tantissimi studenti che dovevano andare in vacanze e dovevano studiare e non si godevano le vacanze. Siete team d'estate, si studiava, i compiti per la vacanza assegnati dai prof e dai maestri, o team d'estate, guai a toccare libri e quaderni? Di quelli che appena finita la scuola si faceva il tour de force per levarsi subito i compiti davanti, da secchione insomma, o di quelli che facevano studio matte e disperatissimo l'ultima settimana prima di tornare a scuola? Siate sinceri, ditecelo. 347 490 0042, tra poco ascolteremo i vostri audio.

0: Jane. Una bella canzone del 2004, Kin. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Basta. E vi ho appena chiesto, visto che adesso arriva, siamo a mezz'estate, arriva agosto, vi ho chiesto, e si va in vacanza ormai, ragazzi, via, si parte quasi tutti. Siete team d'estate, si studiava i compiti per le vacanze assegnati da prof e dai maestri, ci si portava i libri anche in vacanza, o team d'estate, guai a toccare libri e quaderni? Di quelli che appena finita la scuola si incominciava subito a togliersi subito i compiti di mezzo, o di quelli che si studiava l'ultima settimana prima di rientrare? Sentiamo un po', vai.
1: Ciao, Kiss Kiss a tutti. Carla da Firenze. Io ero team di tutto all'ultimo minuto perché mi dovevo godere le vacanze.
0: Bravo.
1: Con i miei figli sono il contrario, gli faccio la suddivisione delle pagine giorno a giorno, escluso sabato e domenica, e quindi un generale per cercare di arrivare a spalmarle durante i mesi estivi e non affogarsi le ultime settimane.
0: Quindi i compiti
1: chissà a tutti.
0: Rateizzati. Però lei capito? Faceva vagabonda, vai.
2: No, anche se io ero team studiate, infatti a volte addormentavo anche su cucina per studiare.
0: Cioè, anche il mio compagno di banco, Giovanni, che saluto, era di quelli che subito si levava il pensiero dei compiti e quindi si godeva l'estate.
3: Buongiorno, Max solitario.
0: Grazie.
3: Oggi. Dunque, io ti dico soltanto che alle medie il mio miglior amico mi chiamava La Secchia.
0: La Secchia.
3: Poi pian piano nel tempo sono cambiata, però sì, ero di quel team lì. Vacanze, iniziavano subito il libro delle vacanze, piano compiti, facevo tutto il possibile e poi mi lasciavo da ripassare le cose importanti per la settimana prima dell'inizio della scuola.
0: Bravo,
3: però secchio. Assolutamente secchiona Tokyo.
0: Secchiona!
3: Ciao ciao, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te, continuate a mandare messaggi vocali, dite la verità però. Intanto arriva Cold Sombre con My Body, It's in 3D. Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo. It's

0: mai fatto mistero di essere stata secchiona a scuola, lei faceva sempre come se è laureata, ragazzi, però hai visto, insomma, comunque ha saputo, capito, emanciparsi, diventare cantante, questa. Sentiamo i vostri messaggi a proposito di scuola e di compiti per le vacanze.
1: Buongiorno. Non esiste che si passa l'estate sui libri, le vacanze sono vacanze da passare in famiglia o con gli amici o con chi vuoi tu, ma fai il tour de force gli ultimi 3, 4, 7 giorni prima dell'inizio per recuperare tutto quello che avresti dovuto fare al massimo. Se c'era un libro da leggere, te lo portavi al mare, sì, al massimo.
0: È vero, è vero. Le ultime ore addirittura. Vai.
2: Ancora messa. Ragazzi, ma perché si studiava anche d'estate?
0: Benvenuto.
3: Buongiorno Max e basta. Allora, io non ero una secchiona,
0: ma
3: facevo quello che andava fatto, minima spesa, massima resa.
0: Minima.
3: Per i compiti, se c'erano, si facevano subito, ma non per secchionità,
0: ma
3: perché eri già fresco di studio, cioè venivi da giorni in cui andavi a scuola, quindi sì, non t'andava, però li facevi. Ma farli dopo un'intera estate, dopo 3 mesi che non avevi un libro, era ancora peggio. E quindi per pigrizia e per prevenire il futuro si facevano subito.
0: Beh, la sento molto contestatrice, però va bene così, dai. Oh, saluto il mio Lori Jackson, che sicuramente adesso ballerà insieme a Justin Timberlake e soprattutto Michael Jackson.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Kiss, kiss.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family?
10: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

non ci pensiamo, pensiamo piuttosto ai ragazzi che devono andare in vacanza e devono fare i compiti. Allora, secondo un recente sondaggio proprio di questi giorni, anche quest'estate, 3 studenti su 4 delle scuole medie superiori hanno ricevuto i cosiddetti gli esercizi, insomma i compiti per le vacanze, e la metà degli intervistati li ha giudicati impegnativi ma comunque gestibili, mentre il 25% li giudica eccessivi, addirittura impossibili da completare. Quindi c'è un 25% che corrisponde anche ai nostri radioascoltatori, la percentuale dei nostri radioascoltatori. In questo momento solo 1 studente su 10 al 28 luglio ha già terminato i compiti, come molti secchioni fanno. Il 20% ha superato quindi la metà del lavoro, il resto non ha proprio aperto i libri, quindi in linea. Ma la notizia più preoccupante è che circa l'80% utilizzerà strumenti digitali, intelligenza artificiale, per completare una parte importante dell'assegno estivo nelle ultime ore prima di ritornare a scuola, e questo non va bene, lo sapete che non va bene, no? Quindi ragazzi, prendete di nuovo i libri, leccatevi le dita, girate le pagine, via l'intelligenza artificiale.

0: i pochi che saranno così intelligenti da girare le pagine saranno quelli che nella vita in qualche modo si distingueranno. Buon per loro.
1: D'accordissimo con te. Quindi ragazzi, non lo diciamo ai genitori, lo diciamo proprio ai ragazzi: giriamo più pagine di carta e meno scrolling sui telefonini. Dai Francesco, dai.

Ma attenzione, che c'è in arrivo un DJ dell'ultima della Next Generation, si chiama LB1, che è andato a vedere i dischi del babbo, ha trovato un disco di Robin S, Show Me Love, e ci ha fatto I Need a Sign. È bellissima. New Kiss.

0: B1 New Kiss.
1: Allora, io sento un spingere dietro le spalle, mica sarà una... La quarta ondata. Lo chiediamo agli amici deilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il nostro paese vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo a causa della graduale rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore qualche disturbo tra Bassa Campania e Messinese, mentre un ampio soleggiamento garantirà stabilità sul resto del territorio nazionale. Col passare delle ore, tempo variabile al sud, con rischio di rovesci tra Campania, Calabria e Sicilia. Altrove cielo sereno. Massime comprese tra 30 e 33 gradi al nord, tra 29 e 36 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss.
6: Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss Kiss.
15: I'ma love you like I've never been loved before.
16: La musica più bella.

Ma solo, questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e basta. E sempre a proposito di assegno per le vacanze, dallo stesso report di cui parlavamo prima è venuta fuori un'altra annosa questione che soltanto i genitori di ragazzi a scuola conoscono, ovvero la modalità di alcuni insegnanti, impara piccolo Andrea, sui compiti da fare fuori dalla scuola, e cioè usare il registro elettronico per assegnare compiti, ascoltate bene, senza alcun limite temporale, cioè tenendo gli studenti e anche i genitori purtroppo perennemente in ansia per l'arrivo di ulteriori integrazioni con continui controlli della posta, capito? Eppure Valditara all'inizio di quest'anno scolastico appena concluso fu chiaro, disse niente assegni dopo l'uscita dalla scuola, cioè l'assegno per casa, anche per le vacanze, si prepara a scuola, suonata la campanella non ci devono essere integrazioni, non si deve integrare tramite registro elettronico, perché sennò i ragazzi si stressano e poi non si riescono a gestire il loro tempo libero. Ed è vero, ignorando completamente le raccomandazioni del ministro Giuseppe Valditara, molti insegnanti purtroppo continuano a fare i fatti loro con somma gioia di genitori e ragazzi. Se avete vissuto come me questa situazione, fatemelo sapere, perché se è una storia, ragazzi, cioè, verso le 4:30, 5 del pomeriggio, quando il figliolo ha fatto tutti i compiti, trovarsi altri esercizi perché se l'era dimenticati il maestro o l'insegnante è tosta, perché ci devi stare tu a dirgli a quello di fare compiti. Irama Cavana, questa è Radio Kiss Kiss.

Sono contento perché vedi, la cosa è condivisa da tantissimi genitori di studenti in tutta Italia. Per esempio Raffaele dice alle 8 di sera ci assegniamo i compiti per il giorno dopo. Lello da Arezzo, Raffaele da Arezzo, e sono cose che se non le vivi non le puoi capire, perché c'è veramente ansia. Poi i ragazzi oggi sono un pochino più sensibili a queste cose. Non vi dico prima di verso le 7, 8, 5, se non hai fatti i compiti, cosa succede a un ragazzo che è un po' ansioso di andare a scuola, che poi con rischio anche di ritrovarsi anche qualche punizione o qualche cosa sul registro elettronico. Il registro elettronico sicuramente un'invenzione eccezionale, però croce e delizia sia per gli insegnanti sia per i genitori e soprattutto per gli studenti. Quindi cerchiamo di utilizzarlo nel migliore dei modi, questo registro elettronico, altrimenti si va via col cervello.

Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Attenzione che arriva il momento dell'History Kiss, eh? All Generation all'ascolto, preparatevi perché c'è una bella canzone del 1980, una band storica, una band che suonava e suona con gli strumenti a chitarra, basso, le tastiere, a batteria e nient'altro, e a volte anche un po' di sax. Quando insieme alle vacanze ci si mette anche l'amore, avete perso i vostri figli, altro che compiti per le vacanze. Stiamo parlando di Tunnel of Love, e quando c'entri dentro, ragazzi, non ne esci più. 1980.

0: Royal Arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away.
1: Dire Straits, Tunnel of Love, Rockaway, 1980. Caro Dio, lo so, quando si entra nel tunnel dell'amore va, è difficile uscirne, poi soprattutto se c'hai le corna sbatti, ha voglia di seguire la luce. Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti, salutiamo anche gli amici di Milano che stamattina si sono svegliati non solo col caldo ma anche con un incendio, una colonna. Salutiamo anche gli amici di Milano che stamattina si sono svegliati non solo col caldo ma anche con un incendio, una colonna alta a nord di Milano.

0: caccia alla bufala.
1: Brava Carolina, brava, fatti sentire. Allora, tre notizie adesso le leggerò da sole. Una delle tre è una fake news, una bufala con la nostra Carolina. Quando vi darò il via, e solo quando vi darò il via, il più veloce, quella più veloce, vincerà i nostri gadget estivi. E dentro stamattina ci mettiamo anche, vediamo un po', un compito per le vostre vacanze, va bene? Anzi, non ce lo mettiamo dentro, ve lo diciamo sul registro elettronico cosa ci mettiamo dentro, va bene? Partiamo con la notizia numero uno. Una biologa marina americana ha conquistato il Guinness World Record per il maggior numero di tatuaggi di squali sul corpo femminile. Ben 106, raffiguranti 71 specie diverse, oltre a denti di squalo fossilizzati. Si chiama Emily Morrison, racconta che la sua passione è nata dalla paura infantile dopo aver visto il film Lo Squalo, la capisco, trasformata poi in una carriera dedicata allo studio e alla tutela di questi animali, hai capito? Ha trasformato la sua paura nella sua passione. Pensa un po'. Notizia numero uno. Notizia numero 2. Un vero Spider-Man è diventato l'eroe del giorno a Jonesboro in Arkansas, dove una telecamera del traffico lo ha ripreso mentre scendeva dalla sua auto, travestito di tutto punto, per aiutare un uomo in sedia a rotelle ad attraversare un incrocio molto trafficato. Nessuno lo faceva passare, lui è sceso. Pam! Dietro la maschera c'era Christopher Hallenthal, che stava tornando dal lavoro vestito da supereroe, e il video è diventato virale. Il giovane ha spiegato di aver agito d'istinto, sperando che il suo gesto possa aver ispirato anche altre persone a fare lo stesso. E questa è la notizia numero 2. Ascoltate la notizia numero 3. Un corriere 32enne del Minnesota, tutti dagli Stati Uniti queste notizie, sarebbe diventata la star del paese, degli Stati Uniti,

dopo aver infranto ogni record, riuscendo, pensate un po', a consegnare una media di 230 pacchi al giorno per un mese nel raggio di 100 km, che è la sua zona di competenza, porca miseria. Speedy Courier, così è stato ribattezzato dai social, potrebbe ricevere una medaglia addirittura dal presidente Trump per la sua solerzia al lavoro. Complimenti, questa è notizia numero 3. Allora, aspettate il via. Quale potrebbe essere la fake news? La donna che odiava e amava gli esquali? Oppure il vero finto Spider-Man? Oppure lo Speedy Corriere? Allora, pronti, partenza, via! Ovunque voi siate, cercate di capire qual è la bufala. Vogliamo il vostro nome, dove ci state ascoltando, e soprattutto la bufala, la fake news stamattina è la 1, la 2 o la 3?

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: amici, è il momento della premiazione Caccia alla Buca. Siete stati in tanti hanno anche indovinato, ma il più veloce è stato lui, Mirko. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Mirko. Da dove? Da dove ci stai chiamando?
1: Da Quarrata, provincia di Pistoia, in Toscana.
0: Quarrata, allora, Carrata, come dicono i fiorentini, è al centro di tutto praticamente. Siete in mezzo a Empoli, Firenze, Prao, Lucca.
1: Sì, praticamente sì.
0: Senti, hai mangiato la foglia? Qual è la bufala di stamattina? La 1, la 2 o la 3?
1: La 3, il Corriere.
0: Bravissimo! Nessun corriere che negli Stati Uniti ha consegnato 230 pacchi al giorno di media in una zona di 100 km. Sicuramente i corrieri all'ascolto saranno trasaliti e hanno detto: come cavolo ha fatto questo? È una bufala, ragazzi. Salutiamo tutti i corrieri che con questo caldo sono al giro per l'Italia. Oh, complimenti Mirko, complimenti davvero.
1: Grazie.
0: Prima di salutarci, mandarti i gadget a Carrata. Ti volevo chiedere, te quando andavi in vacanza facevi prima i compiti delle vacanze oppure non li facevi per niente e ti riduceva alle ultime ore?
1: Sono sincero, purtroppo faccio parte di quella categoria in cui li snobbava completamente i compiti per le vacanze.
0: Complimenti, bravo, benvenuto nel club.
1: Completamente.
0: Buona mattinata e buona giornata, ok?
1: Grazie, kiss a tutti.
0: Kiss a te Mirko. Irrecuperabile, a Mirko gli dico irrecuperabile, no, dico Trigno, Herbal Meta, irrecuperabile.

anch'io, guarda. Irrecuperabile. Mi sono giocato tutte le R a disposizione stamattina. Trigno, Ermal Meta, bella, bella canzone, molto estiva. Questa è Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss, sono le 10:16 del mattino. E a proposito di studenti, di responsabilità, di compiti da fare, insomma, in vacanza, anche se molti poi non li fanno, a partire da settembre c'è uno studentello di 13 anni che comincerà a studiare in un college, è il principino George, ha 13 anni e andrà a studiare all'Eton College, prestigioso istituto britannico dove ha studiato anche il fratello William, ma anche lo zio Harry. Allora, è un passaggio particolare perché in questo college praticamente ci si va a dormire e a vivere, quindi il principino lascia il nido familiare, strappato alla madre, al padre, a tutti i vizi che ha in casa, e andrà a dormire al college. Ma non basta, avrà anche una divisa, un frac nero con pantaloni gessati e colletto rigido. Sto guardando la divisa soltanto per mettere questa divisa, c'è uno shock, insomma, bisogna abituarli i bambini, perché insomma è un momento un po' particolare, si tratterà di un momento chiave per la formazione del futuro re d'Inghilterra. E chiaramente tutti coloro che, sapete che in Inghilterra sono pazzi per la casa reale, sono un po' preoccupati per la salute mentale del. Però stando alle indiscrezioni dei tabloid, pare che il piccolo George sarebbe prontissimo per dare il via ad una nuova fase della sua vita, anzi non vedrebbe l'ora di conoscere nuovi amici e nuovi insegnanti. Io aspetto il momento di vederlo vestito col frac nero, i pantaloni gessati e colletto rigido, per secondo me scappa via. Se scappa George, scappa via, piccolino, vabbè. Alex Warren, Ordinary. They say

0: buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, così prima. Prima si parlava del principino Giorgio, che ha colpito molto i nostri radioascoltatori. Ma che problemi potrà avere il principino Giorgio a 13 anni e il futuro re? Ragazzi, ma non è vero, guardate che i ragazzini poi sono sensibili, non si dice queste cose di un bambino, anche se è ricchissimo e quant'altro. Allora, prima parlavamo di scuola, c'è una buona notizia: è arrivato il via libera del nuovo bonus scuole paritarie. La misura prevede un contributo fino a 1.500 euro per ogni studente per aiutare le famiglie a sostenere il costo delle rette scolastiche negli istituti paritari, privati per esempio, per intenderci. Il bonus è destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro e riguarda solo gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado, le medie praticamente, e il primo biennio delle scuole superiori paritarie. Non è previsto alcun limite al numero dei figli per famiglia, quindi tutti i figli potranno avere questo bonus, e a seconda dell'ISEE si può arrivare fino a 1.500 euro. Per finanziare questa misura il governo ha stanziato 20 milioni di euro e il contributo potrà essere cumulato con altri aiuti regionali nei limiti previsti dalla normativa. Per presentare la domanda, ve lo dico perché è interessante come cosa, 1.500 euro per pagare la retta delle scuole private, tanta roba, basta fare la domanda online attraverso la piattaforma unica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, utilizzando lo SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale di servizi, e poi l'erogazione avverrà dopo i controlli effettuati dall'INPS, e quindi evviva i ragazzi che vanno alle scuole private.

0: waste what I feel I deserve.
1: E allora?
0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Bene, bene, bene, bene. Signore e signori, sabato scorso c'è stata una cosa molto particolare. Siamo ben fieri ed orgogliosi perché la prima puntata del Kiss Kiss Way è stato un successo incredibile. Stiamo parlando del Kiss Kiss Way in TV alle 21.30 su TV 8 Sky, canale 158 del Kiss Kiss TV. Sabato scorso c'è stato veramente tantissimi telespettatori che ci hanno seguito. Come eravate belli questi e quest'altro. Allora, per chi se lo fosse perso e per chi ha perso almeno tutte le tappe che ci sono state in giro per l'Italia da Kiss Kiss Way, c'è l'opportunità di vederla alla seconda puntata, sempre alle 21.30 su TV 8 Sky, su canale 158, sabato 1 agosto. Attenzione, perché ci saranno riprese mozzafiato, backstage con interviste a tutti i cantanti protagonisti, poi contenuti inediti e soprattutto l'esibizione di tutti gli artisti del momento che hanno reso famosa questo tour di Radio Kiss Kiss, che è il Kiss Kiss.

Gaia, ma c'è un'altra, anzi altre due belle ragazze, belle e brave, attenzione, stiamo parlando di Peggy Gou, la DJ producer, e la Ayra Starr, la cantante del momento, che insieme hanno fatto Woman, un gioco di parole, però è il nostro...

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss, kiss.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate. Yes, yes.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Per te, beh, allora questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo, sono le 10:46 del mattino. Prima parlavamo di questo bonus a favore degli studenti che vanno negli istituti paritari, e c'è un altro bonus che non è un bonus in realtà, perché è stato approvato stanotte a mezzanotte e io vi ho parlato proprio all'inizio di Good Morning Kiss Kiss di questa emozione che ho provato. Stamattina sono andato veramente a fare benzina al distributore, ho trovato il gasolio a 2,19, mentre stavo per fare il gasolio il benzinaio ha detto ferma, non mettere la carta, aspetta, pum, ha fatto l'aggiornamento, spadapam, ed è sceso a 1,99 al litro il gasolio. E difatti stanotte a mezzanotte uno sconto di 17 centesimi solo sul gasolio, per la benzina no, sarà in vigore fino alla mezzanotte del 6 agosto, quindi dalla mezzanotte di stamattina, di stanotte appunto del 28, fino al 6 agosto. Adesso mi dovete dire quanti in Italia, perché ci saranno tantissime persone che hanno fatto gasolio stamattina, non benzina, gasolio, quanti hanno aggiornato onestamente il prezzo del gasolio. Con me il benzinaio è stato onesto, ha detto fermati, se no rischi di pagarlo 20 centesimi in più al litro e aspetta un attimo. Quanti di voi hanno visto scendere da 2,20 a 1,98, 1,99 il gasolio? 347 490 0042, fatemelo sapere per curiosità, anche se siete gestori di pompe di benzina. Voglio sapere semplicemente se è immediato l'adeguamento oppure, che so, aspetta un altro po', perché 20 centesimi più al litro, insomma, fanno comodo, hai capito? Panic at Disco, e ma I made it.

Radio Disco, vedi quanti ci confermano no, nessun aggiornamento. L'Aurelia tra Pietrasanta e Querceta, ancora prezzo vecchio. Giacomo che ci manda l'immagine in so dove, che è 2,25, porca miseria, 2,25, mamma mia. Poi ciao ragazzi, anche da Palermo nessuna novità, Palermo sotto casa sua chiaramente. Ciao ragazzi, a Scicli, Modica in provincia di Ragusa, malincuore, ancora nessun aggiornamento. Allora mi pare sì, gasolio sarebbe uguale a diesel. C'è qualcuno che ancora non sa che il gasolio è uguale al diesel, la benzina è uguale a benzina, va bene, sono cose fondamentali nella vita. Fatto stamattina e qua, no, vedi, qualcuno qua in provincia di Milano, qualcuno l'ha trovato a 1,98, è stato fortunato come me, però non tanti fortunati, vedi, c'è qualcuno che è stato fortunato e corrisponde solitamente sempre allo stesso marchio, allo stesso brand di distributori di benzina, fa che, boh, chi lo sa.

Rodrigo, nuova generazione e next generation, e invece adesso ascoltiamo la old generation, la voce di una cantante che io stimo tantissimo, che fa parte di una band che molti giovani non conoscono nemmeno, gli Eurythmics. Gli Eurythmics, quando facevano i concerti, questa canzone la mettevano giusto a metà concerto. Quando sentivate partire questa canzone eravate alla metà del concerto, ma quando partiva la voce di Annie Lennox, che suonava al piano personalmente da sola, questa The Miracle of Love, erano brividi. 1986.

0: Eurythmics, per chi ha visto il concerto di questi due fantastici della storia della musica mondiale, è veramente fantastica. E questa era una delle canzoni più belle. The Miracle of Love 1986.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Buongiorno, buongiorno di nuovo, 11 in punto, Max Giannini, soltanto oggi il figlio il prodigo non c'è, come detto, tornerà domani, state tranquilli. E sto leggendo tantissimi messaggi con estrema rabbia, perché nonostante sia stato approvato stanotte, ieri sera, con partenza, dalla mezzanotte,

È paranoia, sì, è paranoia, sì. Allora, io ve lo richiedo perché stanno arrivando tanti messaggi, sto facendo anche un po' il punto della situazione. Allora, da stanotte, da mezzanotte, non voglio fare il populista perché a me non piace fare il populista per insomma attirarsi le simpatie o fare insomma la rivolta popolare, per carità. Però a mezzanotte è stato approvato un 17 centesimi di sconto sulle accise da mezzanotte. Siamo alle 11.03 del mattino. Ci sono soltanto alcuni brand, uno in particolare che ha aggiornato le tariffe. Siamo sull'1,98, 1,99, 1,99 del gasolio, solo il gasolio, perché la benzina non ha, usufruirà di questo sconto, soltanto il gasolio, 17 centesimi in meno. Solo questo brand ha aggiornato i prezzi, tutti gli altri non lo hanno fatto. Per cortesia, mi confermate questa cosa che mi fa tanta rabbia? In tutta Italia stanno arrivando messaggi. Il numero è 347 490 0042. Se c'è qualche distributore di benzina che ci spieghi questa cosa, perché c'è un decreto ministeriale, cribio, perché cosa state aspettando? Non mi voglio fare altre domande, non voglio fare il populista. Che cosa state aspettando ad aggiornare e a mettere i prezzi a 1,98, che sono già altissimi, quindi non c'è niente da gioire nel comprare un litro di gasolio a 1,98, 1,99, sia ben chiaro. Però rispetto a 2,20, 2,30, tanta roba. E intanto ci consoliamo con questa canzone della grande, anzi grandissima, Whitney Houston, Million Dollar Bill.

0: Ma Nai Rogers e Tyla, questa è Radio Kiss Kiss. Purtroppo sto continuando a leggere i messaggi per quanto riguarda l'aggiornamento dei prezzi del gasolio, e purtroppo tranne rari sporadici zone e casi non è ancora avvenuta, e questa cosa ci fa veramente estremamente rabbia. Speriamo che il governo prenda appunto di questa cosa, perché è veramente una presa per i fondelli. Non ci fa piacere, insomma, che vedere e sentire queste cose. Vabbè, comunque, piccola precisazione sulle pistole dei distributori: quello che c'è scritto non è il, cioè, quando c'è scritto diesel è per il motore diesel, quando c'è scritto benzina è per il motore benzina, perché in realtà il gasolio è il carburante raffinato specifico che fa funzionare i motori diesel. Quindi tu non vai a mettere il diesel, metti il gasolio che serve per il motore diesel, oppure metti la benzina che serve per il motore a benzina. Poi la nafta, nel linguaggio tecnico, ha una raffinazione diversa, è più pesante, meno adatta, cioè non, la nafta è fatta per le macchine agricole, per intenderci, è un altro tipo di, quindi vado a fare nafta, è sbagliato dirlo. Piccola precisazione per i dottorini dei carburanti, perché avevano sentito nafta, carburante, gasolio, benzina e quant'altro. Vabbè.
1: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Carmela Cioffi, questa è Radio Kiss Kiss con Max e basta. Good morning Kiss Kiss, insomma, è diviso in due, una metà è a casa a soffrire, non so di cosa perché non mi ha spiegato se ha mal di testa, mal di denti, comunque era stanco, così. Salutiamo Max Vitale che speriamo possa tornare domani e salutiamo purtroppo migliaia di persone che ci stanno ascoltando ovunque in Italia e poche persone sono riuscite a fare gasolio, ripetiamo, perché per la benzina non c'è stato il meno 17 di sconto sulle accise. Sono riuscite a fare gasolio con i nuovi prezzi aggiornati fino al 6 agosto. È chiaro che è una cosa tampone, qui si ragiona proprio alla giornata, si campa alla giornata. Tra poco, a proposito di tensioni nel golfo di Hormuz, perché tutto è partito da lì purtroppo, partiamo, vi do una notizia che hanno messo in campo quelli di Dubai per contrastare il turismo che è caduto improvvisamente, non ci va più nessuno, un po' per paura, un po' per i costi degli aerei che vanno lì. Insomma, si sono inventati una storia per riportare i turisti a Dubai. Tra poco ve la racconto. È un'iniziativa che vi fa capire, insomma, come sono preoccupati anche da quelle parti, che avevano puntato tutto sul turismo, soprattutto turismo extra lusso, e adesso si ritrovano con gli alberghi vuoti. Lil Nas S.

0: Chissà te, che dici esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chissà te, che canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: 1 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Tommaso Paradiso, un po' quello che stiamo facendo noi stamattina, abbiamo messo un po' il pappice, come si suol dire, in testa a molte persone, e poi io saluto, beh, ciao. Va bene, comunque vi voglio parlare di questo bonus che non riguarda il nostro paese, bensì Dubai. Sapete che Dubai ha messo in campo una sorta di turismo di lusso. È bello andare a Dubai, ci sono tante cose da fare, da vedere. Comunque, ha messo in campo una sorta di premio di oltre 700 euro per chi invita amici e parenti a Dubai. La promozione si chiama Dubai Invite ed è una di queste idee studiate dal governo della città emiratina per incentivare il turismo crollato chiaramente a causa della guerra nel Golfo, di Hormuz. Il contributo consiste in un voucher spendibile per attrazioni di qualsiasi tipo e soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre. Come funziona? Che se uno è residente lì o è proprio un dubaiese, puoi invitare fino a 5 persone, e per ognuna di queste 5 persone ci sono questi 700 euro a disposizione, quindi 3500 euro per 3 volte, quindi 15 persone per 700 euro. Per 700 euro da spendere nei da spendere nei ristoranti, per il noleggio di cose, per andare al mare, al cinema, a mangiare, quello che vi pare. Insomma, se avete un amico che risiede a Dubai e non avete paura delle conseguenze che ci possono essere dei voli e quant'altro, chiamatelo perché è il momento giusto per andare a Dubai. 700 euro a persona, ragazzi, non sono bruscolini, anzi. Chissà se questa cosa la metteranno in campo anche in altri posti dove il turismo sta andando un po' giù. Arrivano i Boyzone, Picture of You.

Kissing the Spire. Material Lover, this is Radio Kiss Kids. Sono le 11.33 del mattino, mi fa piacere vedere dai vostri messaggi e sentire dai vostri messaggi che sono in tanti che utilizzano le app, anche tu piccolo Andrea, le app per controllare i prezzi della benzina e dei carburanti. Vi voglio segnalare anche l'app del Ministero che si chiama Osserva Prezzi Carburante. Allora, a noi ci piace spesso, tra l'altro domani è anche puntata tecnologica, a noi ci piace spesso segnalare delle cose tecnologiche che funzionano, che possono allietarci la vita e rendercela più semplice e anche più conveniente. Ma questa, un messaggio per il Mimit, non voglio fare polemiche, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'app Osserva Prezzi Carburanti, io l'ho scaricata, l'ho navigata, ecco, deve essere un po' migliorata perché attualmente così com'è fa un po' ciare, ecco, non voglio dire, non voglio essere volgare, ecco, siccome fare le app oggi con l'intelligenza artificiale ci vuole ben poco, voglio dire, un pochino più di spirito di creatività per farla meglio, perché così come Osserva Prezzi Carburanti non serve a una mazza, giusto per dire. Invece ci sono delle app che mi state segnalando anche voi, dove state scoprendo qual è il brand, l'unico brand in Italia che ha aggiornato i prezzi a meno 17 sul gasolio, l'unico. Grazie a queste app l'avete scoperto qual è, io non ve lo posso dire, ecco.

anche qui un po', ho esagerato perché la sto controllando io la temperatura oggi. Signore e signori, Saif ritorna, ha droppato un nuovo singolo, quanti ne sta facendo? Uno più bello dell'altro, l'ultimo è Parlar d'amore ed è New Kiss.

0: La consolazione è che qualche cantante della Next Generation va ad attingere la storia della musica italiana e questo ci fa piacere. Parlare d'amore, Safe New Kiss. Allora, c'è un messaggio, ve lo faccio sentire però, ve lo faccio sentire solo perché c'è simpatico, e sentiamo che dice.
1: Potrò risultare una cattiva persona. Ma io c'ho la macchina aziendale, quindi carta carburante aziendale, uso la macchina anche per il tempo libero. A me, se costa 2,25, 1,97 o 3 euro il litro il gasolio, importa ben poco.
0: Ecco, il nostro pensiero va alle persone come te. Sì, sì, sei una persona cattiva, te lo vogliamo dire per questo messaggio mandato con estrema sincerità. Piuttosto c'è un allarme e ve lo lancio. Quell'unico brand che ha abbassato i prezzi 17 centesimi sta mettendo i cartelli diesel esaurito perché ci stanno andando tutti quanti a fare il pieno. E ho detto tutto.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss kiss. La musica più bella. Kiss kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: una volta e via, non lo voglio più ripetere. Allora, attenzione signori e signori, questo è Good Morning Kiss Kiss. Allora c'è il momento tanto atteso, perché ieri alle 19 è andata in onda l'ultima puntata di Sport Match. Non c'è Max Vitale, ma abbiamo i risultati delle votazioni. Sport Match è il meglio del meglio, cioè i quattro episodi più votati durante questa annata di Sport Match, e sono stati gli episodi: la vittoria del mondiale da parte della pallavolo di femminile, poi c'è stato la vittoria di Hamilton con la Ferrari, la prima vittoria di Hamilton con la Ferrari a Barcellona, poi c'è stato Jannik Sinner con il torneo di Wimbledon, campione lì, e poi c'è stata la vittoria della Spagna dei mondiali. Ebbene, di questi quattro episodi, quello che ha ricevuto più voti, signore e signori, è la vittoria della Ferrari con Hamilton. Ci crediamo ancora, signore e signori, ha riacceso le speranze che si possa, insomma, fare una fuga per i rimanenti Gran Premi. Speriamo bene, dai, speriamo davvero molto bene. Il prossimo Gran Premio, speriamo, dovrebbe essere il Gran Premio di Ungheria, il 24 e 26 luglio, speriamo di poter portare un'altra rossa sul podio. Evviva, bravi i ferraristi che sono all'ascolto e che hanno votato la mia scelta. Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

Non lo mischiare col mio, perché sennò vai giù di brutto. Oh, allora sì, il Gran Premio d'Ungheria c'è stato, perché siamo al 28 luglio, qualcuno me l'ha fatto notare. Il prossimo è il Gran Premio d'Olanda, il 21-23 agosto. Ma noi, come vi ripetiamo spesso, gli errori li facciamo per dimostrarvi che non siamo intelligenza artificiale, siamo noi. Allora ogni tanto sbagliamo apposta per farvi capire che siamo veri, siamo umani. Non sbagliamo gli esseri, se no, assolutamente no. In Excess, Meet You Tonight, 1987. Un saluto a tutti.

0: let you know.
1: In excess, Need You Tonight, 1987, il nostro Historikissi. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. E allerta tsunami dopo il forte terremoto che ha colpito l'isola di Kyushu nel sud del Giappone alle 16:27 ora locale, poco prima delle 9:30 italiane. La scossa di magnitudo 7.1 ha avuto origine ad appena 10 km di profondità, con epicentro la prefettura di Kumamoto. L'Agenzia per la sicurezza del territorio ha classificato l'intensità del sisma al massimo livello della scala di misurazione, ma non vengono segnalati feriti e non si registrano anomalie nelle vicine centrali nucleari. Ancora dall'estero, orrore in Francia, trovati a casa di una coppia Orange a nord di Avignone 5 neonati morti, chiusi dentro sacchetti di plastica in scatole di cartone. A fare la scoperta è stata la polizia, avvertita dal marito della donna che ha rinvenuto il cadavere dell'ultimo figlio partorito dalla compagna. Ufficialmente sarebbe stato il terzo. Le indagini dovranno chiarire adesso l'eventuale complicità dell'uomo negli altri infanticidi. Non esiste un percorso alternativo alla NATO, ma non c'è una nazione in grado di sostenerne le spese. Così Guido Crosetto alle commissioni riunite di esteri e difesa, evidenziando che aiutare l'Ucraina non significa allungare i tempi del conflitto con la Russia e che l'Italia continuerà a fare la sua parte. Il ministro Tajani rivendica invece l'accordo firmato il 13 luglio a Parigi, un passo importante, ha detto, verso la difesa europea nella quale crediamo. Non è stato ancora spento l'incendio scoppiato verso le 5 di stamane presso la ricicleria di Novate Milanese. Il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Sul posto, nel tentativo di domare le fiamme, operano i vigili del fuoco con diversi mezzi. Il custode del deposito, un 54enne che ha dato l'allarme, è stato portato all'ospedale Niguarda per leggere ustioni. In zona anche i tecnici dell'ARPA per verificare l'eventuale inquinamento ambientale. Conclusa l'installazione del nuovo cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze, l'impalcato del peso di circa 550 tonnellate è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una speciale gru usata per i sollevamenti di grandi strutture. In corso dunque la seconda interruzione della ferrovia Milano-Roma tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Rifredi, che durerà fino alle 11 di giovedì. Ridotti del 50% i treni programmati su Firenze e istituiti tragitti alternativi. I convogli a lunga percorrenza sono instradati sulla linea Tirrenica. Per una parte dei collegamenti attivo invece un servizio di autobus. Meteo, in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate che rischia di essere la più intensa della stagione. Da domani l'anticiclone africano tornerà a stringere l'Italia in una morsa di afa e umidità con picchi nel weekend di 40-41 gradi. Forte disagio anche dopo il tramonto, attese notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto i 25-27 gradi. Lo sport, calcio, tra poco il Consiglio federale da cui uscirà forse il nome del nuovo CT della Nazionale. Dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, avanza la candidatura di Giorgio Chiellini a direttore tecnico della FIGC, mentre per la panchina dell'Italia sembra essere una corsa a due tra Roberto Mancini, il preferito dal presidente Malagò, e Antonio Conte, che ha il supporto della Lega di Serie A. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

Marta, anche un po' Martinez. Saluto subito Andrea Cimino in regia. Un Max solo e abbandonato, ma sempre Gagliardo. Sempre bello il Gagliardo che torna o tornano, non si sa. Domani anche al 158 della Digitale Terrestre. Parleremo di parole, si può dire? Beh, l'ho detto, ne parliamo tra poco. Intanto ci godiamo la musica più bella. Amy Melly con I'm a Woman, i Planet Funk, ma subito ci godiamo questa qui dei Pinguini Tattici Nucleari con...

Emily con I'm a Woman su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, anche un pochetto Martinez, Gonzales, Lopez. Qui intanto vi dico subito, aperta e chiusa parentesi, stiamo parlando del momento in cui un bambino deve abbandonare il proprio ciuccio. Ragazzi, è un momento che secondo me è indimenticabile. Non so quanto siate stati affezionati al vostro ciuccetto, ma io, nonostante abbia abbandonato il mio ciuccetto quando avevo 2 anni, ricordo esattamente il momento traumatico in cui ho detto addio al mio ciuccio. Ragazzi, secondo me non si dimentica. Tra poco invece parleremo di parole, ecco, scusate la ripetizione, perché pare che parliamo sempre meno. In 14 anni sono state perse il 28% delle parole giornaliere. Intanto c'è Anna.

con Wild Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo sempre meno, non io nella fattispecie, per un fatto, per una questione anche lavorativa. Allora, in 14 anni perse il 28% delle parole giornaliere, cioè secondo uno studio, in 14 anni le parole pronunciate ogni giorno sono 338 in meno, pari al 28% della media giornaliera. C'è stato un crollo proprio delle conversazioni. Perché? Perché tante cose oggi si fanno con un click, cioè ordinare cibo non è che devi chiamare più come un tempo, prenotare un ristorante lo fai online, chiedere indicazioni, chi è che chiede più indicazioni? Perché abbiamo il navigatore, il GPS, tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio con un'app. E se noi pronunciamo 338 parole in meno al giorno, i giovani sotto i 25 anni arrivano a circa 452 parole in meno giornaliere. Quindi insomma si parla veramente sempre meno e si finirà per digitare praticamente quasi per qualsiasi cosa. Chi però parla di più tra uomini e donne? Secondo la scienza, nonostante si parli sempre meno, c'è comunque un genere che tende a parlare di più. Uomini o donne? Chi parla di più tra i due? One.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza. Yes.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss,
8: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo detto che oggi si parla nel quotidiano sempre meno, perché tante attività le facciamo con un click, no? Senza aver bisogno di parlare. Ma tra uomini e donne, chi resta comunque il più chiacchierone?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, le donne quando attaccano non smettono mai.
0: Vabbè dai, non è vero. Invece no, è vero, le donne adulte parlano in media più degli uomini. Le donne tra i 25 e i 64 anni dicono circa 3.000 parole in più al giorno rispetto agli uomini, 21.845.000 parole pronunciate dalle donne contro le 18.570 pronunciate dai silenziosi uomini. Sarà, ragazzi, però a casa mia non funziona così. Cioè, mio marito a volte mi chiama, io mi rendo conto a fine telefonata che ho detto soltanto pronto, poi null'altro. Che a volte gli dico: ma che te sei mangiato il cul di gallina? Che poi non so perché si dica questa cosa, non so se dalle vostre parti si dica, però qui a Napoli, quando una persona parla molto e non si ferma assolutamente, non prende aria, si dice: ma che te sei mangiato il culo di gallina?

0: Pil su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora, no Marta. Allora, restiamo in tema parole. Stiamo parlando delle parole, del fatto che si parli sempre meno, si pronunciano sempre meno parole perché digitiamo tanto e tante azioni possiamo compierle semplicemente con un click tramite il nostro smartphone. Ma sapete, credo di sì, che ogni lingua ha delle parole dette intraducibili, cioè che non hanno un equivalente perfetto in un'altra lingua. Per cui, per spiegare quel concetto, devi fare dei giri di parole, usarne molte per esprimere quella cosa, quella sensazione, quell'atteggiamento. Faccio un esempio: la parola saudade è una parola portoghese che esprime una profonda nostalgia unita a malinconia, desiderio struggente di qualcosa o qualcuno che è assente. Insomma, è un concetto complicato che loro esprimono con saudade. Ma anche in italiano abbiamo parole intraducibili, ma ce n'è una che utilizziamo tantissimo e che nelle altre lingue non esiste. Allora, io vi dico qual è il senso di questa parola, vediamo se riuscite a beccarla. Era la parola intraducibile italiana, è una parola che si usa per esprimere un desiderio, una speranza. Si dice quando qualcosa sarebbe molto bello se accadesse. Qual è questa parola intraducibile che noi utilizziamo spessissimo della lingua italiana? Provate ad arrivarci da soli. 347 490 0042.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.

Le parole intraducibili della lingua italiana, ne parliamo tra poco. Intanto una bella novità, una canzone che racconta il segno lasciato dai momenti intensi che continuano a riaffiorare nel tempo, perché alcuni momenti effettivamente non si dimenticano mai. Ci godiamo Lorenzo Lupo con Niente, il nostro new kiss.

0: Lorenzo Lupo con Niente, il nostro New Kiss. Adesso è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it, per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione in rimonta sull'Italia a garanzia di un bel tempo e temperature in aumento praticamente ovunque. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare soltanto qualche isolato addensamento su rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni. In serata e nella notte condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Massime tra 30 e 34 gradi al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 28 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: The Mouse con Magnetic su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. E allora, l'argomento è interessante. Io mi sono incuriosita e vi dico la verità riguardo questo argomento, perché ci sono diverse parole della lingua italiana, come delle altre lingue, intraducibili in un'altra lingua, ma questa è la più famosa perché è quella che noi utilizziamo di più ed è una parola che si usa per esprimere un desiderio o una speranza.
1: Per caso la parola auspicabile?
0: No, non è auspicabile la parola, non so se sia intraducibile.
2: Radio Kiss Kiss sarà forse la parola magari?
3: Radio Kiss Kiss, la parola intraducibile italiana secondo me è magari.
4: Ciao Kiss Kiss, la parola che cercate è magari.
0: Esattamente, molte lingue devono usare un'intera frase per rendere questo significato e per appunto parlare di un desiderio, di una speranza. Noi invece esprimiamo semplicemente il concetto con la parola magari. Ce ne sono altre di parole intraducibili, come ad esempio abbiocco, menefreghismo, gattara e sprezzatura. Queste sono le parole italiane che non possono essere tradotte se non con una frase intera.

Down dal 2011, Rihanna che è tornata a sorpresa sul palco con Jay-Z qualche settimana fa, e questo fa ben sperare che possa esserci nuova musica per i fan che attendono ormai da troppi anni. E lei fa sapere che per il suo nuovo album si sta ispirando ai Queen e al rock di Freddie Mercury.

diciamolo, niente tour nel 2026, si punta al 2027. Sto parlando di Rolling Stones. Keith Richards ha ufficialmente spento le speranze di vedere la band dal vivo quest'anno a causa di problemi legati all'artrite. I Rolling Stones hanno cancellato le date negli stadi europei per concentrarsi sulla convalescenza, ma Mick Jagger ha già confermato l'intenzione di strutturarne un grande tour per il 2027 e noi non vediamo l'ora di vederli live. Adesso ci godiamo il Rolling Stones.

Kiss, Sympathy for the Devil 1968, il nostro History Kiss. Dovete dire la verità, la vostra zia Marta. Allora, esiste ancora qualcuno che sa fare qualcosa in casa? Intendo lavoretti, aggiusti, cambiare una lampadina, sturare un lavandino, cambiare un tubo, aggiustare una persiana, smontare o montare una tenda. Cioè, dicono che gli italiani siano i peggiori in assoluto. Gli italiani non sanno fare più niente in casa e quindi hanno bisogno di chiamare sempre persone, spendono soldi per fare tutto ciò che c'è da fare dentro casa. Va bene, ne parliamo tra poco. Intanto c'è la musica più bella. Saluto ancora Andrea Cimini.

Buon pomeriggio a tutti, Mr. Electric Blue. Che meraviglia la voce di Benson Boone, che artista, giovanissimo ma veramente sta dimostrando tanto. Allora, parliamo di oggetti che si rompono. Cioè, onestamente, voi quando si rompe un qualsiasi oggetto, provate a ripararlo oppure ciaone? Prendete, cestinate e ne comprate uno nuovo. Sia per una questione di tempo, sia per una questione di capacità, sia per una questione economica, perché a volte riparare un oggetto costa di più che acquistarlo nuovo, fondamentalmente, ma fa parte anche della cultura personale. Cioè, io ad esempio, mi si rompe un paio di scarpe, lo porto ancora dal calzolaio, i pochi calzolai che sono rimasti in giro, perché sono veramente pochi. Mi si rompe una cerniera del pantalone, lo porto dalla sarta se non sono in grado magari di cambiarlo io. Ultimamente mi si è rotto un lumino a cui tenevo particolarmente, non è che l'ho gettato via, l'ho fatto aggiustare, adesso ce l'ho di nuovo in bella mostra sul mobile di casa. Cioè, se passo io aggiusto. Certo, come dicevo, se aggiustare quell'oggetto mi costa più che comprarlo nuovo, in quel caso ovviamente non conviene. Ne parliamo ancora, intanto ci godiamo, Madame. Facciamo

0: gioco.
1: Cosa fate quando si rompe un oggetto? Lo fate riparare o lo gettate direttamente via? Perché come dicevo, a volte proprio non conviene, perché gli oggetti nuovi costano meno che alcuni pezzi di ricambio. Faccio un esempio: adesso si era rotto il cellulare, un cellulare molto vecchio tra l'altro, di mia suocera. Abbiamo chiesto si doveva cambiare fondamentalmente la batteria. Cioè, cambiare la batteria costava di più che comprarlo nuovo. Chiaramente l'abbiamo comprato nuovo. Questo vuol dire però cestinare un oggetto nuovo, cioè tra virgolette, un oggetto che comunque è funzionante e che inquina inutilmente. E allora, proprio per cambiare questa abitudine, evitare così tanti rifiuti elettrodomestici, dal 31 luglio entrano in vigore nuovi obblighi previsti dal diritto della riparazione, cioè i produttori dovranno rendere più facile riparare alcuni prodotti, favorendo la disponibilità di ricambi e dei servizi di assistenza, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e allungare la vita degli oggetti, perché spesse volte sono proprio i produttori che lo fanno di proposito, a mettere alcuni pezzi di ricambio così cari in modo tale che tu lo compri nuovo e amen. Questo non sarà più possibile.

0: Ti scherzo a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Ti scherzo a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera con la sua ironia pazzesca? Sta facendo tanto ironia sui suoi canali social riguardo proprio la sua caduta meravigliosa, speriamo si rimetta presto. Aggiornamenti, ecco, importanti che riguardano il calcio italiano. Malagò annuncia al consiglio FIGC, Mancini torna commissario tecnico della nazionale, quindi abemus allenatore, penso che sia anche una scelta che mette un po' tutti d'accordo. Intanto parliamone ancora, per evitare così tanti rifiuti elettronici dal 31 luglio entrano in vigore nuovi obblighi previsti dal diritto alla riparazione, ottimo perché a volte non ripariamo perché non conviene dal punto di vista economico, ma questo cambierà chiaramente tutte le cose.
1: Sono Betty dalla provincia di Milano.
0: Ciao Betty.
1: In casa mia c'è la cultura della riparazione.
0: Ecco, anche a casa mia.
1: E anche perché mio marito sa fare tutto.
0: Fortunata. Bella
2: buongiorno,
0: fortuna,
2: Marta,
0: no?
2: Marta, buongiorno Radio Peace. Io sono uno di quelli che ripara tutto.
0: È una fortuna, ragazzi,
3: buongiorno,
0: saperlo fare.
3: Buongiorno carissima Marta, questi dicono sempre un sacco di stupidaggini. Io addirittura mi sono comprato un martello pneumatico professionale
0: la Peppa.
3: Orizzontale da 13 joule.
0: Ma che è? Non so cosa.
3: Le pareti di 2 metri.
0: Oh, la faccia, che cavolo, è una roba proprio incredibile. Comunque, avere le mani d'oro, saper fare tutto in casa è veramente una gran fortuna.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

0: Harry Styles con Dance No More. Ho parlato qualche giorno fa del fatto che, vero, ci sono persone particolarmente lamentose che si lagnano per ogni cosa, hanno loro tutti i problemi del mondo, riversano poi su chiunque, no? I propri problemi. Ma in realtà lamentarsi il giusto fa bene ed è liberatorio. E se vi dicessi che esiste addirittura un festival in cui si va appositamente per lamentarsi? Ve ne parlo tra poco, prima Cesare Cremonini.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

Novità, Alex Warren parla della sensazione di perdere il controllo, di sentirsi impotenti in un rapporto a senso unico e di vivere come un passeggero della propria esistenza. Godiamoci questa bella, bellissima novità, Alex Warren.

0: comunque lamentarsi ogni tanto, per chi non è seriale, però no, quelli che si lamentano dalla mattina alla sera, fa bene, uno sfogo. Ti lamenti e poi ti senti libero. Ah, beh, hai buttato fuori quella cosa che ti dà noia e quindi ti senti proprio come... sollevato, ho reso l'idea, penso proprio di sì. Ma evidentemente i benefici dell'arte del lamento saranno ben chiari ai calabresi, che hanno organizzato per il quarto anno consecutivo il Festival del Lamento. In cosa consiste? È una rassegna culturale che trasforma la lamentela individuale in un rito collettivo di condivisione. Quindi ci si lamenta tutti insieme. Vogliamo provare? Andrea, hai bisogno di lamentarti? No, se avete bisogno di lamentarvi riguardo qualsiasi questione per sentirvi liberi, fatelo pure. Inviateci una nota audio. Vi volete lamentare perché fa caldo? Fatelo. Vi volete lamentare perché il collega rompe? Fatelo. Volete lamentarvi perché vanno tagliato la strada? Fatelo. Volete lamentarvi perché vi fa male l'alluce? Fatelo liberamente.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
5: Melone retato.
4: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Yes, yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yes, yes.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
8: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Yes, yes.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu.

0: Calabria per il quarto anno consecutivo è stato organizzato il Festival del Lamento e è proprio un'occasione in cui tante persone si ritrovano per lamentarsi.
1: Ragazzi, io mi voglio lamentare perché quando faccio pattuglia sabato e la domenica pomeriggio, non una guardia giurata, abbiamo le macchine elettriche senza aria condizionata.
0: Mazza, immagino.
2: Quindi adesso mi posso lamentare.
0: Certo che puoi.
2: Mi lamento dei 34 gradi
0: certo,
2: che ci sono ad Agrigento.
0: Un sempreverde.
2: Ma dell'immensa umidità e dell'impossibilità di andare al mare.
0: Esatto.
2: E mi lamento delle bollette che arrivano ogni mese e sono sempre più salate. Ma mi spiegate perché?
0: Sembrano delle ovvietà, però intanto dire anche semplicemente mamma mia che caldo che fa, non si può respirare, anche questo già ci sentiamo meglio quando pronunciamo queste parole, quindi lamentarci ogni tanto fa bene.

0: The Colors con Rolling Stones. Allora, anche quest'anno Radio Kischista ha portato la musica più bella in giro per l'Italia, lo sapete, no? Con quattro tappe stupende, la prima a Torino, poi vai a Domizia, Viareggio e Pescara, e ora il meglio del meglio di queste quattro tappe sono in TV. La prima puntata è andata in onda sabato 25 luglio e ha registrato uno share pazzesco, ma adesso c'è la seconda, il primo agosto, sempre a partire dalle 21:30 su Sky 1, TV8 e Kischista TV. Quindi primo agosto, non perdetevi il secondo appuntamento con il meglio del Kiss Kiss Way.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. E direi che è arrivato quel momento in cui chiedo ad Andrea Cimino semplicemente di abbassare, ecco, abbassa la serranda della nostra bottega di soli prodotti artigianali, ragazzi, perché qui ogni parola, ogni notizia, ogni sorriso viene cucito artigianalmente da me e il mio collega amico Andrea Cimino. Buona forchetta, aggiungo anche, cosa mangi oggi Andrea? Già abbiamo qualcosa, spaghetti? Allora, quando Andrea parla di spaghetti è pericolosissimo, perché poi ti manda la foto di quello che ha realizzato, c'è quasi da piangere perché ti vorresti fiondare in quel piatto. Grazie a tutti per essere stati con me, vi lascio con Marco e Raff e da Marta.

0: puntata di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss con Anna Chiara Mansino in redazione. Oggi con Pasquale Spider-Man Viola, penso che tutta la settimana saremo con lui visto che il buon Joschi è in ferie. Puntata di oggi dedicata
1: anche alle multe, perché arriva una notizia dalla provincia di Treviso di un papà, pensate, che è stato multato, magari sta ascoltando Radio Kiss Kiss, è stato multato perché portava suo figlio, dico già dove?
0: Sì.
1: Davanti a lui in bicicletta.
0: Hai preso la multa?
1: Incredibile, ma
0: andava in bici.

0: Come si fa a prendere una multa se tu sei un padre e sei in bicicletta con tuo figlio e vuoi far divertire tuo figlio? Non si può fare,
1: perché
0: Pasquale,
1: teoricamente tu non puoi stare, capito?
0: Stava sulla canna della bici?
1: Sul tubo davanti.
0: Non si può fare?
1: No, teoricamente no.
0: Non lo sapevo.

0: polemica oggi nell'aria, vista la notizia di questo padre che ha portato il figlio di 6 anni sì. al centro estivo sul tubo della bicicletta, perché ogni bicicletta no, c'è il tubo, i bambini ci possono dire gli amici, e i vigili hanno deciso di multarlo. Adesso io mi domando, Marco, ma quanto ammonta questa multa?
1: 27 euro.
0: Ok, diciamo... quindi è una multa simbolica.
1: Allora, il danno è più oltre che economico, diciamo, perché ok, 27 euro fattibile, più che altro il danno è stato di tempo, perché il papà ha detto: i due vigili ci hanno messo una vita per spiegarmi, multarmi, abbiamo perso un sacco di tempo e io non capisco quale sia il problema, visto che sfido tutti a dire almeno una volta di non aver portato il figlio in bicicletta.
0: Questo è successo in provincia di Treviso. Non mi è chiaro però una cosa, se io porto mio figlio in bicicletta sul tubo della bicicletta, cioè una cosa che non si può fare?
2: Salve Kiss a tutti, ma mo lasciamo stare, si può fare, non si può fare, no? Ma questi sono i vigili fenomeni, capito? Quelli che vogliono, quelli che risolveranno di sicuro il mondo.
1: Allora, io però voglio un attimo spezzare. Io capisco qui la rabbia, però il vigile fa il suo lavoro.
0: Lui dice: perché i vigili pensano alle biciclette piuttosto che pensare ad altro?
1: Ad altro. E infatti questo, diciamo, l'ha detto anche il papà, che è stato multato, perché ha detto: non è per i 27 euro, però... ma siamo stati quasi un'ora. Secondo me, nella nostra città ci sono altre priorità di sicurezza a cui badare.
0: Però Marco, se il ruolo del vigile è quello comunque anche di multare qualsiasi tipo di, come si dice, infrazione, effrazione, no, estrazione, come cazzo si, come
1: le
0: si
1: infrazioni
0: dice?
1: Certo.
0: Ok, infrazione, è giusto così.
3: Ciao ragazzi, ciao. Sono Sergio da Genova Sestri Ponente.
1: Ciao Sergio.
3: Io da bambino andavo in bicicletta con mio papà, aveva un seggiolino e mi metteva
1: dentro.
3: Niente, si andava tranquillamente senza problemi.
1: Esattamente, serviva il selino dietro, cosa che il papà non ha fatto, perché metti caso sulla bicicletta,
0: cosa succede?
1: Il bambino si fa perdi l'equilibrio.
0: Ti fa molto male.
1: Il bambino si fa male. Sì. Le telecamere di sicurezza riprendono che lì da qualche parte c'era la pattuglia dei vigili e nessuno ha fatto niente, dopodiché è la colpa.
0: Io penso che poi il papà passerà 5 minuti brutti di vita.
1: Esattamente, quindi voglio dire: ok, 27 euro di multa, però mettiamo il sellino dietro, portiamo i bambini là, perché appunto è bello andare con i bambini in bicicletta. Comunque avete capito, oggi parliamo

0: manca sempre di più il buon senso. Il buon senso, si può tranquillamente lasciar perdere, che sarebbe una cosa bellissima vedere un padre che porta il bambino con sé nel tubo della bicicletta, come abbiamo sempre fatto noi.
1: Io capisco, quando, certo, quando l'ascoltatore parla di buon senso è giusto, cioè bisogna sempre premiare il buon senso, però poi cosa succede nel momento in cui ci dovesse essere una disavventura, si dovesse creare il presupposto di una disavventura, lì il buon senso non c'è più, è comunque una cosa pericolosa portare il bambino sul tubo, diciamo, della bicicletta.
2: È senza sellino dietro. Quindi oggi stiamo parlando di multe, proprio perché questo papà nella provincia di Treviso, è uscita questa notizia, ha beccato questa multa di 27 euro perché portava il bambino sul tubo della bicicletta per accompagnarlo al campo estivo.
1: Tutti abbiamo preso una multa almeno una volta nella vita, se vi va oggi potete condividere una multa che ricordate al 347 490 0042. Io ricordo tutte le multe che Marco ha preso,
2: anche perché le multe
1: e i punti della patente che gli hanno tolto,
2: anche perché le multe fanno sempre ridere. Cioè
1: Marco ha preso una multa per controsenso.
2: No,
1: Marco
2: controsenso
1: ha preso... sì.
2: No, controsenso.
1: Il controsenso che ti fermarono la polizia.
2: Ah, sì, sì,
1: sotto
2: è vero,
1: casa della tua ex.
2: Sullo scooter, è vero.
1: E
2: sì,
1: i genitori non lo sanno. Marco ha preso una multa perché una volta 180 all'ora in tangenziale.
2: Aspetta,
1: e i genitori non lo sanno.
2: Sul controsenso, voglio dire una cosa.
1: Vedi che dico cose vere.
2: Mi fermò il maresciallo e mi disse: giovane, ma dove sta andando? E io: Manescia, veramente non... No, no, ma si fermi subito, ma lei questo non lo può fare. Ma è impazzito, io... No, io chiedo scusa, stavo... Me ne sono reso conto.
1: Non si può fare.
2: No, no, certo.
1: Cioè, non me ne sono reso conto, non è una risposta se fai un controsenso.
2: Ho sbagliato, ho pagato anche 3 punti dalla patente.
1: Mica solo 3 punti, Marco.
2: È successo quando avevo 18 anni, voglio ricordare.
1: Quando ha fatto 180 all'ora in tangenziale, che non si può fare, gli hanno tolto 10 punti dalla patente. Quindi
2: vabbè. Vogliamo parlare delle tue multe, scusa un attimo.
1: No, perché non c'è tempo. Se vi va potete condividere una multa che ricordate, magari se vi hanno anche tolto i punti dalla patente lo condividete al 347 490 0042.
2: Multe prese nella vita che ricordiamo tutti, almeno una ce la ricordiamo. Questa è la nuova di settembre, 2 settimane.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo.

0: Carpenter Tears su Radio Kiss Kiss, 14:17, musica più bella e anche multe.
1: Stanno arrivando le multe, stanno arrivando le note vocali.
0: Sono arrivati un po' di messaggi scritti, ma anche di note vocali, ne sentiamo qualcuno.
2: Questa puntata capita proprio a pennello perché stamattina sono andato a pagare 211 euro per una multa su un primo verbale già pagato. In pratica avevo superato i limiti di velocità in autostrada, ho pagato la multa ma non avevo letto nella fritta che dovevo fare la comunicazione dei dati per scalare i punti della contravvenzione, certo. E quindi dopo sei mesi praticamente quasi mi è arrivata il secondo verbale con una seconda ammenda perché non avevo fatto la comunicazione, quindi
0: mamma mia.
2: Schissa tutto.
1: Ma tu lo sai che mi è capitato anche a me recentemente che dovevo mandare i documenti? Ma perché quando si mandano i documenti ti tolgono sempre i punti della patente? No,
0: allora sulla multa
1: non è sempre così.
0: Sulla contravvenzione, se è grave e quindi ti levano anche i punti della patente, tu devi comunicare chi era alla guida per far sì, qualcosa mi sta dicendo dalla tua faccia,
1: sì,
0: che non hai mai comunicato una multa grave che era il tuo cioè il tuo nome che guidavi,
1: sì,
0: tu.
1: Però ho pagato, però non ho mai mandato
0: i dati di chi era alla guida. Li devi mandare perché loro levano punti dalla patente. Lo so perché sono
1: esperto
0: in materia, ormai sono esperto.
1: Non è che mi sequestrano la patente da un momento all'altro.
0: No, ti arriverà semplicemente un altro verbale con altri punti da togliere oppure gli stessi. Dipende dalla gravità della multa che prendesti. Che multa prendesti visto che ancora non ne hai parlato?
1: Oh, senza casco.
0: No, senza casco. Senza casco.
1: Sbagliatissimo.
0: Anni 80.
1: Sbagliatissimo.
0: Anzi, negli anni 80 si poteva fare.
1: Perché facevo parte dei motociclisti il periodo che
0: mi ricordo,
1: ero
0: il periodo in cui ero un motociclista.
1: Grande errore.
0: Andiamo avanti.
3: Sono Michele da Rossano.
0: Sì.
3: Sono stato sanzionato per aver parcheggiato in senso opposto a quello di marcia.
0: Mamma mia, non
1: lo sai
0: mai...
1: che questa cosa io l'ho scoperta da poco, che non si può parcheggiare in senso opposto rispetto alla marcia.
0: Non ho mai sentito una multa del genere, ma da vergine precisa a volte mi viene in mente di parcheggiare al contrario proprio per dire aspetta un attimo.
1: Sono
0: però...
1: i vigili che fanno le multe.
0: Sì.
1: Bisogna portare rispetto ai vigili. Sai quante volte io sento gli amici che dicono
0: alla legge.
1: Alla legge, però sai quante volte dicono ma è colpa dei vigili perché i vigili devono pensare alle altre cose. No, i vigili devono pensare al proprio lavoro. Se il proprio lavoro è quello di fare le multe in generale, quindi far rispettare
0: la legge,
1: è giusto così.
0: Io sono molto curioso di portare un vigile o una vigilessa in onda su Radio Kiss Kiss, magari nostro ascoltatore e ascoltatrice, anche per commentare di questa notizia di questo papà che ha preso la multa in bicicletta con il proprio bambino.
1: Speriamo che ci siano vigili. Se ci sono vigili all'ascolto, scrivete in chat vigile.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
2: Kiss, kiss.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, la nuova di Mengoni con la Mango. 2:30 del pomeriggio, Radio Kiss Kiss. Noi siamo Marco e Raffa. Allora, squilla il telefono.
2: Sì.
1: Perché prima abbiamo lanciato un po' così, nell'etere, abbiamo richiesto se ci fossero vigili o vigilesse all'ascolto.
2: Avevamo bisogno di un vigile o di una vigilessa per commentare questa notizia di questo padre che ha portato il figlio di 6 anni al centro estivo sul tubo della bicicletta e ha preso una multa. Abbiamo al telefono una vigilessa. Pronto?
3: Pronto, salve.
1: Giuseppina, tra l'altro sappiamo che sei, ti diamo del tu perché sei comunque una nostra ascoltatrice, sei comandante, giusto?
3: Sì, sono comandante della polizia locale di Saviano.
1: Allora,
3: vicino Nola.
2: Comandante, okay. Della polizia locale di Saviano. Domanda, questo padre, sì, che ha preso la multa di 27 euro perché portava il bambino al centro estivo sul tubo della bicicletta, è una multa giusta o bisognava premiare il buon senso dei vigili, quindi non dovevano fare la multa, come hanno detto alcuni ascoltatori?
3: Allora, diciamo che dal punto di vista del vigile sicuramente penso che il concetto sia stato questo, nel senso che lui è tenuto a salvaguardare l'incolumità soprattutto degli utenti deboli della strada. Mm. Un bambino che sta in bici sul tubo, non penso, cioè un genitore dovrebbe proteggerlo, messo così può avere, è pericoloso per il bambino perché facilmente può cadere.
1: Certo, okay.
3: Mentre il codice della strada prevede che dovrebbe avere il sediolino e il casco.
2: Quindi è un'infrazione a tutti, cioè un'infrazione a 360 gradi, non c'è il sediolino, non c'è il casco,
3: sì,
2: multa.
3: Sì,
2: è come
3: sì,
2: se io vado sul motorino senza casco.
3: È la stessa cosa, infatti.
1: Non è tanto per la multa dei 27 euro, comandante, ma questo papà della provincia di Treviso ha detto: abbiamo perso un sacco di tempo per questa questione, per questa multa. Ci sono altre priorità di sicurezza nella nostra città. A questa frase, allora, un comandante dei vigili cosa risponde?
3: Allora, ci sono tante priorità, ci sono tante cose, però secondo me si parte dalle piccole cose.
1: Mm.
3: Perché se non salvaguardiamo queste piccole cose, un bambino che va in bici e magari viene portato, messo male, così, che può dire, ecco, può essere pericoloso per il bambino stesso,
1: sì,
3: naturalmente, così come tante altre piccole cose. Prima sentivo la questione del parcheggio in controsenso. Non è una questione di dire, vabbè, che avrò fatto di male, indubbiamente,
1: non
3: però
1: si può
3: questa
1: fare.
3: Questa manovra può causare. La manovra fatta di controsenso, attraversare la carreggiata, può creare una problematica. Sicuramente non sarà un omicidio, però noi dobbiamo partire dalle piccole cose.
2: Comandante,
3: quindi,
2: sei stato perfetto, sei stata perfetta e ci hai spiegato perfettamente, cioè hai commentato perfettamente questa notizia. Quindi grazie per ascoltarci anche dalle 14 alle 16.
1: Regia, un applauso per favore alla comandante Giuseppina che ci ascolta, nostra ascoltatrice.
2: Chissà a te, comandante.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Fortuna ce l'ha raccontato.

0: Sara.
1: Ciao.
0: Estate 2017, io e mio marito parcheggiamo la moto in costiera pensando di pagare meno una multa rispetto al parcheggio e invece al ritorno ritroviamo due multe, una da parte del comune di Cetara e un'altra da parte del comune di Maiori.
1: Allora,
0: avevamo parcheggiato al confine tra i due comuni.
1: No.
2: Ti dico una cosa. Non è una notizia che tu dici, ma com'è possibile? Perché ci sono anche, cara ascoltatrice, notizie. Non dico peggiori di questa, ma notizie però, che ti fanno mettere le mani nei capelli.
1: Però guarda, scusa Raff, prima di leggerla, però scusami, se io vigile vedo già una multa del comune a fianco, ma perché gliela devo fare anche io dell'altro comune?
2: Perché è il lavoro dei vigili.
1: Ho capito, ma già ce l'ha la multa, ho capito il che stai al confine.
2: È il lavoro.
1: Anche secondo
2: come
1: me
2: tu disannunci e annunci i pezzi. Quanti pezzi ne annunci? 30? Devi fare tutte 30, stessa cosa per i vigili.
1: Comunque secondo me dovremmo avere la comandante di prima al telefono per un bel po' durante la puntata. Dovremmo sempre chiedere una mano.
2: Ti dicevo che in Svizzera un pedone è stato multato. Sentite bene, perché questa notizia, cioè sono notizie fuori dal mondo. In Svizzera un pedone è stato multato per essere stato sorpreso da un'auto velox perché correva a piedi oltre i limiti in una zona pedonale. È come se tu vai sul lungomare della tua città.
1: Come l'hanno beccato, scusami?
2: Devi con gli autovelox, con le foto.
1: Non è possibile.
2: Scherzi a parte, no.
1: Solo in Svizzera proprio queste cose.
2: Tu immaginati che cammini per il lungomare della tua città, cammini troppo veloce.
1: Oppure, sai, corri con lento, poi lento, voglio dire corri a quel
2: La
1: punto.
2: Zona pedonale era una zona pedonale a velocità ridotta ed è stato multato e ha speso tanti soldi perché anziché camminare piano camminava a passo veloce.
1: Ecco, l'ascoltatrice di prima ha detto che ha preso una multa a metà nella zona della costiera. Costiera Amalfitana, che è il nuovo titolo e la nuova canzone che stiamo per suonarvi.
2: Romazia Risa, Nino D'Angelo, a Costiera Amalfitana, non te può portare a Milano.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss, kiss.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
10: Kiss, kiss.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Kiss, kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: remix su Radio Kiss Kiss, 14:45, musica più bella ma anche multe. E ne abbiamo un'altra da ascoltare al telefono.
1: Vai.
0: Questa nostra ascoltatrice che ha preso una multa, devo dire, abbastanza strana. Anna Chiara già mi ha spiegato un po' dalla redazione.
1: Non voglio spoiler, non so niente, come ti chiami, pronto?
2: Allora, ciao, sono Anna dalla provincia di Foggia.
1: Anna,
2: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, condividi la multa con noi.
2: Direttamente sì, da una corsia di un supermercato.
0: Ah, ok, beh, stai facendo la spesa e ci ascolti, perfetto.
2: Sì, rientrando da Sorrento, quindi luogo okay. del cuore nostro.
1: Pensavo avessi preso la multa nella corsia del supermercato,
2: sì,
1: guarda.
2: No, spero che qui strisce non ce ne siano, e soprattutto non nell'immediato minuto.
0: Hai ragione. Scusami, quindi la tua multa riguarda sì. le strisce?
2: Strisce, strisce di parcheggio, praticamente una sfiga mostruosa. Ero pendolare, insegnante di sostegno tanti anni fa, ho fatto la pendolare per anni e praticamente arrivo a Chianciano, chiusi Chianciano Terme, che era la stazione dove io parcheggiavo la mia auto,
0: okay.
2: e poi il venerdì ritornavo a casa.
0: Ok.
2: Bene, quindi parcheggiato il venerdì su strisce bianche, quindi non a pagamento, mm-hmm. mi ritrovo il lunedì con le strisce blu con la multa,
0: no.
2: con la macchina multata. Sì, e oltretutto la collega che aveva il marito vigile mi ha detto che non era possibile assolutamente diciamo fare una, come si dice,
0: togliere la multa.
2: Togliere, non ricordo il termine adesso,
0: certo.
2: giusto? E perché erano passati dei giorni, ma io chiaramente la parcheggiavo il venerdì e la ritrovavo il lunedì mattina.
1: Certo. Io penso una cosa.
2: La sorpresina del lunedì.
1: Io penso una cosa. Penso che Odino, Zeus, Poseidone, loro avevano deciso che tu dovevi prendere questa multa.
2: Esatto.
1: Sì. Apollo aveva deciso che tu dovevi prendere questa multa.
0: Ti ricordi a quanto ammontava la multa, Anna?
2: Più o meno intorno a 30.000 lire, più o meno, credo che erano ancora in lire.
1: 30.000 lire.
2: Ero giovane all'epoca.
1: Scusa, ma quanti anni hai tu oggi?
2: Io ho 54, cari ragazzi.
0: Vabbè.
1: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
0: Anna, grazie per avercelo raccontato.
2: Sempre nel cuore Radio Kiss Kiss, siete grandi.
0: Grazie. Ciao. Buona spesa. Ciao Anna.

0: Ciao Marco Raff, io ho preso una multa perché ho suonato il clacson.
1: No.
0: Vicino alla polizia, non so, stavano facendo una multa, una macchina posta su un parcheggio per le persone disabili. C'erano delle macchine davanti a me che si erano fermate a guardare appunto i vigili fermi. Ho suonato per dirgli andate veloci. I vigili mi hanno fermato e mi hanno dato la multa,
1: no,
0: perché ho suonato il clacson.
1: Voglio
0: fischi a tutti, fischi
1: a te. Erika, voglio sfidare il destino in questo momento, ma il destino di tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, così magari ci rendiamo conto anche in tutta Italia chi sta ascoltando la radio e chi no.
2: Aprite la nota vocale,
1: o aprite la nota vocale così, e ci fate sentire come suonate il clacson.
2: Esatto.
1: Oppure suonate il clacson, così vi rendete conto se c'è qualcuno che sta ascoltando Radio Kiss Kiss. Sfidiamo la sorte.
2: Cioè,
1: ok,
2: qualcuno beccherà la multa,
1: sì.
2: Spero di no.
1: Premete il tasto della nota vocale e al nostro 3 fate suonare il clacson e così ci mandate la nota vocale dei clacson. Raggruppiamo tutti i clacson d'Italia. Siamo pronti, visto che l'ascoltatrice di prima ha preso una multa
2: e poi se
1: suonare il clacson.
2: E poi se arriva una multa, uno di voi la paga Raff.
1: Vai,
2: facciamo
1: vai,
2: così.
1: Vai. Sì, sì,
2: pronti?
1: Sì, sì. Certo. 1, 2, 3.
2: Perfetto, okay, ora saranno arrivati. Per chiudere invece l'argomento di prima dell'ascoltatrice che aveva parcheggiato e tornata dopo il weekend nella stessa città in cui insegnava, aveva trovato la strisce bianca, strisce blu, la multa. Ma tu sai che è successo anche ultimamente? Non si può fare, cioè non vale quella multa. Lei l'ha presa più di 30 anni fa, infatti c'erano ancora le lire, quindi probabilmente sarà cambiata la legge oggi.
1: Torniamo indietro nel tempo, le leggi cambiano, la musica più bella resta. 1998, questo è un History Kiss che chiude la prima ora di Daddy Kiss. Aspettiamo anche i clacson a questo

0: Nasce 1998, 30 secondi e inizia la seconda ora di Daddy Kiss.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: La bellezza della radio è che quando poi chiediamo qualcosa ai nostri ascoltatori, ai nostri fedelissimi dalle 14 alle 16, gli ascoltatori, tra virgolette, scusate il gioco di parole, ci ascoltano davvero. Perché l'ascoltatrice di prima, no Marco, diceva che ha preso una multa perché aveva suonato il clacson.
4: Aveva suonato il clacson davanti la sua auto, c'era proprio una pattuglia dei vigili urbani, quindi l'hanno fermata e gli hanno fatto la multa.
0: E cosa hanno fatto i nostri ascoltatori?
4: Per solidarietà hanno anche loro suonato il clacson. Speriamo di non beccare multe, ma tanto lo sapete, nel caso le paga Raff.
0: Stanno arrivando.
4: Sono arrivati un po' di clacson, un po' li mettiamo iniziando questa seconda ora con Emma e Fabi Fibra.

0: Fibra con Antidroga, primo disco della seconda ora. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Questo è Daddy Kiss, dalle 14 alle 16. L'ascoltatrice di prima, visto che oggi si parla di multe, ci ha raccontato che ha preso una multa perché aveva suonato il clacson davanti alla polizia municipale, mi sembra.
1: La multa per l'uso improprio di clacson in Italia va da 42 a 173 euro.
0: E allora vediamo che cosa è successo. I nostri ascoltatori impavidi vogliono sfidare Apollo, vogliono sfidare Poseidone, vogliono sfidare il dio delle Schumacher, il dio delle macchine. Sentiamo quello che sta arrivando.
1: Dai, questo sì. Vabbè, questo continuativo. Questa è una macchina un po' vecchia.
0: Poi
1: mamma mia, questo durava tanto.
0: Questo è un tir, poi questo durava.
1: Questo è un po' acuto, fastidioso.
0: Marco, solo soddisfazioni, vedi?
1: Molto, sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: i nostri ascoltatori stanno rischiando di prendere una multa per noi.
1: Incredibile.
0: E per l'ascoltatrice di prima.
2: Perfetto, ora speriamo.
1: Ok, questi siamo noi che parlavamo
0: l'ultimo
1: prima.
0: L'ultimo.
3: Non lo posso fare, c'ho la polizia dietro.
1: No, ecco. Oh, hai fatto bene,
0: se no la polizia ti fermava e poi erano
1: perché sta suonando il clacson?
0: Però
1: comunque, diciamo, la media tra 42 e 173 più o meno quant'è? 110 euro, quindi diciamo la media 110 euro di multa.
0: Avete sfidato la sorte oggi e grazie per credere in noi. Buonasera e buon pomeriggio.

0: 99, come se fosse un History Kiss. Vi abbiamo regalato questo pezzo qui su Radio Kiss Kiss. Voi invece ci state regalando emozioni, visto che tutti gli ascoltatori di prima ci hanno mandato i clacson, il suono dei clacson, hanno rischiato una multa per noi, proprio perché la puntata di oggi è dedicata alle multe.
1: Ce n'è una dall'Inghilterra molto particolare, però prima di leggervi questa vogliamo anche sapere un po' le vostre multe, perché prima ne sono arrivate tante, molte divertenti, passateci il termine divertenti, come per esempio quella del clacson, molte altre più serie, ma la domanda è sempre questa, cioè una multa presa nella vita che vi ricordate, magari vi hanno anche tolto punti dalla patente, è una cosa grave, e diciamo le multe ci fanno anche imparare, però a volte è anche bene riderci su, quindi se volete messaggio scritto oppure nota vocale al 347 490 0042.
0: What is my husband adesso su Kiss Kiss?

0: parlavo prima dell'Inghilterra, Raff, lo dico ai nostri ascoltatori, di questa multa, di questo ragazzo che è stato sanzionato 100 sterline e 3 punti sulla patente per guida senza la dovuta attenzione. Non so se a qualcuno di voi è capitato.
1: Che significa guida senza la dovuta attenzione?
0: Era in auto, stava sbucciando una banana mentre era in coda al semaforo. Il codice della strada ovviamente vieta, no, di avere qualcosa in mano, come per esempio lo smartphone, cioè tu devi avere le mani sul volante.
1: Okay, il cellulare è ovvio, tu non devi guidare col cellulare, quello sì, però se stai mangiando una banana non sapevo che si poteva prendere. Cioè io alcune volte guido e mangio anche il panino, non si può?
0: No, i vigili l'hanno
1: allora
0: visto,
1: non lo farò più.
0: L'hanno multato 100 sterline e credo valga anche qui in Italia adesso.
1: Però scusami, se sono fermo però fermo posso mangiare il panino.
0: Vabbè, se non stai guidando sì, lui era in coda al semaforo, quindi teoricamente era fermo, però o in sosta o in fermata comunque non vale. Cioè, capito? Anche
1: mamma
0: se sei
1: mia
0: in fermata lì al semaforo.
1: Vabbè,
0: che stai aspettando il verde.
1: Oggi stiamo imparando le leggi. Le leggi che molti di voi non rispettano. Anzi, molti di noi non rispettano.
0: Esatto.
2: Un bel giorno mi trovo la finanza che mi lambeggia, mi chiede di accostare. Va bene, io accosto tranquillamente.
0: Sì, Pablo Escobar.
2: E niente, scendo pure spavaldo dalla macchina chiedendo quale fosse il problema.
1: Blocca un attimo, blocca un attimo. Quando uno dice "e niente", significa che c'è un grandissimo problema.
0: Ma poi ha detto "scendo spavaldo", ma perché non
1: sentiamo?
0: C'è bisogno?
2: Quello che lei ha l'assicurazione è scaduta da 4 mesi. 800 euro di verbale,
0: no,
2: più sequestro del veicolo. Cioè, lasciamo perdere, ma
0: lasciamo perché lui spavaldo. Scusa, ma qual è il problema? Eh no, veramente dalla larga ci risulta che non paga l'assicurazione da mesi.
1: Spavaldo perché era convinto.
0: Certo.
1: Sai, ci sta che tu sei spavaldo, dici vabbè, tutto a posto, non ho niente,
0: ragazzi,
1: sono in oro, cioè tranquilli, sono in ordine, non c'è nessun problema.
0: Mi sono appena ricordato di una volta che avevamo 19 anni, io e Raff, nella sua prima auto decappottabile.
1: Io avevo i mozzicoli di sigaretta a terra.
0: Ci fermò la finanza perché disse: ma chi sono questi due? Disse: scendete subito dall'auto, dobbiamo perquisirla. Chissà per chi ci avevano presi.
1: I mozzicoli della sigaretta a terra dissero: questa è droga, sono le canne. Io
0: no, ma veramente non era niente di tutto ciò. Ma fece molto ridere la scena perché chissà per chi ci avevano preso.

0: Kiss a te, che hai provato di nuovo a fare quella ricetta. Ti sei innervosito e quindi... pizza?
1: Pizza? Pizza?
0: Kiss a te, che nonostante i social, pensi che non ci sia comunicazione migliore che guardarsi negli occhi.
1: Negli occhi, negli occhi.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yes, yes.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
8: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
9: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Kiss Kiss.
11: La testa gira.
12: La musica più bella,

0: condividendo con noi multe che avete preso, multe anche ingiustificabili. Qualcuno ha parlato di multe ingiustificabili, qualcuno parla di multa incredibile.
1: No, ma poi ci sta una multa assurda da parte di Antonella, che è una nostra ascoltatrice che abbiamo al telefono.
0: Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Antonella, prego, condividi con noi la multa.
2: No, io mi sono vista recapitare questa multa a casa di 469 euro.
0: Quanto?
2: Per 469, sto ancora piangendo.
1: Mamma mia.
2: Per aver buttato un documento con i miei dati il giorno sbagliato, non era il giorno della carta.
1: Scusami, tu hai buttato la carta e il cartone il giorno in cui non andava buttato?
0: E all'interno del...
2: Sì. Era questo mio documento
0: del
2: con
0: sacchetto.
2: I miei dati.
0: Scusami, perché? C'era il tuo documento.
1: Chi ha aperto?
2: Con tanto di foto.
1: No, ma scusami, chi ha aperto il sacchetto per vedere? Perché secondo me qualcuno voleva vedere se
2: i netturbini,
1: secondo me.
2: Esatto, giusto.
1: Volevano vedere se c'era, vedendo appunto la carta, qualche foglio che poteva tornare al padrone del sacchetto. E quindi in quel caso ti hanno beccato e ti hanno fatto una multa che ti è costata praticamente un weekend fuori.
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa è successo?
1: Siamo dispiaciuti.
2: Un mese fa. Mm-hmm.
1: Però anche tu, Antonella, adesso hai imparato quando si butta la carta?
2: Sì.
1: E quando?
2: Adesso sì.
1: Qual è il
2: adesso
1: giorno?
2: Sono molto minuziosa.
1: Okay.
2: Il giovedì.
1: Okay. Da te si butta,
0: allora,
1: il giovedì.
0: Il giovedì, okay. Ci sono i 5 minuti d'amore su Radio Kiss Kiss. Esatto. E poi è anche il giorno della carta.
2: Esatto.
0: Senti, prima di salutarti, per curiosità, proprio te lo devo chiedere perché a questo punto vorrei capirlo, è una domanda importante che voglio farti.
1: Figurati.
0: Ma tu quanti anni hai?
2: 40.
3: Il mio.
0: Vabbè, io. E anche oggi una milf ascolta Kiss Kiss.
1: Io non avevo mai sentito una multa così. Ciao Antonella, un abbraccio.
2: Vi posso fare una richiesta?
0: Sì.
2: Potete salutare i miei colleghi Fabrizio e Enrico.
1: Certo, okay. Fabrizio e Enrico, grazie. Avete una collega splendida che però purtroppo prima non sapeva fare la raccolta differenziata.
0: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao. Ciao.

0: Ciao ragazzi, me la ricordo bene la mutta. 3 anni fa, un soppasso, avevi i vigili dietro, 170 euro di multa e 6 punti sulla patente. Valeria da Parma. Ciao, sulla, ciao.
1: Sulla patente?
2: Sì, perché talmente dell'emozione
1: no,
2: nel
1: ma
2: ricordo.
1: Emozione? Lei no, è no, femmina, no. È donna, quindi la patente. No, se perché... sei uomo è patente, se donna patente, giusto?
2: Io pensavo l'emozione nel doversi ricordare questa multa, che veramente l'ha ferita nel profondo.
1: Valeria, comunque patente o patenta, comunque. Queste sono tutte infrazioni che abbiamo commesso tutti quanti e tu sei stata fortunata. Poi è vero che non bisogna farle, quindi di conseguenza.
2: Prima di chiudere, aspetta, prima di mettere un altro vocale, io volevo anche raccontarvi di questo ciclista tedesco che è stato fermato dalla polizia perché andava troppo veloce. Cioè, io non ho. Prima abbiamo parlato della Svizzera, questo andava troppo veloce in bicicletta. Ha detto: scusatemi, ma qui non si può andare così veloce con la bici. E quindi ha preso una multa perché andava a 46 km orari.
1: Bicicletta, motorino, monopattino, a piedi, le multe si prendono comunque sempre. Bisogna rispettare la legge.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Veronica da Milano.
2: Ciao.
3: Al lavoro sono infermiera domiciliare. Abbiamo ricevuto una multa perché la mia collega si è fermata sull'arancione fuori dalla riga. Quella spessa davanti al semaforo per 10 centimetri, 160 euro di multa e 4-5-6 punti della patente.
1: Davvero?
3: Ma tutto a posto.
2: Mamma mia.
1: Io conosco tante persone, tipo Marco, che si fermano proprio sulle strisce pedonali.
2: No, questo stai
1: quindi
2: sbagliando.
1: Tu pensa...
2: Io faccio infrazioni, ma non di questo tipo, perché quella è un'infrazione da non precisi. Io, essendo troppo preciso, stare sulle strisce da fastidio.
1: Ma quando mai?
2: No, non lo
1: ma
2: posso fare.
1: Chi si rende conto dei 10 centimetri, dei 5 centimetri della linea?
2: Un poliziotto preciso, evidentemente, che ti devo dire.
1: Non avevo mai sentito comunque una multa del genere. La nostra solidarietà per questa nostra ascoltatrice.
2: Feeling, Tiziano Ferro, Elodie su Radio Kiss Kiss e tra un po' anche i nostri gadget.

e non Erika, Missy, Alia, svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora spaccavamo tutta Roma, mi rincorre, fa paura e mi tortura, pensieri ostili. You can dust it off and try again, ma era solo feeling.

0: Andiamo a presentare un New Kiss quando sono le 15.37. Dopo questo New Kiss, che è una novità musicale, poi regaliamo anche i gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno.
1: Chris De Sarandi sta spaccando tutto, si sta facendo conoscere sul web e adesso sta anche suonando alla radio. Allora ve lo proponiamo alle 15.37.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu.

0: Come sempre, una parola e un numero che compongono la password del giorno. Se anche voi volete provare a vincere i nostri gadget, basta indovinarli. Allora, Raff, oggi la parola la potete trovare per strada.
1: Vabbè, okay,
0: abbiamo parlato di multe. Scusami, per
1: quindi
0: strada.
1: Per strada tutto però si può trovare.
0: Sì, però diciamo andiamo ad
1: esclusione. Tutto e niente.
0: Sì, bravo, però andiamo ad esclusione. Cioè, proprio per
1: semaforo,
0: strada.
1: Strisce pedonali, pedoni, auto.
0: Pensiamo a questa roba qui, quindi non negozi, capito? Okay. Non roba così.
1: Quindi la parola si trova per strada, Marco. Il numero invece?
0: È il numero più basso che trovate su un cartello stradale. Sappiamo, no, che ci sono i cartelli stradali sui limiti di velocità. Noi oggi abbiamo scelto il numero più basso. Due ore per pensarci. Lo facciamo come la coppetta del gelato di ieri. Dai, quindi se la parola la potete trovare per strada,
1: sì,
0: e il numero è il numero più basso che trovate su un cartello stradale,
1: qual è la password di oggi? 347 490 0042. Il più veloce vince i gadget.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Greedy, il titolo di questo pezzo, 10 minuti alle 16, quindi sono le 15.50 e in questo momento vogliamo vedere se qualcuno di voi ha indovinato la password del giorno.
1: Come abbiamo detto, la parola la potete trovare per strada e il numero invece l'ho dimenticato.
0: È il numero più basso che trovate su un cartello stradale. Chiaramente noi indichiamo il limite di velocità, no? Perché solitamente i numeri sono abbinati per i limiti di velocità.
1: Qual è la password?
2: Segnali zero.
1: Accesso sbagliata negato. Parola, sbagliato numero.
0: Certo, la ci parola. Sono... No, stavo dicendo, ci sono anche numeri che indicano per esempio le distanze, eccetera. Però quelli sono numeri già un po' più alti.
3: La parola del giorno è auto 10.
4: Accesso negato.
1: No, però ha a che fare con l'auto, la parola di oggi.
5: La password di oggi è divieto zero.
4: Accesso negato.
0: Vedi, perché qualcuno sta pensando zero perché lo associa al numero basso. Ma noi chiaramente per numero non intendiamo il semplice numero, intendiamo proprio il cartello stradale.
1: Possiamo dire che la parola di oggi si trova in tangenziale?
0: Si trova anche in tangenziale in autostrada, sì, ma non solo.
1: Ok.
6: Ciao ragazzi, la parola di oggi può essere marciapiede 30.
1: No, no.
4: Accesso
1: negato. È qualcosa
4: negato.
1: Che si trova per strada, si trova in tangenziale, si trova in autostrada, ma no, non si trova sul marciapiede.
7: Secondo me la password di oggi è vigili 5.
4: Accesso negato.
0: Neanche, poi il 5 è talmente un cartello raro che secondo me in Italia neanche c'è.
1: Oggi abbiamo parlato di multe, giusto?
0: Sì.
1: Quando prendi una multa, la prendi anche perché la parola che abbiamo scelto entra in azione.
0: Ah.
8: Spartitraffico 20.
4: Accesso
1: no,
4: negato.
1: Spartitraffico no, non entra no, in azione. No. No.
0: Certo, se lo distruggi no. Sì, entra in azione.
1: No.
9: Stazione di servizio 3.
4: Accesso negato.
1: No, è qualcosa che ha a che fare con tangenziale, con autostrada, con la macchina.
0: Però si trova anche nei centri urbani, è più raro ma si trova.
1: Se superi il limite di velocità entra in azione questa parola. Pronto?
10: Sì, pronto.
0: Come ti chiami?
10: Mi chiamo Pietro.
0: Ciao Pietro, ciao, benvenuto su Radio Kiss Kiss. La password del giorno è
10: Autovelox 10.
1: Giusto. L'autovelox, bisogna rispettare il limite di velocità. Hai mai preso una multa per l'autovelox?
10: A volte sì.
1: Non avevo dubbi.
0: Figurati, facciamo un applauso a Pietro perché lui grazie. È come noi, è normale come gli altri. E vabbè, anche altri avevano detto autovelox, tu sei stato il più veloce. Parlando di multe, oggi ci è venuto facile scegliere la password.
1: Ciao Pietro, chi schissa a te, grazie per seguirci.
10: Ciao.

0: Radio Kiss Kiss, i Queen, l'anno è 1984.
1: Che stando ancora qua.
0: Ma chi è? Anna Chiara.
1: Ma sta continuando a parlare, non sta mai zitta.
0: Ma lasciala sta. Ha un'esigenza comunicativa, capito?
1: Dopo ti spiego. Mangiare con Anna Chiara. Signori, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss, come stai? Come stai?
0: Alta? Beh, devo dire bene, ho scoperto una cosa
1: che
0: secondo me va anche a tuo vantaggio. Cioè, non so se hai notato, sono riuscito a dire l'anno degli Story Kiss senza mettere gli occhiali.
1: Complimenti!
0: Perché?
1: Hai fatto l'operazione.
0: Quando dormo un po' di più, l'occhio ne giova.
1: Ma davvero?
0: Ne giova, sì.

0: solo tu.
1: Ma tienitela, scusami, Gaia, ma questa, nostra, questa, no? Questa arroganza nel dire solo nostra, io non te la do, ma Gaia, ti prego, bossa nostra su Radio Kiss Kiss.
2: Ma che sta dicendo questo, ragazzi?
1: Facevo tutto un discorso come allora,
2: come si vede che è la fine della stagione.
1: Se oggi devi cominciare come ieri di nuovo ad avercela con me per niente, dimmelo
0: prima. Non ce l'ho con te, anzi oggi non te penso proprio. Bene. Io mi faccio il mio programma, tu ti fai il tuo, tu di cosa vuoi parlare?
1: No, non va bene così. Ma intanto mi piacerebbe sapere se abbiamo anche oggi una giornata mondiale.
0: Ce l'abbiamo, questa è pazza, è normale che ce l'abbiamo.
1: Con la sigla?
0: Certo.
1: E allora non mi va bene, però la facciamo lo stesso.
0: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Oggi martedì 28 luglio, dedicato un po' ad Alfio, la giornata mondiale del ripensamento.
1: Ok.
0: Di tutte quelle cose, tutte quelle persone che dicono una cosa, poi dopo 10 minuti, no.
1: Faccio mia colpa, è vero.
3: Ma
1: sono...
3: Alfio, sei un ipocrita.
1: Ma che c'entra?
0: Possiamo anche parlare della questione della nazionale italiana, che sta diventando una barzelletta.
1: Assolutamente.
0: Vogliamo Guardiola, sì, no, non fa niente, perché costa assai.
1: Come costa assai? Costa, ma avevate detto Guardiola.
0: Poi vogliamo Pirlo.
1: Ah, questo
0: è sicuro. No, non posso. Siamo, perché è legata a quelle situazioni, che poi che brutta storia veramente.
1: Di quella roba di agenzie di scommesse
0: russe,
1: eccetera, eccetera.
0: Mamma mia, che brutta storia,
1: sì,
0: veramente
1: quella.
0: Dove poi io sono a favore di Pirlo. Vabbè. Chi ci azzecca quel povero ragazzo?
1: Vabbè, ma secondo me ci sono altre questioni sotto che
0: ma
1: poi non emergono.
0: Ma attenzione, Maldini e Leonardo ci stanno? No, non ci stanno.
1: Ma neanche loro.
0: Noi due nomi abbiamo fatto e voi non ci avete dato la possibilità, quindi molliamo.
1: Posso suggerire?
0: Sì.
1: Visto che tutti questi grandi espertoni di calcio non vanno bene, ma cosa c'è di meglio di una tabula rasa come me?
0: Sì.
1: Potrei essere io.
0: No,
1: un
0: sei
1: CT.
0: Troppo tabula rasa. Ma quella entrata. Ma tu hai visto com'è entrata?
1: Allora, non ti devi far distrarre dagli elementi del paesaggio. È entrata Anna Chiara Mansino a prendere il caricabatterie.
0: Ma poi
1: che aveva
0: quando
1: dimenticato.
0: Entra, cioè, cammina tutta storta, va a finire nei muri.
1: Non è vero!
0: Cioè,
1: ma
0: è entrata,
1: non è vero.
0: È andata dentro. Sciangata.
1: Ma non è vero, è arrivata e è andata in direzione laterale perché lì era il suo caricabatterie. Comunque, scusami, giornata mondiale del ripensamento, qua si ripensa anche al CT della nazionale.
0: No, volevo dire questa cosa, sai che ti dico?
1: Cosa mi
0: dici? Ci ho ripensato, non voglio dire più niente.
1: E allora,
0: giornata
1: signori,
0: mondiale, no?
1: Se anche voi siete di quelli che ripensano continuamente alle cose che decidono, fate parte di questa giornata mondiale. Concludendo che solo gli stolti non cambiano idea, tra
0: sono
1: l'altro.
0: D'accordo.
1: Oh, io sono convinto che questa sia la musica più bella e non ci ripenso.

0: businessman, dito nella piaga, ma noi oggi invece siamo belli rilassati. Noi oggi le piaghe, le ferite, ce le lecchiamo,
1: nelle
0: le accarezziamo.
1: Piaghe del Signore.
0: No, smetti. Vogliamo invece, a proposito di sigle brutte, che sì, come le canti tu, abbiamo anche quella della nostra rassegnazione.
1: Ma perché, e allora, è brutta? Ma questo scherza.
0: Ma perché è bella?
1: È un incompetente.
0: Vai.
1: A sera, sera, sera, segnata stampa. In un mondo, in un mondo in cui ormai ogni canzone, ogni produzione musicale viene fatta con l'intelligenza artificiale, tu non puoi dire che la mia sigla generata da queste sapienti mani.
0: Quella sapiente Ugo, l'adoro. Ma non
1: è,
0: io non dico che
1: da solo fatto con Pasquale Viola.
0: Ma non dico che la devi fare con l'intelligenza artificiale, ma falla meglio, si può fare di meglio.
1: L'ho fatta con
0: me,
1: una deficienza naturale.
0: Va bene.
1: Allora, siamo molto rassegnati per quanto accaduto a Vicenza. Il problema, però, prima, quando abbiamo letto questa notizia, stranamente io e Alfio eravamo d'accordo.
0: È vero.
1: Ragazzi, questo qui non è un malfattore, questo qui è un genio.
0: Attenzione, raccontiamo prima la faccenda, poi ognuno prenda la posizione che vuole.
1: Allora, diamo un nome di fantasia a questo protagonista, che chiameremo signor Franco.
0: Ma no, ma c'è scritto signor Franco sulla notizia, non puoi dire che è un nome
1: signor
0: di
1: signor Franco.
0: Hai detto, okay, vabbè, ok, comunque tanto
1: è stato condannato, attenzione, in via definitiva nel 2021,
0: sì,
1: ma attenzione, per quale motivo adesso è in carcere?
0: Allora, perché faceva pagare fino a 40 euro di ingresso, di biglietto, per visitare una scenografia moderna che però lui spacciava per sito archeologico.
1: Lui,
0: e cioè,
1: praticamente ha costruito nel giro degli anni, ma facendo proprio ma questo è un fenomeno, secondo me. Scusami, la gente
0: detto,
1: gli dava 40 euro. Cazzo, ci prova, intanto se ha guadagnato un sacco di soldi.
0: Sì.
1: Perché questo qua ha fatto credere a tantissime persone di essere in un anfiteatro greco.
0: Esatto, allora si chiamava, e tra l'altro lo trovate anche su TripAdvisor, lo trovate su Google, l'anfiteatro Berico di Arcugnano, ok? Cioè, quindi si trova accanto al Monte Berico, sui colli berici, tutto bellissimo.
1: Ma si è inventato, è greco.
0: Sì, è greco, perché? Vabbè, ma dai, scusami.
1: Quindi
0: allora,
1: pensa che la gente, quando andava lì, lui si è inventato pure tutta una storia legata a Cleopatra.
0: Sì, a Giulio Cesare, ai Templari.
1: Questo
0: ha detto,
1: è un genio, 40 euro, ma lo dove...
0: Ha detto,
1: ma
0: che
1: noi
0: questo,
1: che facciamo?
0: Ha detto che questo sito risaliva al 393 dopo Cristo, quindi se riuscite a fare un calcolo è un bel po' di anni fa, effettivamente, ma in realtà aveva costruito tutto lui con materiali molto moderni,
1: fine,
0: blocchi,
1: ragazzi,
0: di cemento.
1: Attenzione, stanno cercando di fare delle indagini, perché dicono che questo, prima di stare a Vicenza, ha vissuto tanti anni a Roma. Probabilmente il Colosseo. Tutto finto!
0: Non è finto, non cominciare che poi magari i complottisti ci credono e cominciano a dire che non siamo andati sulla Luna e quello non è il Colosseo. No, però io, se fossi in Christopher Nolan, adesso questo qui lo attenzionerei per il prossimo film.
1: Per l'Iliade, vero?
0: Ah, certo.
1: Domanda. Ma l'insalata di riso è pesante?
0: Ma che c'entra adesso?
1: No, per dire.
0: Ma la sento qua.
1: La sento qua.

0: L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss, kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza. Kiss Kiss.
8: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
9: La musica più bella suona solo

0: Radio Kiss Kiss per questo pezzo di Merck & Cremont che si intitola Partenope e mi sa proprio di estate piena, ma d'altronde siamo anche al 28 luglio e continuiamo a rassegnarci, questa volta per una notizia che sento anche molto vicina.
1: Andiamo oltre oceano?
0: Andiamo oltre
1: oceano. Anche perché tu lì devi andare e quindi perciò la senti così vicina.
0: No, non la sento vicina perché andrò a New York fra qualche settimana, ma la sento vicina perché sono una... che schifo, Ciro, ma girati dall'altro lato.
2: È andata così.
0: Vabbè, dai, allora, mi ha starnutito addosso, se non si è capito, se avete visto il 158 Kiss Kiss TV.
1: Attenzione, un uomo di 31 anni, guardami, 31 anni.
0: Sì, ma non mi sembra la cosa da attenzionare.
1: È stato sfrattato da casa di 55 metri quadrati a causa dei suoi libri. Pensate che in questa casa c'erano più di 10.000 libri.
0: Porca miseria.
1: È stato sfrattato perché diceva, qua è pericolosa la situazione, qua prendiamo fuoco.
0: Ma chi, c'è una mente matematica che riesce a fare un calcolo velocissimo?
1: Sì,
0: 55 metri quadrati.
1: 55,
0: 10.000 libri.
1: 10.000?
0: Che misureranno 10 centimetri.
1: 10 centimetri
0: più per
1: la. Che vuoi sapere?
0: Quanti libri, quanto spazio gli restava vitale?
1: 4.
0: Che numero è? Okay, comunque immaginate 10.000 libri in 55 metri quadrati, avrà avuto pochissimo spazio. Il motivo non è che lui non avesse spazio per muoversi, è stato sfrattato perché il suo locatario ha detto che lui ha contravvenuto in qualche maniera agli obblighi sottoscritti al momento della firma del contratto.
1: Cioè, perché? Che cosa ha scritto nel momento del contratto?
0: I libri sono materiale infiammabile, tu non devi mettere a repentaglio e la tua vita, ma soprattutto quella dell'intero condominio.
1: Vedi, questo è il motivo per il quale a casa di Pasquale Viola non c'è neanche un libro. Perché lui è ligio al dovere. Lui
0: Devo
1: è una
0: dire.
1: Persona che rispetta le norme di sicurezza.
0: A casa di Pasquale Viola non c'è neanche un libro perché non ce li ha 55 metri quadrati.
1: Ma
0: è molto
1: tu sai
0: più piccola.
1: Che in questa radio,
0: sì.
1: Non ci sono libri.
0: Ok.
1: Non ci sono libri, sono solo dischi, sono solo CD. C'è un solo libro.
0: Sì.
1: Dopo te lo vado a prendere.
0: E di chi è?
1: Vuoi sapere che cosa qual è?
0: Qual è?
1: È la laurea di Ivanù.
0: Ma cosa dici? Non è vero, non è vero, non è vero.
1: Non sto scherzando, l'ho visto io.
0: Ok, esisterà anche la laurea di Ivanù, però c'è tutta una parte dedicata ai libri, perché spesso quando arrivano artisti che hanno scritto libri, anche cantanti.
1: Sì, vorrei farveli vedere.
0: Ce li regalano e noi li mettiamo tutti nella stessa libreria.
1: Il più accreditato è quello di Piccirillo.
0: Che hai detto niente. Grandi libri quelli di Piccirillo. Intanto, Amy Winehouse.

0: con una R volendo, perché no, Sam. My body is ready su Radio Kiss Kiss, signori. È martedì, vuol dire che almeno per noi corrieri di Kiss Kiss è il quart'ultimo giorno prima delle vacanze, quindi ci perdonerete se ogni tanto avremo delle piccole defaillance così proprio cognitive, perché siamo un po' agli sgoccioli, ma ce la metteremo tutta anche per raccontare la prossima notizia.
1: Infatti ci hai ucciso. Allora, attenzione, case piene e stanze impraticabili.
0: Che succede?
1: Chi sono gli accumulatori seriali e quanti potrebbero essere in Italia? Prego.
0: Allora,
1: ma che è un no, tema?
0: Sai che stavo pensando che c'era questo programma televisivo molto, come dire, morboso.
1: Qual era?
0: Da questo punto di vista. Si chiamava Sepolti in casa.
1: Un po' di tempo fa.
0: E parlava proprio del problema che attanaglia.
1: Che attanagliava tantissime
0: degli accumulatori
1: famiglie.
0: Seriali. Chi sono gli accumulatori seriali? Sono delle persone che ovviamente hanno una patologia, perché non è che stiamo parlando di gente che compra troppo rispetto allo spazio che ha e che non butta niente.
1: Ma comunque ne ho visti di personaggi del genere. Il problema è che queste persone poi restano da sole.
0: Restano da sole. Eh sì, perché è molto.
1: Giustamente dici, grazie al cazzo, non c'è lo spazio per altra gente.
0: No, restano da sole perché.
1: Per favore, non mi fare essere volgare.
0: No, perché gli specialisti parlano di un disturbo d'accumulo che si chiama hoarding disorder ed è una condizione riconosciuta proprio come diagnosi.
1: Non
0: capito?
1: Te ne rendi neanche conto. Cioè, magari tua moglie, tua figlia, che ti dice basta, non c'è spazio. Ma lui dice, ma non è vero, si sta benissimo. Guarda qua che ordine. Ma qua ordine, io ho perso tua madre.
0: L'ordine che deve arrivare per altra roba che ha comprato, che poi non è solo quello che comprano, ovviamente. Qui stiamo parlando anche di cose che loro trovano per strada, cose che non riescono a buttare, fino a quando lo spazio vitale si riduce veramente ai minimi termini e le condizioni igieniche scarseggiano per ovvi motivi. Va bene, comunque da qui si parte anche per un discorso molto interessante che faremo tra poco.

0: Stolen Dance, Radio Kiss Kiss, la novità che arriva con Raffa, il titolo che piace tanto a Ciro, non ho capito
1: cosa resterà di questi anni 80.
0: No, sei rimasto tu un po' indietro, siamo nel 2026, la novità di Raffa si intitola
1: Pazzi, stupidi ragazzi.
0: Ma non detto così però.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tutti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Yes, yes. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: è la canzone di Olivia Rodrigo che vi ha accompagnato negli ultimi 3 minuti e 43 secondi.
1: Allora, si parlava di accumulatori seriali.
0: Sì, sì.
1: Ok,
0: sì.
1: Tutte quelle persone che non buttano nulla.
0: Sì. Ricordiamo che è un disturbo assoluto, anche proprio diagnosticato, per cui si rischia anche tanto. Però al di là di questo, lontani dall'essere degli accumulatori seriali, mi pare di capire che chiunque di noi abbia difficoltà a separarsi da alcuni oggetti. Per esempio tu a casa tua, cose che non riesci a buttare.
1: No, ma non è che ho fatica a buttarli perché, che ne so, per affetto, no, per soldi o per altre cose. No, perché per scaramanzì, per paura.
0: Che cosa?
1: Che tipo tutte le cose sacre.
0: Ah,
1: i crocifissi,
0: okay.
1: I no, quadri delle Madonne,
0: capito,
1: di queste cose che c'è, magari non ce le ho appese, ma che stanno, che ne so, nel garage da mio padre.
0: Io non è che uno fa ritorsione, se,
1: no, ma io ho paura. Quindi vabbè, stanno là, stanno ammassate lì. Il quadro, hai capito?
0: Va bene, sì, ci sta. Non riesci a buttare l'iconografia.
1: L'iconografia.
0: Perché
1: sì,
0: hai paura che ti si ritorca contro in qualche maniera.
1: Io ho paura, poi c'ho sto fatto che a un certo punto mi compare. Ho sempre avuto paura.
0: Mi hai buttato.
1: Sì, che ho sempre avuto sta paura e mia madre e mio padre mi dicevano sempre: fosso cielo,
0: sei scemo.
1: Vero, me l'hanno sempre detto.
0: Io non riesco a separarmi da quelle cose. Adesso non c'è un oggetto in particolare, ma non riesco a separarmi da quelle cose che non mi servono più, non hanno più nessun valore perché sono passate di moda, ma mi ricordo perfettamente i soldi che ci ho speso e quanto ho faticato per averle.
1: Ah, ok.
0: Per esempio una vecchia console, per dirti.
1: Ah, quelle valgono?
0: Sì, vabbè, magari valgono, però io non sono neanche il tipo che rivende, non sono neanche il tipo che si butta in vintage.
1: Perché non si cambia la macchina, perché ha speso dei soldi.
0: Ma quello mi serve ancora, quello la utilizzo ancora. Allora, facciamo così, 347-490-0042, qual è quell'oggetto, quella roba che avete a casa e che non avete assolutamente il coraggio di buttare? Poi magari ci spiegate anche il motivo. 347 490 00

0: Ci direttamente nella storia della musica, l'anno il 1979, Ciro.
1: È anno bellissimo perché aprimo sul lungomare di Vasto una pinetteria. Pinetteria.
0: Panetteria.
1: No, era un negozio di pane. Ah, okay. Però solo per la gente si chiamava Pino. Pinetteria.
0: Ma tu capisci che sono anche un po' forzate a un certo punto. Io non vorrei
1: mamma,
0: dire.
1: Ma perché sei tu che sei troppo.
0: Va bene, pane per Pino. Ok, più pane per tutti. Intanto la storia della musica in quell'anno.
1: Pino. Attenzione, Donna Summer.
0: Donna Summer, questa ballatevela pure, si intitola Hot Stuff.

0: visto che se t'avessero visto per i provini di Full Monty t'avrebbero preso, caro Ciro. Donna Summer Hot Stuff 1979.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Buon pomeriggio, seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss. Si ragionava,
5: si
4: ragionava fuori onda. Io dicevo basta con la radio, basta, ho fatto tante cose, ho fatto un po' di teatro, ho fatto la radio, devo fare il cinema.
0: Ma come si fa il radio?
4: Io mi devo dare al cinema.
0: Allora sono d'accordo, ma solo
6: Nicolò,
4: lo sai perché basta interpretare semplicemente se stessi? Perché poi la radio, lo sai, è verità. Ho voglia di interpretare i grandi della storia.
0: Ma poi
4: posso
0: essere anche lì tuo partner, possiamo essere Gianni e Pinotto.
4: Ma perché non te ne vai?
7: Se la risposta italiana Elton John.
4: Sei grande.
0: Ma che c'entra Elton John?
4: Farò un biopic anche su Elton John.
0: Va bene. Oh, sai che sarebbe bello che io diventassi così famoso e tu poi dovresti interpretare il biopic interpretando me.
4: Io faccio il biopic.
0: Vabbè.
4: Schifezza.

0: Atomici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss. Intanto messaggi che arrivano al 347 490 0042. Ma perché prima abbiamo detto ci sono
1: oggetti che non riusciamo a buttare.
0: Esatto, che non abbiamo il coraggio di buttare. Voi perché ci siamo un po' affezionati, voi perché magari qualcuno è anche, come si dice, un po' attaccatino alle cose, un po' troppo materialista. Non è il caso di King. Di firma King,
1: dice, grande King,
0: dice: sono nato nella povertà, non riesco a buttare praticamente nulla, e anche se le butto cerco sempre di ricavarne qualcosa dai materiali. Questo è molto edificante, e chissà di essere...
1: Ma io stimo molto le persone che riescono a smontare qualsiasi cosa e riescono a guadagnare grazie al loro contenuto.
0: Vabbè, ma guarda che le nonne erano così,
1: porca miseria,
0: le nonne, i nonni non buttavano niente. Mia nonna anche un fil di ferro diceva: no, ma può servire,
1: può servire,
0: può servire. Certo che può servire.
1: Questo è il motivo per cui non hanno buttato altro,
0: può e non servire, sono servito a niente, tra
1: chi è?
2: Ciao Ciro e Alfio di Radio Kiss Kiss, sono Alice. Io non ho il coraggio di buttare quegli specchietti degli ombretti, dei fard. Praticamente finito gli ombretti e i fard, poi mi rimangono un paio di specchietti. Però io cosa faccio? Posso buttare? Chiedo a voi, ho portato una rogna per 7 anni, volevo capire.
0: Ma non li devi rompere?
2: Ciao, un bacio.
1: Oddio, lo sai che mi ha messo in difficoltà?
0: Ma che effettivamente, cosa, ma butti, ma mica rompi.
1: Ho capito, li butti, e se poi nel tragitto srompono?
0: Ma che te ne frega, non sei tu a romperli, a chi sta facendo?
1: Dici?
0: Sì. Allora, mi piace il messaggio di Marco che dice: oh, regà, io non riesco a buttare niente di tutto quello che apparteneva ai miei figli quando erano piccoli.
1: Oh, che bel, bravo, bravo Marco. Anche perché i tuoi figli da grande ti ringrazieranno.
0: Probabilmente.
1: Perché io non ho niente di quando ero un bambino. Motivo per il quale
0: ma
1: poi
0: tu non avevi
1: la
0: niente
1: nostra
0: già quando eri piccolo.
1: Il motivo per il quale la nostra generazione adesso che cosa fa?
0: Niente.
1: Compra i giocattoli degli anni 80.
0: Ma è vero. È vero.
1: Guarda i cartoni animati degli anni 80. Siamo troppo legati perché abbiamo avuto tendenzialmente un'infanzia felice.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: I nostri genitori ci hanno buttato tutti i giocattoli.
3: Stai scherzando?
0: No. Ma perché prima non si sapeva che tutto sarebbe diventato vintage? Capito? Perché noi siamo nati in un'epoca in cui bisognava comprare
1: e vedere quei giocattoli, no? Che sono di quegli anni, che hanno dei costi esorbitanti. Io dico: ma io ce l'avevo.
0: Ce l'avevo e adesso vale tanto. Saperlo prima. Ma il collezionismo prima era un'altra cosa, era la

0: son. Comunque sto pensando che devo buttare anche il vecchio stereo. È che non riesco a buttare.
1: Non quello... lo fare, no, no, non devi buttare.
0: Ma
1: lo
0: il vecchio stereo, ma ce ne saranno miliardi.
1: Me lo vuoi dare a me? A lo ne... dallo a me, ti prego.
0: Va bene, ok.
1: Mi puoi fare un regalo?
0: La radio funziona ancora, non funziona il lettore
1: no,
0: CD.
1: No, ma a me non mi interessa, io lo devo mettere là. Io ho un sacco di mensole, situazioni,
0: sì?
1: Lo sai, c'ho un sacco di spazi a casa,
0: bene,
1: e devo coprire dei buchi.
0: Ok.
1: Devo coprire.
0: Scusami, quanto mi dai però in tutto questo?
1: Ma questo è sempre la chiamata, è sempre a soldi.
0: Oh,
1: io ti ho cambiato la vita.
0: Io l'ho pagato.
1: Quanto vuoi? Quanto vuoi?
0: Adesso
1: voglio sapere quanto vuoi.
0: 347 490 0042. Quelli, cioè, non tirare fuori i soldi.
1: Ho 25 euro in tasca.
0: Non ce la faresti, è solo roba buona, D'Alpio.
1: Chi è?
2: Ciao a tutti, sono Ascanio da Formia. Io quello che non riesco mai a buttare sono le camere d'aria della bicicletta.
0: Perché?
2: Eppure non uso più camere d'aria da oltre 10 anni. Che ho le ruote tubeless.
1: Sì.
2: Però quelle camere d'aria tutte rattoppate che ho in cantina non le riesco mai a buttare.
0: Allora,
1: che bello, fanno parte di un ricordo, vedi?
0: Se non sbaglio, quella roba lì non va buttata.
1: È tipo come andare in trincea.
0: Quella roba lì va smaltita. Non la puoi buttare dove capita.
1: No, sicuramente, però lui non riesce a smaltirlo, vedi?
0: E si paga per smaltire.
1: Ah,
0: quindi,
1: donna, questo come
0: scusa, chiedo per un amico.
1: Mamma che pare, chi è?
3: Ciao ragazzi, ho 64 anni.
0: Auguri.
3: E ho ancora il cestino della colazione quando andavo all'asilo.
0: Bellissimo.
1: No, ma questo è fantastico.
0: Il panierino.
1: Non si,
0: si
1: può mai buttare una cosa del genere, soprattutto quando arrivi poi a un'età del genere. Fa una cosa, fatela mettere nella tomba quando muori.
0: No,
1: ma
0: però
1: chi se ne frega?
0: Ritorniamo al discorso di prima. Mia madre ha voglia che l'avrà buttato. Io me lo ricordo ancora quel panierino lì.
1: Ma tu sicuro? Io ti vedo proprio, no?
0: C'erano
1: il classico bambino con questo coso di metallo.
0: Ragazzi, mi bullizza anche quando, cioè, nel momento in cui non mi conosceva, bullizza anche il medico.
1: Ma perché ti immagino esattamente così, fisicamente, ma più piccolo di un metro.
0: Aiutate.

0: Chissà te, che sei imbottigliato nel traffico e fantastichi su quanto sia comodo il divano di casa. Chissà te, che riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e nelle piccole cose trovi la felicità. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss.
7: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
8: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.

0: Samurai J.
1: Comunque io mi ricordo ancora che lui si è sfragnato sul palco del Kiss Kiss Way.
0: È perché ha fatto tipo una scivolata
1: ho capito,
0: è come si è appizzato.
1: Sì, perché non fare parkour a questo punto, se, non lo fare. Comunque, grande Samurai J. Su Radio Kiss Kiss resta ancora l'argomento che state anche voi in qualche maniera snocciolando, cioè quelle cose che abbiamo a casa e che non riusciamo a buttare con grande facilità.
0: Esatto.
1: Che
0: cosa non riusciamo a staccarci.
1: Esatto, che cosa ci avete risposto al 347 490 0042? Sentiamo.
2: Ragazzi, all'ascoltatore che non riesce a buttare le camere d'aria,
0: sì,
2: ditegli che con quelle una volta noi facevamo le fionde.
0: È vero.
2: Quindi sì, se vuole creare un business fa
1: potrebbe essere
2: con legno e camere d'aria, fionde da tutte le parti.
0: Oh, bellissimo, ragazzi, è
1: sono
0: vero,
1: ritornati
0: vero.
1: Tanti giochi vintage, ma questo delle fionde no, forse perché è un po' violento.
0: Comunque è un po' violento, è un'arma, certo.
1: Noi giocavamo con delle cose pericolosissime.
0: Sì, ma infatti perciò poi all'epoca ogni tanto
1: occhi che spariva
0: saltavano qualche bambino.
1: Ma dai, vai.
3: Salve Radio Kiss Kiss. Allora, io sono del club, non butto nulla. È vero che è una casa giga enorme, come dicono i ragazzi. Ma quando mi serve qualcosa, trovo sempre tutto. Faccio un esempio: se devo fare un bigliettino di compleanno, trovo tutto, da cartoncini, nastrini o qualsiasi altra cosa.
0: È una merceria.
3: E quindi per me sì, io riciclo, riciclo creativo, non potrei farne a meno.
0: Brava,
1: sì,
0: brava.
1: Però adesso io
0: se hai un tuo ordine ci sta.
1: Non mi sono preparato il discorso che voglio fare a questa signora, però non so neanche se riesco a dirlo in italiano.
0: Allora non lo dire.
1: È che è complicato, cioè se tu quanta roba devi accumulare per avere la certezza che tu abbia
0: tu
1: tutto
0: abbia
1: al momento opportuno? Tutto devi accumulare,
0: tutto,
1: non devi buttare veramente più niente. E così nasce poi l'accumulatore seriale.
0: Vabbè, però dipende, l'accumulatore seriale è quello che proprio non riesce a muoversi.
1: Vai.
4: Ciao ragazzi. Io ciao. Nel 96-97 avevo più di 25 cappelli dell'NBA.
0: Ah,
4: una
0: bello.
4: Volta, quelli che oggi portano tutti.
1: E non li hai buttati.
4: Tra NBA e baseball.
1: Dico.
4: Ne avevo tantissimi, tutti originali.
1: Pensa.
4: Li ho buttati tutti.
0: No,
1: ma sei scemo, ma
0: tu
1: scusa.
0: Sei un pazzo.
1: Ma come li hai buttati?
0: Sei un animale.
1: Vabbè, comunque niente, sono arrivati tanti altri messaggi, non so se facciamo in tempo a sentirli tutti, eh.

0: quel tocco di francese che serviva, quel tocco di classe in un programma che devo dire delle volte invece tocca dei fondali molto bassi. E allora noi ci diamo anche una Giselle con Dimanche Midi Pile.
1: Allora, attenzione, parliamo di un altro problema che attanaglia noi, okay, noi professionisti.
0: Noi professionisti
1: del bello.
0: Sta includendo anche
1: no,
0: me?
1: No,
0: ah, ok,
1: no.
0: Scusa.
1: Noi faccio uso un plurale maestatis
0: per dire
1: parlando
0: chi?
1: Del sottoscritto.
0: Ah, ok, va bene. Tu contieni moltitudini un po' come il divino Telma, mi
1: esatto,
0: pare di capire.
1: Esatto. Di allora, cosa vogliamo parlare?
0: No, dobbiamo parlare di questa faccenda perché un po' io me ne rendo conto quando vedo alcuni personaggi famosi sui social, soprattutto parlo di Gian Yaman, che tra l'altro di recente ho anche conosciuto di persona, Belen Rodriguez, Morrone, dimmene un altro super figo, Fabrizio Corona,
1: belli, quando si parla di
0: Marco belli. E Raff, capito? Tutta questa gente qui super figa, super bella. No, beh, che Marco e Raff sono bei ragazzi, scusami. Comunque, vengono spesso bersagliati dall'opinione pubblica e soprattutto dagli utenti dei social.
1: Esattamente.
0: Perché?
1: Perché? Perché? Dimmelo tu perché. Perché io soffro tanto
0: perché
1: per questa cosa.
0: Perché c'è l'halo effect, cioè l'effetto alone. Tendiamo ad attribuire automaticamente alle persone considerate attraenti qualità positive come intelligenza, simpatia, affidabilità e anche successo.
1: Sì.
0: Il problema qual è? Che questo allone si restringe dal momento che queste persone cominciano veramente ad avere successo e noi pensiamo automaticamente, è un bias cognitivo molto strano, pensiamo che quelle persone siano automaticamente arroganti. Diciamo,
1: non ho capito il gioco.
0: No, allora, quelli sono belli e noi pensiamo, ah, è bello,
1: ma
0: sta avendo successo.
1: Ma perché è sempre una questione di invidia sociale,
0: si monta
1: la
0: testa.
1: Gente è l'alone sotto la maglietta. È quello che è l'invidia sociale, la gente dice, ah, quello è bello, e allora no, e allora no,
0: no, però,
1: non vai bene, allora sei privilegiato.
2: Grande giro, grande giro.
0: Grazie, no, in realtà grazie. Lo dicono anche gli esperti, cioè noi tendiamo a vedere come arroganti e presuntuosi tutti quelli che ottengono dei privilegi dalla loro bellezza.
1: Mentre
0: ma non
1: invece
0: è così.
1: Uno meno bello, però è bravo,
0: sì.
1: È bravo nel suo lavoro, dice,
0: sì.
1: Questo si è fatto da solo.
0: Si è fatto
1: questo
0: da solo.
1: Questo è carismatico, questo è un leader.
0: E questo ha autostima.
1: Esatto.
0: Lì non è arroganza,
1: è
0: autostima.
1: Non è bravo, è autostima, non è arroganza.
0: Come
1: se sei bello sei arrogante.
3: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Trade Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: ti muove, si muove. Sembra quasi quando vedi qualcosa che ti fa schifo e dici oddio si muove. Allora
1: parlavamo Ciro. dei belli soprattutto sui social, che vengono spesso additati,
0: vengono
1: per
0: additati.
1: La serie, la sindrome del deve aver avuto una vita tutta facile.
0: Ma sì, perché si parla tanto del pretty privilege, no, del beauty privilege, cioè quando uno è bello si pensa sempre figurati, avrà avuto vita facile o comunque passaggio facile grazie alla bellezza, mica al suo talento.
1: Esatto. Ma poi c'è un'altra espressione, tu sì. Mi dicevi, qual è questa qua del tall poppy syndrome?
0: La tall poppy syndrome sarebbe, tradotto in italiano, tagliare il papavero più alto, cioè praticamente quando qualcuno emerge troppo gli altri sentono il necessarissimo bisogno di mozzarlo un po', riportarlo a dimensioni più basse, a livelli più bassi.
1: E che brutta cosa però,
0: tipo scendi dal piedistallo, dovrebbe
1: sì,
0: essere
1: ma questo è
0: roba.
1: Sempre perché cioè io sono invidioso di te, quindi non è giusto che tu sia in una posizione privilegiata,
0: ma
1: no?
0: Tu fai presto a dire invidia, in realtà si potrebbe...
1: Ma che cos'è?
0: Si chiama Schadenfreude.
1: Schadenfreude.
0: No, non lo so pronunciare. Come si chiama quella roba lì? Schadenfreude.
1: Schadenfreude.
0: Cioè il piacere di vedere qualcuno fallire.
1: Ecco.
0: Che più qualcuno però che ci ha provocato invidia, quindi hai ragione da questo
1: ma
0: punto.
1: Ma infatti questo piacere poi spinge anche, soprattutto sui social, spinge gli utenti a interagire maggiormente con contenuti negativi.
0: Certo,
1: che
0: certo.
1: È quello che spesso succede ad esempio con Fabrizio Corona, Michele Morrone.
0: Ma per questo ne stiamo parlando.
1: Che fai? Loro, siccome se ne parla tanto di questi personaggi, più se ne parla male,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: E più gli altri si sentono in dovere di scrivere cose negative.
0: Ma certo, io ultimamente, ripeto, ho conosciuto Gianni Amann e sai che un sacco di loro mi hanno detto prevenuti all'inizio, dai, Gianni Amann se la tira. No ragazzi, se la tira. È uno bello che sta facendo anche un sacco di cose da un punto di vista proprio professionale e va bene così. Perché uno deve partire prevenuto che se la tira solo perché è bello? Me la tiro più io, che bello non sono.
1: È vero, ragazzi, è vero. Alfio se la tira.
0: Ma non è vero.
1: E ve lo dice un bello.

0: Credo che il titolo di questo pezzo sia American Girls. Per quante volte Harry Styles l'ha ripetuto?
1: Così dicono.
0: Così dice lui, Harry Styles. Io invece ti dico anno 1981.
1: Anno in cui vengono fondate due aziende.
0: Quali?
1: Te le dico? Te le dico. Una è l'azienda autonoma di stato filatelica e numismatica.
0: Che roba è?
1: E l'altra è la trattoria da Coscezio a Letto Manopello.
0: A Letto?
1: Letto Manopello.
0: Che è
1: provincia di Pescara.
0: Ah, ok. E dove siamo stati ultimamente per il Kiss Kiss?
1: Letto Bellissimo. Manopello.
0: Soft Cell con Mark Elmond. In quello stesso anno cantavano Tainted Love.

0: Tainted Love, Soft Cell, Markel Mondal, l'avevamo già detto prima e abbiamo anche detto 1981. Ci sono le news, Ciro? Ci sono? A posto.
1: Una buona serata e bentrovati. La nazionale di calcio ha un nuovo commissario tecnico e un nuovo direttore sportivo, rispettivamente Roberto Mancini e Claudio Ranieri. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, in conferenza al termine del Consiglio federale. La presentazione ufficiale avverrà domani alle 18, mentre entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre. Cambiamo argomento, esplosioni e crolli, aeroporto chiuso e treni deragliati in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. Diversi dispersi all'interno di un centro commerciale, il sisma avrebbe fatto crollare il secondo piano della struttura. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime, oltre 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione, al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti. Alla Casa Bianca l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, che prima del colloquio ha ribadito che la priorità di Kiev è la difesa antibalistica e la cooperazione strategica con l'America. Bisogna avvicinarsi alla pace, ha ribadito per il Tycoon. Oggi in programma anche un incontro con il premier israeliano Netanyahu. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con Teheran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Torniamo in Italia. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti atteso in aula. La modifica punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto deciso e comunicato dai rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e UILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato anche che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto ad agosto. Fermato dai carabinieri il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite ad arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, nell'Interland milanese. Si tratta di un 39enne di origine egiziana che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Ancora sport, l'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di scherma di Hong Kong, battuti i rimonte padroni di casa, gradino più alto del podio anche per le azzurre della spada femminile a squadre, che hanno avuto la meglio sull'Estonia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina, grazie per le news e grazie soprattutto a questa amica Roberta, vedi?
2: Sì, che dice, cosa
0: bravo,
2: dice?
0: Ciro, che hai saputo leggere Letto Manoppello.
2: Ecco, quale sarebbe stato il modo per sbagliare Letto Manoppello?
0: Tu non lo sapresti dire.
2: Letto Manoppello.
0: Chiedimi, ma se non come si chiamano gli abitanti.
2: Come si chiamano gli abitanti di Letto Manoppello?
0: Letto Manoppelleni.
2: Sì, magari anche con un tono meno idiota. Ma chi ti dice che non siano Letto Manoppelliani?
0: Allora, siamo a Letto Manoppello e oggi facciamo la bello.
2: Ah, invece siamo i Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Allora, promettiamo. No, grandi cose no. Medie cose, dai, medie cose per questa.

0: prego, ti risponderà Spyro. Intanto, allora, caro Ciro, siamo nella terza ora dei Corrieri.
1: Siamo nella terza ora,
0: siamo nella terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, intanto come stai? Hai prenotato le tue vacanze?
1: No, ancora no.
0: Ma com'è possibile?
1: Sto dicendo,
0: ma mancano tre giorni.
1: Ma io non so ancora che devo fare, qual
0: Ciro,
1: è la mia vita.
0: Allora, poi ti lamenti.
1: Stanno cambiando tante cose.
0: Allora, scusami, quanti giorni, ma Pasquale, tu che sei bravo in matematica.
1: Tre giorni.
0: Ah, ok, tre giorni mancano per la fine della season number four.
1: Sì.
0: Number four?
1: Number four con
0: number
1: te.
0: Three e mezzo, ok, dei Corrieri di Kiss Kiss. Ma mancano veramente, è questione di ore,
1: ma tu non vuoi da me? Cosa vuoi da me?
0: Vorrei che tu prenotassi le tue vacanze.
1: Non voglio prenotare, non voglio fare niente, non voglio andare.
0: Perché
1: da
0: non vuoi? No, perché non sai dove vuoi andare. Allora, Ciro dice che io sono un indeciso. La verità è che lui non riesce a decidere la destinazione delle vacanze. Facciamo in questo modo. Voi che siete all'ascolto e che volete molto bene,
1: vada
0: al cuore Ciro.
1: Vada.
0: Che ha scritto? Che ha scritto?
1: Ciro andrà in Thailandia a macinare. Ma come ti permetti?
0: C'è già stato.
1: A parte che già ci sono andato.
0: C'è stato a gennaio,
1: ragazzi. Ma non
0: ragazzi.
1: Sono andato a macinare. Ma perché intendi per macinare?
0: Cioè,
1: ma chi è questo qua?
0: Ma cosa hai fatto in Thailandia?
1: Ma non è periodo di seminar.
0: Ragazzi, Ciro non lo ha raccontato. Ciro non lo ha raccontato perché è una persona molto molto umile e molto riservata.
1: Io sono Ciro, riservato.
0: Ciro è stato in Thailandia in un convento per ritiri spirituali.
1: Ritiri spirituali.
0: Ed è stato lì due settimane
1: sì,
0: a ritrovare se stesso e la sua interiorità.
1: Esatto. Ho perso lo spirito, però.
0: Non ci crede neanche la regia.
1: È un creativo.
0: No. Sai che il.
1: Ho perso lo spirito, però.
0: Non ci crede neanche la regia.
1: È un creativo.
0: No. Sai che il programma dei Corrieri di Kiss Kiss è un programma condiviso.

0: vostra terra e ditegli che cosa gli fate vedere. Vale tutto, o del paesaggio o di quello che avete da offrire voi.
1: Questo mi piace.
0: 347 490 00 42. Dove deve venire Ciro? Perché io, ci deve venire?
1: Io vengo con le mozzarelle.

0: mai più.
1: Che non è proprio carino da dire, lo abbiamo già detto, ma se lo dice Noemi ci piace un sacco.
2: Sì, assolutamente
1: spero
2: sì.
1: Spero di non incontrarti mai più. Noemi, tu ci puoi dire quello che vuoi perché ci piace un sacco. In realtà vi piace tanto anche Ciro, motivo per cui addolorati.
2: Ma a me non piace quando poi al centro dell'attenzione ci sono io e diventa un programma cirocentrico.
1: Ma no, ma figurati.
2: Lo sai che...
1: Non ti piace per
2: non
1: niente.
2: Sono tanto per la quale.
1: Va bene, allora facciamo che ti stiamo proprio
2: però,
1: forzando.
2: Però vabbè, ve lo faccio fare perché è un momento un po' così, dai.
1: Allora intanto scusa, volevo dire alla regia, scusate se scopro gli altarini tecnici. T'ho scaricato un paio di cose senza averle sentite prima, spero non ci siano no.
2: Lo sapevo, chissà che arriva adesso.
1: Capito, non so.
2: Perché?
1: Magari...
2: Che cosa abbiamo chiesto?
1: Abbiamo detto, Ciro non sa dove andare in vacanza. Voi, molto toccati da questa tristezza che pervade l'animo di Ciro, avete deciso di invitarlo a casa vostra o comunque dalle vostre parti. Offrendogli da vedere qualcosa.
2: Vengo, perché devo venire in quel posto
1: vedere
2: magari?
1: Vedere e toccare.
2: Però
1: con
2: vedi
1: mano.
2: Che sei tendenziale.
3: Ciro, se vieni in Sardegna.
1: Oddio.
3: Ti porto a mangiare il porceggio arrosto.
1: No.
3: Tu porta mozzarella.
1: Sì.
3: Così.
1: Porta?
3: Ci rinfrescano un po'.
2: Rinfresca. Ho capito, a te ti è rimasto un pezzo di porco in gola che stavi
1: costoletta.
2: Morendo. No, ma grazie, però grande la Sardegna. Ci andrei proprio in Sardegna.
1: Solo per allora, a parte per il mare, ma anche per il porceddu.
2: Tutto, ragazzi, Sardegna è stupenda. Vai, animale.
1: Altri messaggi. Qualcuno dice vieni a Chieti, però non dice perché.
4: Allora, invito Ciro nella mia terra, Gragnano, terra di vento, ma soprattutto di gastronomia. Pasta, vino, olio. E ti porto a vedere la Valle dei Mulini. Sì, te l'ho detto, Ciro.
2: Grande, la Valle dei Mulini. Mi all'ingrasso.
1: La Valle dei Mulini a vento.
2: Sì,
1: però
2: esatto.
1: Non ci mangiare cose davanti ai mulini. Vabbè, che tiri tutto in
2: tutto
1: faccia.
2: Tutto si ritese.
4: Ciro,
2: chi è?
4: Ti aspetto a casa mia. Vieni a Corigliano Rossano. Tanto già ci sei stato.
1: Hai voglia.
4: A fare il Kiss Kiss Way.
2: Bello, sì, ma l'anno scorso. Quanto ci siamo divertiti?
1: Ma siamo stati anche un intero agosto io e Ciro da quelle parti.
2: Un giorno racconteremo le peripezie di Corigliano.
1: Io direi di no.
2: Un giorno le racconteremo.
5: Ragazzi, buonasera. Ma io me lo porterei pure a Ciro in vacanza. Ma poi non posso andare da nessuna parte. Dove me lo porto?
1: Tu sei un cane.
5: Troppo bello. Poi si mette a fare il simpatico. Mette a fare il brillante. Non mi posso muovere che ci accerchiano.
2: Ha ragione.
5: Ciro, mi dispiace.
2: Non fa niente, è andata così.
5: La prossima, dai.
1: Ma scusa, è gelosa preventiva. Ancora prima che qualcosa possa, è già gelosa di te.
2: Eh sì, perché lei lo sai come siamo.
1: 347-490-0042. Ciro deve venire da voi. Perché?
2: Ma perché non voglio fare niente.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Yes, yes.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: chissà dove va in vacanza Bruno Mars, inutile chiederselo, lo sapremo solo a settembre quando vedremo delle foto bellissime che avrà postato.
1: Se non sbaglio lui va a Vieste.
0: A Vieste?
1: A Vieste Bruno Mars.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ma come fai a saperlo?
1: Ma così avevo sentito dire.
0: Ma chi frequenta?
1: Così dicono.
0: Signori, avete invitato Ciro dalle vostre parti perché ci tenete tanto che lui passi una bella estate, un bel mese di agosto. Sentiamo dove però.
2: Ciao Corriere, io sono Venere, vengo da Isernia.
3: Che bel nome.
2: Se vuoi puoi venire a San Salvo con noi, così andiamo a...
1: Andiamo?
2: Così ci divertiamo insieme. Ciao Ciro, ciao a tutti.
1: Ma quanto è bello, andiamo a San Salvo. Salutami mamma.
0: Dai, ma scusa, ma la dolcezza di questa bambina
1: è dolcissima.
0: Poi mi ha fatto anche molto.
1: Avrà una mamma ancora più simpatica e dolce.
0: Ci avrà anche un papà, però fai attenzione.
1: Non si sa mai.
0: Tra l'altro mi ha fatto molto ridere. Ci divertiamo. Ha pensato.
1: Non si ricordava.
0: No, ha pensato.
1: Però
0: questo,
1: me lo ricordo il lungomare di San Salvo, amore mio. Io ci sono stato tanti anni quando ero piccino come te.
0: Ci siamo stati insieme io e te. E
1: infatti è stato bruttissimo quell'anno.
0: Allora,
1: attenzione.
0: Dai, sentiamo ancora.
4: Io ritorno a Pescara che ti faccio assaggiare gli arrosticini.
0: Amico, ma sembra una minaccia. Scusami.
1: Arrosticini.
0: Torna a Pescara.
1: Che tutti quanti mi stanno invitando a mangiare, ma mi vedono magro.
5: Ciao Ciro, io vado in vacanza a Marotta. Se sai cucinare, puoi venire a casa mia. Grazie, ciao.
1: Marmotta?
0: No, ha detto Marotta.
1: Ha detto Marotta.
0: Ha
1: chiesto scusa.
0: Non ha parlato di marmotte.
1: No, ho capito marmotte.
0: La marmotta è un'altra cosa.
6: Io vieni a casa, dormi una mano a pulire il giardino. Tanto la birra ghiacciata sta. Quella non manca mai.
1: La birra ghiacciata sta.
0: Perché bellissimo. Se non sta è un problema.
7: Io, se vieni a Rocca di Vandro, ti faccio mangiare i gnocchi il 2 agosto. Non so se rendo l'idea. Ci sta
1: fresca.
7: Tutto, il vento, l'usale, l'uviendo, ci stanno i gnocchi. Ciao Ciro.
1: Ma dove ha detto? Rocca?
0: E un po' di carne alla brace e tutto il resto. Vai ancora.
8: Buongiorno Kiss Kiss. Ciao Ciro. Visto che a te piacciono i ritiri spirituali, ti consiglio di venire vicino a casa mia. C'è un convento di suore.
0: Nei conventi di suore non ci possono entrare.
1: Ma perché chi te l'ha detto che non ci possiamo entrare? Dipende se vai là con quale intenzione.

0: agitare Coca-Cola, un titolo che mi mette un po' d'ansia, devo dire, perché immagino sempre un po' la scena. Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. Comunque, di base, se analizzi un po' la tendenza generale, è cambiato completamente il modo di prenotare le vacanze.
1: Ecco, in che
0: senso? No, dico oggi, anche con i social, cioè se tu ti ricordi, in epoche un po' più analogiche, io almeno lo facevo, andavo in agenzia, agenzia di viaggio, non prenotavo tramite agenzia perché ero uno squattrinato.
1: Mamma mia, e anche lì, vedi, se ne approfittava del lavoro degli altri.
0: Ma
1: e
0: no,
1: cosa facevi?
0: Prendevo i cataloghi, mi guardavo i cataloghi.
2: Sono trascorsi 84.
1: Però era molto bello,
0: guardavo i cataloghi.
1: Prendevi tutti i cataloghi dei vari tour operator, le crociere.
0: Prima era un po' così, certo, però potendo ti toglievi da un sacco di ambasce.
1: Invece,
0: potendo,
1: sai,
0: prenotare con
1: secondo
0: l'agenzia.
1: Me una volta come si faceva, ancora prima, secondo me, delle agenzie.
0: Come si faceva?
1: Era soprattutto a passaparola.
0: E cioè?
1: Dove deve. Voglio, ci stanno campi già pestum.
0: Come no?
1: Ed è belli. E tu andavi,
0: certo,
1: senza aver visto questo posto.
0: Come
1: andavi
0: no?
1: Lì solo perché tua cognata, un'amica, aveva
0: c'era
1: parlato
0: capitato,
1: bene di quel posto.
0: È vero, è vero. E invece oggi è un po' diverso. Oggi apri Instagram e dici, ho visto. Anzi, salvi il reel.
1: Esatto.
0: Magari tra posti da vedere.
1: Poi molti posti sono. Alla fine, cioè, li vedi sui social, dici, un bellissimo,
0: c'è,
1: fantastico, ma alla fine c'ha solamente quella finestrella.
0: Come no, e magari poi c'è pure la fila per fare la foto lì, è così.
1: Poi dietro è tutto sgarrufato.
0: È vero, è vero, è bello l'effetto Instagram, lo sappiamo benissimo. Però al di là di questo, è bello notare come cambiano le tendenze, ma noi abbiamo sempre la musica più bella.

0: Adesso.
1: E adesso, ragazzi.
0: Uno dei producer più attenzionati nell'ultimo periodo per la musica elettronica francese, LB1.
1: E non parliamo di David Guetta.
0: No, parliamo di LB1. Lead a sign.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
1: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo.

0: something I want to talk about.
1: Il messaggio cantato.
2: Eccolo che arriva. Il messaggio cantato di oggi, tu l'hai sentito?
3: Sì, certo che l'ho sentito. È una bella storia d'amici. Sembra. Allora, almeno come comincia, sembra la nostra storia, la mia e la tua.
4: Ma perché questo mi mette sempre in mezzo ai
3: perché
4: suoi discorsi?
3: Perché io e te ci apparteniamo,
4: ma chi te lo conosce,
2: ragazzi, sul
3: volume. Io e te siamo una sola cosa.
2: Mamma mia.

0: Riprenditi.
1: Ah, hai capito? Gli ha fatto lo scherzo dei famosissimi scherzi che si fanno nell'agro nocerino.
0: Ma come ti permetti? Noi siamo come i giapponesi, viviamo nel futuro ormai. Ma figurati.
1: Questo si fanno, si prendono le buste con lo sterco di cavallo e le mettono nel cassetto delle mutandine.
0: Tratto da storie vere, perché poi nelle relazioni amicali c'è sempre uno dei due che cresce prima dell'altro e non gli stanno più bene delle cose.
1: È vero.
0: Grazie a chi ci ha mandato questo messaggio e mi riferisco a Raniero, grazie mille per averci.
1: E qui abbiamo la busta?
0: No, non abbiamo niente, ragazzi. Ancora domani e ancora solo per questa settimana, come se fosse un'offerta di televendita.

0: Capito?
1: Lui così un po' questo, è un po' lascivo così.
2: Allora, attenzione ragazzi, grazie, è finita un'altra puntata, noi torniamo domani dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss, salutiamo tutto il Cucazzaro e diamo la linea a Benny.
1: Benny, comportami a casa Kiss. Allora, intanto il Cucazzaro io lo voglio nominare perché ha nome e cognome, uno si chiama Pasquale Viola,
3: ciao,
1: ed è regia. Ciao anche ad Arduino,
2: andiamo anche Lucilla.
1: Lucilla, chi vogliamo più? No,
2: Alzio Battaglia, no, che oggi è leggermente lascivo.
1: Va bene, c'è anche Ciro Rimatola e come sempre da noi due
4: Radio Kiss Kiss a tutti.

0: Che annata quella del 2000. Moby, il nostro History Kiss, Natural Blues. Prima di iniziare, subito in redazione con Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. È durato poco più di un'ora l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Soddisfatto il leader di Kiev, che ha ringraziato il tycoon per tutto ciò che hanno fatto insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace. Abbiamo discusso, aggiunto, di licenze per la produzione di intercettatori Patriot e di diplomazia. È importante che il processo diplomatico concluso venga rivitalizzato. Il presidente Trump, protagonista anche di un incontro a porte chiuse con il primo ministro israeliano Netanyahu, sul tavolo la presenza di Israele nel Libano meridionale, gli sforzi per ampliare gli accordi di Abramo e il conflitto in corso con l'Iran. E a tal proposito il tycoon ha ribadito che ci sono stati colloqui molto buoni con Teheran, ma torna a minacciare: finiremo il lavoro con i bombardamenti se non sarà raggiunto un accordo. Il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone vicino alla città di Kumamoto, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno e un decesso. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe fatto crollare il secondo piano della struttura. Le autorità parlano di un numero considerevole di vittime. Intanto revocata l'allerta tsunami diramata dopo la scossa. Solidarietà alla popolazione da parte della premier Meloni. Veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella all'aeroporto di Pantelleria per la cerimonia del decennale di istituzione del Parco Nazionale della Regione Siciliana, istituito proprio sotto la sua presidenza. Le isole minori del nostro paese, ha ricordato Mattarella, sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e richiedono un'attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Ancora morti sul lavoro: un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Non escluso un malore per il caldo. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. Lo sport, calcio: il presidente della FIGC Giovanni Malagò in conferenza al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il nuovo dirigente sportivo e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà invece nominato un responsabile delle giovanili azzurre. Mondiali di scherma di Hong Kong: l'Italia del fioretto maschile è oro, battuti rimonta ai padroni di casa, gradino più alto del podio anche per le azzurre della spada femminile a squadre, che hanno avuto la meglio sull'Estonia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Benny. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Mancini che torna sulla panchina dell'Italia, l'informazione che tornerà su Radio Kiss Kiss domani mattina puntuale come sempre alle ore 7. Sono le 7 della sera, le 19. Buona serata a tutti da Benny e da Roby, che in regia salutiamo e abbracciamo anche la nostra Roby. Ieri com'è andata? Buona la prima ufficiale, zio. Mettiamola così. Saremo insieme 2 ore con Portami a casa, Kiss Kiss. Ovviamente voi protagonisti insieme alla musica più bella. Quanto è brutto quando un paese straniero spia in casa nostra e ci vengono a toccare cose che per noi sono fondamentali. Tra poco partiremo proprio da qui. Noi non vi spiamo e quindi mettetevi comodi e godetevi Irama e la sua cabana.

la tripletta delle 19, la tripletta di Portami a casa Kiss Kiss di questo 28 luglio 2026. Dicevo, quanto è brutto quando qualche straniero ecco spia in casa nostra o comunque controlla le cose di casa nostra, poi soprattutto se si parla di cibo e toccano il cibo agli italiani, è chiaro che un po' di rancore, di ira e di arrabbiatura c'è. In questo caso è la BBC che attacca l'Italia per l'alimentazione dei bambini e dice: i bimbi italiani sono in sovrappeso. Questo perché? Perché la proverbia

0: Viale tradizionale e famosa dieta mediterranea è ormai un lontano ricordo. Il numero di bimbi e adolescenti italiani in sovrappeso aumenta sempre di più, dice la BBC. Noi siamo tra i paesi peggiori d'Europa e questo però fa arrabbiare. Perché? Perché nel Regno Unito l'obesità infantile è un'emergenza proprio riconosciuta, cioè oltre il 22% dei bimbi già è in sovrappeso all'inizio della primaria. Quindi invece di guardare le cose di casa vostra, perché guardate noi, in ogni caso dicono che la colpa per l'Italia è delle 5P. Che cosa sono le 5P? Ecco, ve ne parlo tra poco.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Romantica. Dicevamo che il Regno Unito, dove c'è un'obesità infantile abbastanza importante, guarda invece all'Italia e dice che i bambini italiani sono in sovrappeso ed è un numero, un dato destinato a aumentare. Questo perché la dieta mediterranea è soltanto un lontano ricordo. Ora, dieta mediterranea che è basata, lo sappiamo tutti, no? Su verdure, legumi, olio, cereali, pesce, oggi dicono loro non esiste più. Solo il 10% degli italiani segue ancora la vera dieta mediterranea. Perché? Questo perché la moderna alimentazione, soprattutto dei giovani, si è impoverita e si concentra su quelle che vengono definite le 5P, che i bambini mangiano in quantità industriale e che fanno male. Le 5P sono la P di pizza, la P di pasta, la P di patate, la P di proteine, che poi, voglio dire, non è che tanto male facciano, e la P di pane. Mettiamoci anche la sesta P, quella di panza, cioè la pancia che viene così alimentata da queste 5P. Allora, dato che sono le 19:15, quindi quasi ora di cena, o per qualcuno è già ora di cena, stasera nella vostra cena quante P ci sono? Pizza, pasta, patate, proteine e pane. Io ne porto a casa due di P, quello già lo so. Porto la P di pasta e la P di proteine, che non mancheranno nella mia cena in questo martedì 28 luglio. Nella vostra cena, al menù di questo martedì sera, quante P come pancia, ecco, mangerete?

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Kiss, kiss.

0: ma anche la pancia gira, lo stomaco in subuglio, perché qui dal Regno Unito dicono che l'alimentazione dei giovani italiani è totalmente sbagliata, perché ci sono le 5 P. Che sono queste 5 P? Sono chiaramente pizza, pasta, patate, proteine, pane, che fanno ingrassare a dismisura i giovani italiani. Ho detto stasera nella mia cena 2 P ci sono, pasta e proteine. Quante P portiamo a casa stasera? Andiamo!
1: Buonasera, sono Barbara.
0: Ciao.
1: Da Petacciato. Vi siete dimenticate la P di parmigiana che mangio questa sera.
0: Beata te.
2: Polpette con pan grattato, parmigiano al sugo di pomodoro.
0: Di pomodoro, posso dirti buona cena allora per questo.
3: Buonasera, stasera per cena ci saranno le 3 P: pizza, patate, poi c'è la P di panza e poi un'altra P la io aggiungerei io, vai, P di panzarotto.
0: Ecco, l'ho preciso per chi non è di Napoli e dintorni, il panzarotto è il croquet è una delle cose
4: stasera
0: più buone dell'universo.
4: Stasera giusto un paio di P,
0: sì,
4: ma nel giro di 3-4 giorni le facciamo tutte, Vorrei sapere a questo punto, tolte queste 5-6 P, che cosa ne sarebbe da mangiare? Cosa mangiano loro a parte brodini?
0: No, a parte loro con le P mangiano la pie, che è la famosa torta in versione anche salata, il pudding, il tipico dolce preparato al cucchiaio, e il pasty, il fagottino ripieno. Ma per rispondere alla domanda più importante, tolte ste 5 P, cosa resta? Penso la C di cavolo, sto cavolo, insomma. Quindi viva le P, viva la gastronomia italiana, come scrive qualcuno, l'importante è la quantità, non esagerare. Con moderazione si mangia tutto.

La voce potente è quella di Alex Warren con Fever Dream nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, per chiudere il discorso alimentazione, mi sento di condividere le parole di Anna che scrive: a casa mia la parola dieta sovrappeso non esiste, mangiamo di tutto senza rinunciare a nulla, comprese le famose 5P di cui stiamo parlando, che non devono mancare perché sono essenziali, però bisogna stare attenti a come le si mangia, quantità, che è la parola d'ordine. Stasera per cena salsicce e peperoni con aggiunta di pane, ovviamente una cosa leggera, cioè il peperone, e poi la sera arrivi a una certa età che il peperone non lo digerisci più, purtroppo, perché è una delle cose più buone dell'universo. E saluto anche Luca che dice: la P di proteine non esiste, la quinta P sarebbe polenta se parliamo di calorie, ma anche pasticcini, pasticceria. E poi fai complimenti a Radio Kiss Kiss che gli fa compagnia da 40 anni. Ti ringraziamo perché Kiss Kiss ha festeggiato quest'anno il 50° anniversario, quindi ci segui praticamente da quando Radio Kiss Kiss era un adolescente, mettiamola così. E quindi non perderti tu, Luca, e nessuno deve perdersi l'appuntamento di questo sabato 1 agosto alle 21:30 sul canale 8, quindi TV8, Sky 1 e Kiss Kiss Television, con la seconda puntata e il secondo episodio del meglio del Kiss Kiss Way, le quattro tappe che hanno coinvolto quattro città italiane racchiuse in un evento imperdibile questo sabato 1 agosto alle 21:30. Non perdetelo assolutamente.

Ci sono gli Imagine Dragons nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Eyes Closed. E arriva anche una novità: dopo un Sanremo da protagonista, Saif accompagna anche la nostra estate con questo singolo in cui affronta il tema dell'amore, i dubbi, le difficoltà nel riuscire a dare un nome a quello che si prova soprattutto nelle prime fasi di innamoramento. Il disco si intitola Parlar d'amore.

0: mettiamoci anche la P di pesto, visto che ci siamo. E Saif, con Parlare d'Amore insieme a Brescia, ci ha portati in un Carrugio di Genova con quelle meravigliose case color pastello. Il nostro New Kiss, Parlare d'Amore. Altro che parlare d'amore, parlare di caldo, perché qua si parla di quarta ondata in arrivo di calore con picchi altissimi. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it. C'è con noi Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza grandi disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne. Domani in mattinata bel tempo ovunque, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi. Col passare delle ore nubi un po' più compatte, soprattutto sui confini alpini, dove non sono da escludere isolati rovesci. Massime in aumento, comprese tra 31 e 35 gradi al nord, tra 29 e 38 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Kiss, kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza. Yes.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Kiss, kiss.

brano e questo giro che davvero ti entra e non esce più. The Bowser con Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dopo aver parlato di cibo in questa prima parte, ecco, passiamo alla P di Pancapiana e di sport, perché mi sembra la giusta conclusione di questa prima parte di Portami a Casa Kiss Kiss, perché ci sono i dati della 20ª edizione dell'indice di sportività che ha eletto la città più sportiva d'Italia. È un indice che ha misurato la qualità della vita sportiva, la qualità e la diffusione dello sport attraverso una serie di indicatori, dagli sport individuali a quelli di squadra, strutture sportive, quindi infrastrutture che contano tanto, e conferma l'edizione 2026 il divario tra nord e sud, con gli ultimi posti occupati la provincia del sud. Ma chissà perché, in ogni caso terza è Bolzano, Trento per la seconda volta è medaglia d'argento, al primo posto per la prima volta c'è Milano, spinta anche evidentemente dai giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina, è la provincia del 2026 più sportiva d'Italia. Tac, te capì?

Music on time is running out. A proposito di running, di footing, di jogging, Milano è stata incoronata come la provincia più sportiva in Italia, d'Italia, ma ci sono altre province che primeggiano in alcune specialità settoriali, possiamo dire, tipo Bergamo, che è la provincia prima nel ciclismo. Roma conquista il primo posto per quanto riguarda gli sport indoor, quindi praticati al chiuso. Trieste guida per atleti tesserati e per sport femminile, quindi applauso glielo faccio io alla provincia di Trieste. Genova resta un punto di riferimento per la pallanuoto, così come Bologna per la pallacanestro e Macerata nella pallavolo. Rieti, che è il punto di riferimento per l'atletica. Lecco nel rapporto tra sport e bambini, e anche qua un applauso andrebbe fatto, così come a Varese, che è la prima provincia in Italia per numero di atleti paralimpici.

Beh, quando si festeggia un compleanno, un qualcosa di importante, c'è un lento figlio o figlia madre o padre tra le canzoni più richieste. C'è questa di Elisa, A modo tuo. Non è un lento, ma è una bella canzone spagnola, quella della cantautrice Rosanna, fortunato album di debutto Lunas Rotas, brano che ottiene una popolarità enorme, soprattutto in Italia, grazie alle esibizioni del Festival Bar 97, quello vinto da Pino Daniele con Che male c'è, racconta questa storia di profonda connessione emotiva. Io sono la tierra de tu raíz, io sono la terra delle tue radici. Rosanna dal 96 con El Talibán.

Quanto è sensuale lo spagnolo, è il talisman di Rosana dal 1996, è la storia di Radio Kiss Kiss. Siamo pronti per un'altra ora insieme, olè olè olè, vamos! Si piazza regolarmente sul podio come una delle lingue più sensuali e più attraenti del mondo, lo spagnolo, ma anche l'italiano non è da meno, diciamolo e ricordiamolo. Sono le 20 in punto, buonasera a tutti da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss, portami a casa Kiss Kiss, insieme fino alle 21. In quest'ora ce la raccontiamo partendo da un argomento a cui siamo tutti molto sensibili, quello del mare italiano, mari sempre più caldi, e da quello che ci dice Greenpeace siamo molto sensibili alla musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Subito per voi Angelina Mango e Marco Mengoni.

Beh, il disco si intitola Sing, penso che l'avrete capito tutti. Travis a chiudere la tripletta delle 20 di Radio Kiss Kiss. I mari italiani che continuano a scaldarsi, il calore raggiunge ormai anche i fondali, ma fino a 30-40

0: 50 metri di profondità. Questo è il quadro non certo bello, non certo blu, mettiamolo così, del sesto rapporto Mare Caldo di Greenpeace Italia sui dati raccolti nel 2025 in 14 stazioni di monitoraggio, 13 di queste sono però anche in aree marine protette, ad aggravare ancora di più la situazione. Quindi anche i termometri subacquei hanno rilevato temperature elevate in tutte le aree studiate. Il caso più eclatante è quello dell'Asinara in Sardegna. Tra fine maggio e luglio 2025 l'anomalia ha raggiunto i 3,5 gradi sopra la soglia, che è tantissimo se si parla di mare, durante un periodo di 41 giorni, quindi anche un periodo abbastanza prolungato. Quindi il calore che si accumula in superficie scende verso i fondali, portando anche i fondali a temperature molto elevate. Questo sicuramente non fa bene ai nostri mari, così come non fa bene a noi che dobbiamo sopportare in arrivo questa quarta super ondata di calor.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Te Giovanotti nella serata di Radio Kiss Kiss, ecco la Greenpeace Italia, dicevo, una fotografia dei mari italiani non certamente lusinghiera, con le temperature e il caldo che vanno a colpire anche i fondali fino a 30-40 metri di profondità, quindi il Mediterraneo sta cambiando e gli effetti del riscaldamento raggiungono anche gli habitat più profondi, con evidenti conseguenze sulla salute degli ecosistemi marini. A proposito di ecosistemi marini, tante volte si vedono, insomma, scene di bambini che vedono la stella marina. Che bello! La stella marina, la metto nel secchiello e me la porto sotto l'ombrellone da papà. In Italia è vietato toccare, raccogliere, spostare ad esempio stelle marine, anche solo per il tempo di una foto, e chiunque tiri fuori dall'acqua una stella marina commette un reato di maltrattamento di animali e rischia sanzioni severe. Sto parlando di reclusione dai 3 ai 18 mesi e una multa pecuniaria dai 5.000 ai 30.000 euro per le sofferenze inflitte all'animale, perché la stella marina è molto delicato, quindi spostarla o toccarla compromette la sua sopravvivenza, un po' come i cavallucci marini, estremamente delicati e protetti. Poi il cavalluccio marino è in natura, credo, l'unico che fa la gravidanza maschile, cioè è il maschio a tenere per tutto il tempo, 2-4 settimane, insomma, i piccoli cavallucci, e poi con delle contrazioni espelle i piccoli. Infatti mia moglie dice sempre: ma non potevi essere un cavalluccio marino? No, amore mio, sono nato a Pompei e lì il mare non c'è.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss

0: Schissa a te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Schissa a te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su Eurospin.it.

spazzo vuota. Antidroga con M. Fabri Fibra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Qualcuno mi scrive: non sapevo la storia del cavalluccio marino, ma neanch'io, se non che mia moglie spera sempre che io possa diventare e trasformarmi in un cavalluccio marino, se non altro per portare avanti la gravidanza maschile. Si chiama fenomeno biologico inversione dei ruoli sessuali con questo cavalluccio che con contrazioni addominali, hai capito? Contrazioni addominali espelle i piccoli. Saluto e faccio anche gli auguri a papà Giovanni da parte del figlio Paolo e da parte di tutta Radio Kiss Kiss. Chi è nato come oggi, quindi chi festeggia il compleanno oggi, è del segno del leone. Ok, e in natura c'è un'altra particolarità che ha a che fare con l'accoppiamento del leone. Vedo Roberta in regia che già ride. Sì, perché la leonessa soprattutto nel periodo di estro, cioè di calore, attenzione, può accoppiarsi fino a 100 volte al giorno per un periodo che dura anche una settimana ed è un fenomeno davvero inusuale. Questo lo fa per massimizzare le possibilità di concepimento, data la bassa percentuale di successo per singolo accoppiamento, e quindi serve per stimolare l'ovulazione nella leonessa, che è proprio lei a proporsi al re della foresta per la serie Siamo pronti? Ce la facciamo? E ho scoperto anche il perché del famoso detto: meglio un giorno da leone.

Musica più bella di Radio Kiss Kiss, abbiamo parlato, è la Lionessa, che nel periodo di estro si accoppia fino a 100 volte addirittura in un solo giorno. Si propone lei al leone per massimizzare le possibilità di concepimento, il cavalluccio marino che porta avanti via la gravidanza, ma ci sono altri casi di animali che hanno dei rituali con corteggiamenti bizzarri: pesce palla, il ragno pavone e anche l'uccello giardiniere. Ve ne parlo tra

Visto che parliamo di animali, c'è anche un new kiss che si incastona perfettamente, quello di Lorenzo Lupo. La sua canzone nasce da un'esperienza personale vissuta durante un viaggio ad Amsterdam, un incontro fugace con una ragazza, ma di quel momento perfetto non rimane praticamente niente.

0: unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way! La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss, kiss. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Viajando per il mondo nella musica muy bella, muy bonita di Radio Kiss Kiss. 20 e 44, portami a casa Kiss Kiss. Dicevo, tra i rituali e corteggiamenti bizzarri del mondo animale ce ne sono tre che meritano una menzione. C'è l'uccello giardiniere, che non è che innaffia le piante ma fa l'architetto, nel senso che costruisce una capanna di ramoscelli, la decora con oggetti dello stesso colore, spesso il blu, per far colpo sulla femmina. Quindi lodi all'uccello giardiniere. Il pesce palla crea invece strutture geometriche circolari nella sabbia sul fondo del mare, grandi fino a 2 metri, usando le pinne per attirare sempre la femmina. E poi c'è il ragno pavone, è vero, che vita triste. Il ragno pavone solleva l'addome, che è molto colorato come fosse un ventaglio, e balla davanti alla femmina, rischiando però la vita, perché se i suoi passi non sono graditi la femmina lo ammazza. Quindi immaginate la scena, lui che deve, in quei 10 secondi si gioca praticamente la vita, e le amiche del ragno femmina con le palette tipo volando con le stelle, Guglielmo Mariotto 10, allora puoi sopravvivere. Però è da lodare, da apprezzare, perché fanno cose. Ora c'è qualcuno che fa cose che si dichiara apertamente.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

L'estate scorsa ci ha fatto ballare con Sola Ti Amo, quest'anno con Carme, Andrea Cioffi, che fa parte della nuova generazione della scena urban italiana ed è stato anche nostro gradito ospite in una tappa del Kiss Kiss Way, quella di Baia Domizia. A proposito, per rivivere le emozioni del Kiss Kiss Way, vi aspettiamo questo sabato 1 agosto alle 21.30. Avete tre scelte: sul TV8, che è il canale 8 ovviamente del digitale terrestre, su Sky 1 e sul 158, ovvero Kiss Kiss TV, il meglio delle quattro tappe del Kiss Kiss Way, il tour estivo che ha portato in giro per l'Italia la musica più bella. Ora con Camila Cabello.

che anche stasera vi abbiamo portati a casa. Ci salutiamo con queste Story Kiss, il cui titolo non significa nulla, è una parola che non esiste, inventata da Phil Collins, che improvvisò un testo su una base ritmica e creò questo termine sussudio, che provò poi anche a sostituire con un nome di ragazza, ma non trovando nulla che si adattasse al ritmo decise di mantenere come nome della protagonista del brano sussudio Phil Collins dall'85. Ringrazio e saluto Roby in regia, abbraccio e saluto Stefano Piccirillo, pronto con Io Tu e Kiss Kiss per le prossime 3 ore. Noi ci sentiamo, se tutto va bene, domani tra le 19 e le 21, e da Benny Kiss Kiss.

Ha proprio ragione il mio amico Benny, una parola che non vuol dire niente ma che suona assolutamente bene è la collaborazione tra Phil Collins e Young Wind and Fire alla sezione fiati. Correva l'anno 1985, Radio Kiss Kiss aveva appena 9 anni. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. A proposito dell'amico Benny, hai dimenticato le mentine, ok? Fortunatamente non hai problemi d'alito, ci conosciamo molto bene, però stanno qui, le ripongo qui alla sinistra del primo computer dello studio quando domani tornerai per fare Portami a casa Kiss Kiss. Ciao amici, quanto amore che c'è questa sera. Quanti sentimenti, state con noi Comitiva fino alla mezzanotte, perché il martedì sera dopo il primo disco ci sono le love song più belle per i primi 15 minuti. Intanto cominciamo con la canzone più estiva del mondo, Gaia e Bossa Nostra.

C'è della musica in questo silenzio secondo Gaia, ma c'è tanta musica in giro di Radio Kiss Kiss. Ad esempio c'è chi scrive: wow, sentire Stefano a Rocca Gloriosa, un meraviglioso borgo del Cilento, mentre gustiamo un'ottima pizza è qualcosa di meraviglioso, ma grazie a voi che ci portate in vacanza e anche i ristoratori, i locali che mettono Radio Kiss Kiss per i propri vacanzieri. Visto che siamo già al 28 di luglio, ci occupiamo di tanto amore. Pubblicata questa canzone che stiamo per ascoltare nel 1966, scritta da colui che venne definito The Godfather of Funk, James Brown. Poi il più bel complimento ricevuto da James Brown, secondo il mio modesto parere, quello di Mick Jagger, altro leader assoluto della musica, che disse: Mick Jagger disse, come ho visto muoversi James Brown sul palco, nessuno mai. Cioè, prendere e portare a casa questo complimento da parte del leader degli Stones, tu hai risolto non una, ma 150 carriere. Questa è una canzone, però non funk, ma d'amore, intitolata It's Man's World. È una delle power ballad, si direbbe oggi, uno dei lentoni soul e R&B più popolari, perché è un omaggio alla donna. Nel testo lui dice: sì, in questo mondo governato dagli uomini, e all'epoca siamo nel 1966, noi possiamo inventare qualsiasi cosa, tranne che la figura femminile, e dobbiamo dire grazie alla donna. Che dedica, ragazzi. Vivetevi questi 2 minuti e mezzo di puro amore.

Mentre gli uomini fanno soldi per comprare altri uomini, esistono grazie a Dio le donne. Testo tradotto da It's Man's World, mondo governato dagli uomini. Nel 1966 è l'importanza che diede James Brown, giustamente, poi i tempi fortunatamente sono cambiati, alle donne. Ci sono canzoni d'amore scritte a chiare lettere dai più grandi interpreti anche della musica italiana e legate al cinema. Un film intitolato Le fate ignoranti. Stefano Accorsi, per quella parte di te che mi manca e che non potrò mai avere, per tutte le volte che mi hai detto non posso, ma anche per quelle in cui mi hai detto tornerò, sempre in attesa, posso chiamare la mia pazienza amore, la tua fata ignorante. La regia di Ospite con film meraviglioso. Che stupidi che siamo, quanti inviti respinti, quante parole non dette, quanti sguardi non ricambiati. Tante volte la vita ci passa accanto e noi non ce ne accorgiamo nemmeno. Occhi e orecchie aperte sulle più belle canzoni d'amore. Tiro Mancino con Due Destini.

Canzone che si è guadagnata di diritto l'Olimpo delle più belle in assoluto nella storia della musica italiana. Io questa la metto alla stregua, che so, di Alba Chiara, piuttosto di Questo piccolo grande amore e tanti altri capisaldi. Davvero le emozioni, le vibes, si direbbe oggi, che questa canzone trasmette a distanza di 26 anni sono incredibili, e il connubio tra musica e cinema, Le fate ignoranti, colonna sonora di Federico Zampaglione. Mi sento un uomo molto fortunato, perché da suo fan poi sono diventato suo amico, abbiamo scambiato opinioni su musica, su Eric Clapton e su altri artisti in modo così carino che lo ringrazio ancora della sua amicizia, così come della vostra, ascoltatori commossi, emozionati e molto innamorati, ma della vita e dell'amore in generale, non esclusivamente di una persona, quando scattano i 15 minuti legati alle più belle love song della storia nel martedì di O Tu e Kiss Kiss. A proposito di film, 9 settimane e mezzo, ecco che stai pensando, giustamente, a Joe Cocker con You Can Leave Your Head On. Non esattamente quella, la mettiamo da parte, iconica, molto divertente, Kim Basinger accanto al frigorifero, il cetriolo e chi più ne ha più ne metta, insomma, come combo tra passione e ortaggi ed elettrodomestici anche. Però a un certo punto del film Kim Basinger insieme a Mickey Rourke viveva una passeggiata romantica come mille altre coppie normali, insomma, lì accanto al fiume, lungo fiume. Cosa scatta in quel film? Una canzone fantastica di Brian Ferry, Slave to Love.

0: collaborazione pazzesca, quella tra Kim Basinger e Mickey Rourke, l'appuntamento con 9 settimane e mezzo e forse la fase più romantica del film, con la voce di Brian Ferrix dei Roxy Music con Slave to Love.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
5: Ciao.
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
5: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

L'uomo comprensivo, dopo i 15 minuti d'amore che hanno conquistato il popolo di Io, Tu e Kiss Kiss, non potevamo non mettere un romanticone nell'attualità. Come Tommaso Paradiso, benvenuti, 23 dopo le 21, siamo pronti per fare gli auguri di buon compleanno a un mito della musica italiana. È bastata una canzone. Oggi Marco Ferradini compie la rispettabilissima età di 77 anni e Teorema.

Il testo di Teorema 1984 recitava: dalle il meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvile i guai e sta sicuro che ti lascerà. Chi è troppo amato amore non dà e stai sicuro che ti lascerà. Chi meno ama è il più forte, si sa. Poi c'è una roba che oggi non verrebbe mai pubblicata come testo: prendi una donna, trattala male. Cioè già questo sarebbe bannato, anche se il senso di Ferradini non era naturalmente legato alla violenza o al sessismo. Lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo, e quando la chiami fallo come fosse un favore, fa sentire che è poco importante. Quindi pensa qui, ma a partire dal Kodakons, cioè proprio sarebbe bannato. Dosa bene amore e pensa, scrisse, dosa bene amore e crudeltà, pensa a scriverlo oggi. Ma gli intenti, naturalmente, avete perfettamente capito e inteso, erano completamente differenti da parte di Marco. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto, bravi, nessuna pietà. Mi fa venire in mente una scena di un film, Aldo, Giovanni e Giacomo: ma fuori dal letto nessuno è perfetto. Nessuna pietà! Nessuna pietà! Ti ho detto, nessuna pietà!

scusa Taylor Swift, io ti voglio tanto bene, ma Madonna è sempre la regina. Qui ha rifatto, in altre parole, anche un pezzo della sua celeberrima Vogue, quando cantava Greta Garbo e Monroe, e poi ancora Marlon Brando, Jimmy Dean on the cover of Magazine, e poi un po' ripresa la strofa con altre parole all'interno di Danzeteria. Questa è Radio Kiss Kiss. Parlando del testo di Teorema, che oggi sarebbe impossibile da pubblicare, sebbene un caposaldo della musica italiana, altra canzone che oggi sarebbe oggetto di critiche per il testo è la mitica Bella senza anima di Riccardo Cocciante, quando Riccardo il grandissimo fa "adesso spogliati" e comincia a piangere. Dura, veramente molto dura, però all'interno di un contesto di canzone che narra di un amore che oggi si definirebbe un po' tossico, alla fine di una storia dove resta soltanto la passione sessuale e altre cose del genere. Ma anche la stessa grande di Mina, del lontanissimo 1972, spesso negli ultimi anni è stata oggetto della piccolezza con la quale la donna si metteva in relazione di un grandissimo amore, definito come un deserto.

poi arriva l'idea di Rovazzi di mettere insieme Nino D'Angelo, se stesso e anche Arisa, tre personaggi completamente differenti, con la frase chiave dell'estate legata alla costiera amalfitana.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Ciao ascoltatore in macchina che segui Radio Kiss Kiss, semplicemente grazie. La sera dalle 21 alle 24 c'è Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti parla, la musica più bella, tante emozioni, tanti ricordi. Intanto prima ho nominato al volo Taylor Swift e lei ha un legame speciale con il numero 13, un portafortuna che l'accompagna fin dalla nascita e che ha segnato tappe cruciali della sua carriera. E inoltre in queste ore è a New York in sala di registrazione, tipo l'altro ieri notte dalle 20 alle 6 del mattino, 10 ore di sala di registrazione in barba a chi diceva è ancora in luna di miele dopo il matrimonio, si sta concentrando fortemente. C'è una numerologia legata agli artisti musicali, quelli più importanti del pop mondiale, non solo in termini di numeri portafortuna ma di canzoni che esaltano i caratteri numerici. Ne parleremo tra qualche minuto qui all'interno di O Tu e Kiss Kiss. Prima ritroviamo il 2010, quell'estate lì suonava Mika con Kick Ass.

Tu pensa che la prima volta che venne pubblicata questa canzone era il lontanissimo 1979 da un album intitolato California. Gianna Nannini si avvale di The King Marrakesh per rinfrescarla e c'è riuscita quest'estate appunto con la versione nuova di America. I numeri più celebri e ricorrenti nei titoli delle canzoni, ad esempio su tutti One degli U2 ma anche dei Metallica, oppure Due di Elodie, Due Vite di Marco Mengoni, il 3 spesso legato a modi di dire, Three is a Magic Number, i famosi De La Soul, oppure Three's Family di Dana Dawson, il 9 in Nine Dream di John Lennon, poi ci sono gli anni, le cifre tonde, 1999 di Prince, 1979 degli Smashing Pumpkins, e potremmo andare avanti per un po' di tempo. Numeri nella musica, bel numero di Billie Eilish, estate di 6 anni fa con Ilo Milo. Kiss Kiss Kiss Kiss.

Proprio questo pomeriggio ho visto una foto di Billie Eilish del 2016, molto pipì calze lunghe, adesso 2026 molto più adult, occhiale che è il suo, perché è grande il risultato raggiunto negli ultimi 10 anni, qui 6 anni fa, con il remix estivo di Ilo Milo. Intanto saluto anche Elena e Domenico in direzione Cariati, che bello leggere la vostra buona serata in viaggio la sera ascoltando in macchina Radio Kiss Kiss. Tra l'altro andate a stare bene, quella frazione balneare del comune di Cariati in provincia di Cosenza, affacciata sul Mar Ionio, già bandiera blu, bandiera verde, mare cristallino, e fate davvero buone vacanze. Come una band, non dico di nicchia, comunque legata al fenomeno progressive rock degli anni 70, inizio anni 80, divenne una band di caratura mondiale. Questo grazie a una hit, siamo nel bel mezzo degli anni 80, l'era più pop un po' per tutti i generi musicali, e anche Ian Anderson, la voce della formazione Yes, si prestò al commerciale, tra virgolette, suo malgrado, poi il disco andò molto ma molto bene. Owner of a Lonely Heart.

0: Muoviti, muoviti, vivi sempre la tua vita senza mai pensare al futuro. Dimostra te stesso, vinci o perdi. Questa è la traduzione letterale di un monito da parte di Ian Anderson. Yes, la storia di Owner of a Lonely Heart.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
0: In viaggio nella sera, turnisti della notte, lavoratori, viaggiatori, vacanzieri, quelli che in città iniziano a respirare, trovano qualche posto auto giorno dopo giorno, avvicinandosi il mese di agosto, ma anche una certa linea tensiva da parte di molti. Ho notato il traffico di questo pomeriggio nelle grandi città, in particolare dobbiamo prendere le ultime cose prima di partire. Ma quante saranno queste ultime cose? Questa è la vera domanda, facciamo io, tu e chi schisse fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla, si ricomincia con Pinguini Tattici Nucleari.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: E come ritrovare gli amici più cari? Bella la intro dei Pinguini Tattici Nucleari. Prima di presentarvi l'appuntamento di questa sera, come tutte le sere intorno alle 22:10, qualche minuto prima, vi parliamo di un anno, una canzone. Perché? Perché puoi scrivere tranquillamente la tua data di nascita, senza che io ti chieda quanti anni hai, cosa fai, dove vai. Semplicemente i tuoi anni, perché i tuoi anni sono fondamentali per l'ascolto di Radio Kiss Kiss, per raccontare la tua storia. 347 490 0042, tuo anno di nascita scritto inciso con un vocale, e poi ti chiamiamo da numero fisso. Ho notato che chiamando tanti ascoltatori nel corso di questi mesi in Io, Tu e Kiss Kiss, in un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi da numero fisso, molti all'inizio non rispondevano perché c'è chi ha bloccato col cellulare i numeri fissi per paura dei call center. Devo dirvi grazie, perché ogni volta che vi chiamo invece rispondete immediatamente. Condividete con noi un ricordo a vostra scelta della vostra fantastica vita, un ricordo molto emozionante. Ieri ad esempio abbiamo parlato con Marta da Monza, che ci ha parlato del suo periodo da mamma single e non soltanto delle vacanze di un po' di tempo fa. È stata peraltro bravissima e ha attecchito benissimo nei confronti della nostra comitiva all'ascolto serale. Quindi a partire da questo momento 347 490 0042, anno di nascita, ce la raccontiamo, vi raccontate, soprattutto siete sempre voi al centro dei nostri pensieri all'ascolto, e poi soprattutto mettiamo la canzone del tuo anno di nascita. Cioè, cosa funzionava di più quando sei venuta, quando sei venuto al mondo? Te lo raccontiamo noi tra qualche minuto. Salutiamo la classe 2000, che oggi ha 26 anni. Melanie C from Spice Girls.

0: Qualcuno ha detto Danza della pioggia, no, l'hanno cantata Dave and Thames, canzone meravigliosa intitolata Rain Dance. Saluto Ivan da Ostuni, un grande abbraccio anche agli amici che ci seguono dalla Francia con l'app di Radio Kiss Kiss da Chamfort Girl. L'ho detta bene, incredibile, pioverà davvero, è un ristorantino che lì segue Radio Kiss Kiss. Ciao Filippo, grazie davvero. Io sono collegato con Cinzia da Parma. Ciao Cinzia.
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Da Parma quanti gradi ci sono? 45? Non lo so.
1: No, un 28. Oh, a regola. Non
0: dai,
1: siamo male.
0: Siamo a regola per la sera di luglio, almeno da quelle parti.
1: Perfetto.
0: Ascolta Cinzia, quanti anni hai, se posso chiedere?
1: Allora, io ieri ho compiuto 51 anni, perché sono del 75.
0: Auguri,
1: grazie.
0: 75 anni di vita.
1: No,
0: dico 75 anni di vita ancora.
1: Ah, ok.
0: O 100, ci mancherebbe. Non so che non hai 75 anni. Allora, cosa vuoi condividere con noi questa gabbia di matti?
1: Allora, guarda, io ho una vita bellissima, una famiglia spettacolare, un marito che amo,
0: bello,
1: due figli meravigliosi, però ho una passione, ed è dove sono adesso, che è il ballo, i balli caraibici.
0: Bello.
1: E quindi sono siete al Coiba a Parma insieme al mio gruppo di ballo che sta facendo l'ultima lezione per quest'anno di bachata principianti.
0: Quindi, sei brava?
1: Me la cavicchio, sono un aiutante, quindi do una mano ai maestri a fare il numero per chi viene senza la ballerina.
0: Ma che bello! Allora tutti a Parma dalla nostra Cinzia, mi raccomando, per la nuova stagione. Quando riprendete? A settembre, immagino.
1: A metà settembre. Ripartiamo con tutti i corsi, presentazioni gratuite di tutti i corsi, salsa, bachata, kizomba.
0: Okay.
1: L'anno prossimo ci sarà e quindi aspettiamo tante persone perché il ballo è vita.
0: Ok, siamo andati un po' oltre con il ricordo di dove sei, scatta l'Iban, che ci devi, perché a questo punto scherzo ovviamente. Il ballo, quando succede qualsiasi cosa nella vita di una persona, io dico sempre balla e dimentica, cioè il ballo ti fa davvero rinascere. Tra l'altro tu, cara Cinzia, sei nata nel 1975, giusto? Quindi la Casey and Sunshine Band proprio quell'anno ci faceva ballare con un pezzo che ti dedico con tutto il cuore, spero che sia poi il tuo portafortuna, intitolata la canzone Get Down Tonight. Cinzia, ti voglio bene, grazie per essere stata con
1: noi.
0: Grazie,
1: sei stato un piacerissimo.
0: Piacere mio. Ciao, kiss kiss.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chi schissa te? Che dici? 5 minuti e arrivo. Ma sei ancora in pigiama sul divano. Chi schissa te? Che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Kiss Kiss.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss Kiss.
12: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
13: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: Il Kiss Kiss Way, il tour estivo di Radio Kiss Kiss, che è stato un trionfo. Siete saliti sul palco anche durante le prove e sabato sera in TV su TV8 c'è ancora il Best of insieme a Sky 1 e Kiss Kiss TV. Appuntamento da non perdere sabato 1 agosto a partire dalle 21:30.
1: Io spero di non aver dimenticato nulla, perché da Verona stiamo andando a Padova per poi domani andare a Venezia.
0: Giusto.
1: Perché la piccola Franceschina si laurea in architettura e siamo Paola e Christian che stiamo raggiungendo la piccola Franceschina, Tommy e Gianmarco.
0: Ciao, grazie davvero, auguri per la laurea e soprattutto prima abbiamo parlato di quello che dovete prendere prima di partire. C'è la frase più ricorrente di questa settimana: devo prendere le ultime cose. Anche quelle che avete ascoltato sono le ultime cose.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Sono Cristina da Novara, sono una guardia giurata e sono una turnista, sto finendo adesso il turno pomeridiano e niente, domani e dopo sono di riposo, quindi
0: evviva!
2: Sono i giorni più attesi della settimana.
0: Certo.
2: E niente, sono qui in vostra compagnia come sempre, come ogni giorno, e vi mando un bacione. Vi auguro buona serata a tutti.
0: Grazie. Grazie. Ciao. Davvero a tutti i turnisti che seguono la sera, smontano e poi via in macchina. Ho scoperto un macchinario grazie a voi e risaluto Ivan da Ostuni. Gli ho chiesto in chat che lavoro fai, tra un po' ve lo spiego. E devo dire che ancora una volta le cose più semplici della vita da fare restano le più remunerative. Ne parliamo tra un attimo. Intanto City of Angels.

Quando dicono I wanna give you mi viene Devotion, che è un altro pezzo house fantastico. Ugel con la voce di Ultra Nate, quella di Free to do what you want to do, la nuova si chiama Moving to the Sun. Ragazzi, ho assistito a una scena incredibile, ci sono lavori e lavori, mestieri e mestieri, c'è un rotolone di carta igienica gigantissimo e devo dire c'è sempre qualcuno, anzi tutti compriamo la carta igienica, e grazie Ivan che ci fa entrare in azienda. Senti, qua c'è questo rotolone, ve lo spiego mentre ascoltate l'audio, siamo dentro la loro azienda dei turnisti della notte che ascoltano Radio Kiss Kiss. Hai mai visto un rotolo di carta igienica enorme? Io sì, grazie a Ivan. Poi diventano tutti piccoli piccoli quelli che acquisti al supermercato e cose del genere. Allora, io lo ringrazio da un lato, ma non vorrei far cagare mentre trasmetto, cioè nel senso, però se, sto scherzando ovviamente, quando si dice merda, merda, merda a tutti, in bocca al lupo a tutti i lavoratori della notte, mi sembra l'auspicio più appropriato per l'azienda che ci sta ascoltando. C'è Giorgia con Non mi ami.

Una bellissima lezione sulla vita di relazione di coppia da parte della più brava di tutte. Facile, Giorgia, ascoltata. Con Non mi ami, artista di strada che è diventato una pop star soprattutto nell'ultimo anno, Chris de Sarandi, questa è la sua nuova Good Old Days.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Kiss, kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

Milano e Viareggio 28 gradi in questo momento, Roma 29, Palermo 27. Ragazzi, lo sappiamo, fa caldo, grazie per tutte le segnalazioni. Ci vorrebbe un bel panettone, non sto scherzando, perché nelle pause gourmet più glamour dell'estate il panettone si conquista un posto d'onore. Da New York a Tokyo, pasticceri, maestri dell'arte bianca stanno sostituendo i canditi con la crema gelato, con la frutta fresca, e può essere una divagazione. Pensate, c'è anche una proposta di legge attualmente all'esame della Camera per l'istituzione di una giornata nazionale del panettone, che cadrebbe il 24 di luglio, proprio per sdoganare il panettone tutto l'anno, anche d'estate. Poi soffice se ci metti il gelato sopra e la frutta al posto dei canditi, ragazzi. È il dolce dell'estate, oltre che essere il tradizionale di quello dell'inverno, delle festività natalizie.

con la persona giusta è facile innamorarsi e si autoreferenzia in questo Innamorati di me. È sempre c'è Olivia Dean, uno dei fenomeni di quest'anno solare 2026 nella musica più bella che trovi. Su Radio Kiss Kiss, la sera 21-24 con Stefano Piccirillo, con Messina, con Davide che ci segnala località Colle San Rizzo, 30 gradi. In questo istante, quando sono le 22.53, vuoi stare fresco, devi salire su. Ma molto su, perché lo zero termico in queste ore si trova vicino ai 4.800-5.000 metri d'altezza e lo zero termico quindi supera il Monte Bianco, questo tipo di temperatura per trovarla, e quindi cioè scalare il Monte Bianco non è roba per principianti. Nelle prossime giornate le Alpi potranno passare rapidamente da un'imbiancata estiva a una colonna d'aria positiva fino quasi a 5.000 metri, così è la situazione. Uno dice vado in montagna, cioè nel senso non serve a tantissimo, almeno in queste ore, pur rispettando spazi incredibili e panorami indimenticabili. Torna anche Malika Ayane.

Stato di Malika e poi l'estate del 2015 con Senza fare sul serio. Io vi porto nella storia il Supertramp che abbiamo nominato spesso nelle ultime serate, anche ricordando i compleanni o comunque le date di nascita di alcuni loro componenti, il leader Roger Hodgson, ma una band che fu capace di portare le tastiere nel rock, la musica un po' più melodica, i cori in falsetto, tutta una serie di caratteristiche che valsero loro davvero tantissimi riconoscimenti come i Grammy Awards, in particolare per l'album Breakfast in America, pubblicato nel 1979. Canzone simbolo The Logical Song.

Davvero, è successo davvero, avete messo The Logical Song dei Supertramp, che tempi, ecco, è la frase più ricorrente degli ascoltatori di Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche coloro che stanno vivendo un'estrema attualità, almeno negli ultimi 5-6 anni, se vai alle Baleari o comunque ad Ibiza, tipo al Pasha, all'Ushuaia, trovi la versione di Dimitri Vegas e Like Mike, perché una delle parole chiave di The Logical Song è Magical, che è stata fatta anche in versione EDM. Ce n'è per tutti i gusti, quando il pezzo è bello, l'originale, poi vengono fatte milioni di versioni anche in chiavi e arrangiamenti completamente differenti dall'originale. Che bello guardare una radio d'epoca sintonizzata in questo momento su Radio Kiss Kiss. Ringrazio Emanuele dalla Valle Imagna, siamo nella Bergamasca, Alta Bergamasca, 700 metri, e infatti si segnalano lì, attenzione, lo dico a bassa voce, 21 gradi, altrimenti stiamo a rosicare tutti quanti quando siamo sul livello del mare. Stefano Piccirillo ti parla, insieme facciamo Io, Tu e

deve stare con lei, accompagnarla a casa, altrimenti non sa da fare questa serata la morale di One Go On Without You dei Maroon 5, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Pronti con lo smartphone? Attenzione, sfida tormentone estivo 70 con tormentone estivo 80.

del 1979, ripresa anche da Laura Branigan e portata in vetta alle classifiche americane, stessa operazione con Raff qualche anno più avanti per Self Control, ma gloria del mitico Umberto Tozzi e in gara questa sera.

Anche con Marcella c'è l'effetto vanzina dei film legati alle vacanze, sapore di mare, per fare un piccolo esempio. Nell'aria di Marcella, oh Gloria, Umberto Tozzi, quanto ti senti tormentone estivo 70-80? 347-490-0042, a te la scelta. Di questi tempi si passeggia sul Lungotevere Flaminio anche d'estate con fulminacci e maledetto

una sorta di autocommiserazione da parte di Fulminacci. Intanto state portando avanti la sfida. Quanto sei tormentone estivo? 70-80. Umberto Tozzi 79, alla meglio sugli inizi degli anni 80 con Marcella Bella nell'aria, grazie alla zampata anche di Dina con questo assist che ha fatto il grande Umberto nazionale con lui. Ancora un punto di vantaggio se tu a decidere come ti senti rispetto anche all'umore di questa sera di martedì. Sapete che un po' la notizia del giorno è stata la nomina di Roberto Mancini quale commissario tecnico della nazionale italiana. Chi chiamerà Mancini in nazionale? Donnarumma mi sembra intoccabile, poi Calafiori, Bastoni, Di Marco, Palestra, Buongiorno in difesa, ancora Barella, bisogna capire fino al 2030 le sue condizioni. Tonali possono rilanciare però il talento di Fagioli, di Pisilli, questi esperti della nostra nazionale, poi davanti Moisken, più Reteghi e poi ancora i due esterni offensivi. Si parla all'inizio, almeno per la qualificazione agli europei tra due anni, di Chiesa e di Raspadori, senza escludere naturalmente Pio Esposito, Bartesaghi, Scalvini e Leoni, questi i nomi che circolano per l'11 potenzialmente titolare, con tanto di riserve subentranti nel corso del match, perché adesso tanto casino per nominare il commissario tecnico, però bisogna giocare tra poco più di un mese e si ha infatti Nations League.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss, kiss.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Serena Brancale, The Colors. A proposito, il lungomare più bello del mondo, naturalmente quello di Napoli, ma anche la promenade di Des Anglais a Nizza, Copacabana, Rio de Janeiro. Abbiamo dato tre cartoline per la vostra immaginazione. Questa mattina mi è arrivata una telefonata, quella di Radio Kiss Kiss, 081 546 1212. Pensavo, cos'è successo? Devo sostituire qualcuno? È successo qualcosa in radio? Poi ho scoperto che era Pippo Pelo che voleva farmi uno scherzo, però non c'è riuscito perché casualmente non potevo rispondere in quel momento. Vedevo chiamate a ripetizione, ho detto: cosa ho combinato? Ieri sera avrò detto qualcosa? No, invece no, mi sembra tutto a posto, programma tutto bene, è andato bene, eccetera. Poi mando un messaggio a Pippo e chiedo: mi hai chiamato tu, vero? Non lo ascolterete mai lo scherzo a Stefano Piccirillo, mai.
1: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Marcella scrive: vogliamo sentire lo scherzo di Pippo Pelo a Stefano Piccirillo. Non è riuscito a farlo e quindi credo che per il momento la cosa non si possa ascoltare. Poi chissà, insomma, Pippo è imprevedibile, lo sapete, mentre noi abbiamo un appuntamento certo, 23-26, 50 anni di Radio Kiss Kiss che festeggiamo anche questa sera. Auguri, auguri, e scrivetelo a modo vostro, cioè senza scrivere auguri, come augurereste buon cinquantesimo questo 2026 alla radio della musica più bella. Vi porto nei 2000, tanto per cominciare, la roulette è pronta, il croupier pure, la pallina c'è, insomma tutto a posto. All'inizio degli anni 2000 non c'erano le piattaforme a pagamento per vedere le serie televisive, spopolava Lost, ma ricordate il Dr. House ad esempio, piuttosto che le Desperate Housewives. Mamma mia, quante poi nella vita reale hanno replicato, no, il successo della famosa serie televisiva all'inizio degli anni 2000. In quella stessa estate c'era Mario Winans, una delle voci R&B più accattivanti della decade anni 2000, che riprendeva Ready or Not dei Fugees, che a loro volta ripresero Boadicea, campionata da Inea, quella di Orinoco Flume. Venne fuori quasi un disco mashup bellissimo intitolato I Don't Wanna Know. Scopriamo l'anno di Mario Winans.
0: 2004.

0: Con chi eri? Sicuramente già ascoltavi Radio Kiss Kiss, questa è la festa dei 50 che rinnoviamo ogni sera con canzoni e momenti diversi da ricordare. Mario Winans già nel 2004 citava i 90 dei Fugees con Ready or Not, ma anche Inia degli anni 80, già c'era l'effetto Amarcord all'inizio degli anni 2000 all'interno delle canzoni. Vi porto negli anni 80, i colori di quell'anno trionfavano, i colori neon, i colori fluo, le spalline imbottite per le donne, i capelli cotonati, ma attenzione, lo ricordo nitidamente da teenager degli anni 80 che vi sta parlando, il gel che mettevi tra i capelli negli anni 80 non era gel, ti scolpiva i capelli per 2 mesi e mezzo, dovevi lavarli ininterrottamente per 90 giorni tutti i giorni e forse quel gel andava via, poi le cose fortunatamente sono cambiate. Poi ci fu quell'anno lo spettacolo rock più importante della storia ancora oggi. 13 luglio di quell'anno si tenne il famoso Live Aid e in quello stesso anno Sade era definitivamente esplosa. Vuoi l'anno prima con un album intitolato Diamond Life con Smooth Operator, venne fuori questo suono molto cool all'interno dei successi pop, confermato da The Sweetest Taboo. Roulette, pallina e anno
1: 1980.

Tu mi dai, mi stai dando il più dolce tabù. Ogni giorno è Natale e ogni notte è un capodanno. Innamoramento totale da parte di Sade. 1985, prime due emozioni. Andate in archivio, ma ce ne sono altre due da non perdere, perché 50 anni da festeggiare di Radio Kiss Kiss torna tra qualche minuto. Tempo di ascoltare un ragazzo degli anni 80.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.
6: Kiss, kiss.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Kiss, kiss.
5: Oh, my soul. I'ma love you.
4: Musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Un abbraccio a tutti quelli in macchina alle 23.44 a godersi questo viaggio nella musica. Ciao Manu da Salerno, un abbraccio alla tua family, a tutti quelli che ancora invocano lo scherzo di Pippo Pelo a Stefano Piccirillo, non riuscito questa mattina. Vedi che ce la faranno, secondo me troveranno uno stratagemma incredibile. Intanto vi porto negli anni 10 e meme di quell'anno sicuramente Rebecca Black Friday, cioè un video musicale rilasciato a marzo di quell'anno, diventa proprio virale in tutto il mondo come la peggiore canzone mai scritta, trasformando la giovane cantante in un meme globale. C'era anche Chuck Testa, oppure l'animazione a 8 bit di un gatto con il corpo di una pop tart che vola nello spazio lasciando una scia arcobaleno accompagnata da una canzoncina giapponese decisamente ossessiva. State annuendo con la testa, vi state ricordando di quei momenti, dei primi meme dell'era del web e in particolare di tutti i social. Tutto questo una grande conferma con la band di Los Angeles, stiamo parlando dei Red Hot Chili Peppers, canzone davvero incredibile che ritroviamo questa sera con immenso piacere. The Adventures of Rain Dance Maggie. Tocca al croupier far girare la pallina, speriamo di beccare l'anno giusto. L'abbiamo indovinato? Penso di sì.
0: 2011.

più di 35 anni con i Red Hot Chili Peppers, e ogni decade per loro rappresenta poi un ricordo per chi è nato prima o dopo o durante il loro grande successo. Questa ad esempio del 2011 di Adventures of Raindance Maggie. Siete in 50 anni di Radio Kiss Kiss. Torniamo agli anni 90, c'erano i ragazzi di Mediterraneo, il film cult, Diego Abbatantuono, Claudio Bigagli, e poi un film di Gabriele Salvatores. I ragazzi erano freschi vincitori del premio Oscar, consacrandosi icone di una generazione che sognava la fuga e la famosa isola che non c'è, raccontata in quel film che ancora oggi rappresenta la storia del cinema di casa nostra. E poi Festival di Sanremo, terzo classificato, canzone che parlava della resilienza, di resistere alle asperità, al dolore, alle difficoltà, anche quando ci buttiamo via per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, quando toccherai il fondo con le dita a un tratto sentirai la forza della vita. Abbiamo fatto un coro, secondo me, dall'altra parte, con Paolo Vallesi. Gira la roulette che gira, che un piacere hanno.

Arrivi terzo a Sanremo 1992, ma sei campione delle vendite, un grande classico del festival che ci fece conoscere la forza della vita e quella di Paolo Vallesi. Grazie Roberta in regia, grazie a voi. Ancora tanti messaggi al 347 490 0042. Ciao Stefano, ciao al tuo giovanotto Mario, happy birthday to you. Quando si dice auguri in ritardo, vabbè, abbiamo ancora 4-5 minuti, ci sta. Estate 1984, percussionista incredibile che abbiamo festeggiato qualche sera fa in You Two e Kiss Kiss grazie al suo compleanno. A proposito di Happy Birthday to You, Tony Esposito e Kalimba de Luna, da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
0: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Way.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. It's Friday, then.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
3: I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.